0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà.

4 marce. Smette di piovere.

rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a 3 poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera,

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la

sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits, parlami di Waterloo e Mogadiscio.

Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

0: te.
1: Non so più.
0: Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te.
1: Non si può.
0: Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il pazzo. Brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo. Ma tu non luci per me.

0: giuro che non vale mai più.
1: Non si può.
0: Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia. Non sei più la festa mia, resto grigio senza te.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Radio Rock Italia.

poter di, ce l'hai con me. Vorrebbe essere come Bob De Niro per poter di, ma dici a me. Ha girato il cacciatore, sposato solo donne,

farebbe piacere sentirvi applaudire quando recita come fate con Lorenzo Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare. E se Kosciuca si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena. Perché oltre al pugilato sono un attore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono le 7 puntualissimi, questa è Radio Rock Italia. Sono Marco Bosco e giù dalle brande. Giù dalle brande non è soltanto il nome di un programma, è un ordine. Sì, perché è arrivato il momento, il momento tanto atteso, di alzare le chiappe dai vostri giacigli, dai vostri lettucci, le vostre brandine. Dove dormite? Sul divano? Siete andati a letto con una grossa sbornia? Ci sta, ma adesso è il momento, è la sentenza, è il momento del Red Rationem, e ve lo porto io dritti nelle vostre case. Via col caffè, andiamo Antonello, via. Siete dei pesci?

Sveglia, sveglia! Allora, come va? Come va? Come state? Giornata grigia, giornata piovosa. Lo sapevamo, del resto, tempo instabile. A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da deboli piogge o rovesci. Temperature comprese tra i 15 e i 21 gradi. Sono partito con un po' di classici, eh? Sì, sì.

0: Allora, vediamo un po' nel dettaglio. Nuvolosità compatta al mattino e al pomeriggio, pioggia anche abbondante alla sera, attenzione, pioggia anche abbondante. Durante la giornata di oggi la massima sarà alle 14, sarà di 21 gradi, e mentre la minima ce la siamo lasciata allo spalle da poco perché è stata registrata alle 6 ed era di 15 gradi.
1: Lo sai

0: Rock Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: Sveglia, sveglia! Sono le 7:16 qua a Giù dalle brande. Arrivano i Baustelle.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

è il classico, per Baustelle, un romantico a Milano. Sono le 7:20. Allora, lo zero termico, sono quelle cose senza le quali non si può stare. Il più basso si attesterà a 2840 metri alle ore 23. E la quota neve più bassa, 2540 metri, sempre alle 23. E i venti? I venti ve li dico dopo. Sì. Il sole è sorto alle 5:58. Tramonterà alle 20:12. La luna leva mezzanotte 17 e cala alle 8:46. Tra poco è gibbosa calante.

Allora, per chi va a vela, i venti saranno al mattino moderati, provenienti da sud-sud-est, con intensità compresa tra 14 e 28 km orari sud-sud-est, va bene, Scirocco. Per il resto della giornata, moderati, provenienti da sud, con intensità tra i 19 e i 36 km orari. A breve, l'informazione, quella vitale, quella importante.

La musica dei Bull Brigade sopra i muri, qua a Radio Rock Italia, sono le 7:30. Allora, l'intensità solare. Eccoci qua, pronti con i taccuini? La più alta sarà alle 13, con un valore UV di 2.9, che corrisponde, lo dovreste sapere, ma insomma ve lo dico io, a 569 watt su metro quadrato.

Ancora no, 99 posse, downtown, le sfumature. Allora, e non si parla di sfumature, ma di cose concrete, quando si lanciano le previsioni per tutto maggio. Perché? Proviamoci, dai. Come vi avevo già annunciato da qualche giorno, le prossime settimane di maggio saranno alquanto dinamiche, Saranno caratterizzate da una sorta di alternanza tra frasi, tra le frasi del cavolo che dico io e quelle e le fasi meteorologiche. Calde e soleggiate, addirittura estive, e improvvisi fronti temporaleschi. Sì, e vabbè.

Goodbye Malinconia, bello questo featuring con Tony Hadley, indimenticato cantante degli Spandau Ballet. Allora, insomma, questo inizio di mese sarà, come al solito, e abbiamo detto e ridetto, caratterizzato da grandi alternanze meteo. Vediamo un po'. L'avvio della prossima settimana non sarà esattamente dei più tranquilli. Già nel corso di lunedì 11 maggio, il passaggio di un fronte depressionario collegato a un vasto ciclone in discesa dal nord Atlantico provocherà precipitazioni intense sulle regioni del nord, dove potranno anche formarsi delle imponenti celle temporalesche. Vista la tanta energia potenziale in gioco, non escludiamo che questi temporali possano localmente dar luogo anche a grandine. Vediamo più avanti quali sono le regioni più esposte in questo senso, eh? Sì.

0: Choices, All You Can Eat. Allora, noi che scelte abbiamo? Beh, poche, perché le regioni più esposte, come vi dicevo, a questi, a queste così piogge e grandine che potrebbero esserci e ci saranno probabilmente da lunedì in poi, sono Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Discorso diverso per il resto del paese, dove avremo maggiori spazi soleggiati con temperature anche oltre le medie per via dei venti dai quadranti meridionali. E beh,
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: euro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
2: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
2: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
4: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: E fate bene ad ascoltare Giù dalle brande, perché questo è il momento più importante della giornata. Arrivano gli allerta con Stakanov.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta.

ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

Allora, riprendiamo questa così, previsione della prossima settimana. Condizioni piuttosto instabili anche nel corso di martedì 12 e mercoledì 13 maggio. Come spesso accade durante la stagione primaverile, saranno le ore pomeridiane quelle più a rischio per lo sviluppo di forti temporali. Infatti, con le prime ore di riscaldamento solare, l'aria al suolo si scalda e diventa più leggera, iniziando a salire. Tuttavia, questa massa d'aria calda incontra in quota stati di aria più freddi e instabili collegati alla vasta area depressionaria attualmente posizionata sull'Europa centro-occidentale.

quindi insomma questo contrasto termico forte tra aria calda in ascesa e aria fredda in quota attiva questi moti convettivi. Il risultato è lo sviluppo di imponenti nubi temporalesche che soprattutto nelle zone prealpine, alpine, e, insomma capite bene, no? E sulla pianura padana possono dar luogo a precipitazioni intense, grandinate e forti colpi di vento. E va bene, ma poi che succede? Mentre il nord farà i conti col maltempo, c'è una vasta area di alta pressione di origine subtropicale. Si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo, influenzando il tempo per buona parte della settimana sulle regioni del centro-sud e sulle due isole maggiori. Insomma, si dovrebbe stare un pochino meglio al centro-sud. Oltre a una maggiore stabilità atmosferica con tanto sole, ci aspettiamo un aumento delle temperature, molto bene, con punte massime ad oltre 30-32 gradi su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Queste condizioni meteo dovrebbero accompagnarci almeno fino a venerdì 15 maggio. Successivamente è un nuovo fronte temporalesco potrebbe investire l'Italia. Insomma, sarà un mese un po' tipo montagne russe. Arriva Cabrera, con le sue mantidi.

Cabrera con Mantide, niente da fare, sono le 8:05, questa è Radio Rock Italia. Abbiamo finito come al solito la parentesi meteorologica e quindi cominciamo un po' a guardare qualche articoletto. Cosa mi ha interessato nella giornata di ieri? Ma un'intervista a un antropologo che si chiama Michael Crowley, che parla degli sport di endurance, cioè ci spiega. Innanzitutto analizza appunto chi fa questi sport, quali sono gli sport di endurance. Sono gli sport che mettono al centro lo sforzo fisico prolungato, no? Non so, sto pensando a chi fa ciclismo, a chi fa corse su lunghe distanze, ai triatleti. Ecco, lui insomma è un'intervista molto interessante dove dice insomma ai confini della fatica, dove finisce il corpo ed iniziano i dati. Tra rituale, tecnologie e disuguaglianze, Crowley racconta come gli sport di endurance stiano ridefinendo il rapporto tra corpo, dati e idea di umano. Molto interessante. Intanto speak easy e poi parliamo con l'antropologo Crowley. Dove?

0: ci frega.
1: Allora, perché scegliere volontariamente la fatica? E cosa resta di un'esperienza atletica al limite quando un corpo viene tradotto in dati? Domande al centro delle riflessioni di Michael Crowley, antropologo che da anni studia il significato culturale e sociale degli sport di endurance, ovvero quelle discipline che richiedono uno sforzo fisico prolungato nel tempo. C'è stata la Biennale Tecnologia a Torino e quindi lo hanno incontrato per parlare di sport, fatica, tecnologie e dei nuovi confini tra performance e umanità. Vediamo un po' che cosa esce fuori da questa intervista che ritengo interessante.
2: Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia.

Non è forse vero che serve tanto amore per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria? Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa?

0: Allora, nel suo ultimo lavoro, che si intitola Fino al limite, Crowley attraversa le tante sfumature di significato che le persone attribuiscono agli sport di endurance, toccando anche aree di interesse apparentemente poco attinenti come la spiritualità, l'etica e la ricerca della prestazione data-driven. Siamo partiti da qui per l'intervista. Allora, gli chiedono, il panel che l'ha visto protagonista a Torino si intitolava Ai confini della fatica, lo sport tra corpi e tecnologia. Nei suoi lavori lei racconta la fatica come qualcosa che va oltre la dimensione fisica. Che cosa cerca chi sceglie la sofferenza degli sport di endurance? E lui risponde: molte delle persone con cui ho parlato, corso e pedalato in questi anni, cercavano un'occasione per uscire dalla quotidianità, quindi uscire dalla routine. Per alcuni la vita era stressante e opprimente e fare qualcosa come correre 100 miglia dava loro un senso di controllo. Per altri la vita moderna era diventata troppo comoda e cercavano una piccola avventura per spezzare la routine. Mi piace pensare a tutto questo in termini di rituale, perché molte persone trovavano nel completamento di queste sfide una nuova prospettiva sulla loro vita, e questo ci può stare. Gli sport di endurance, gli chiedono, sembrano promettere un ritorno all'essenziale, il corpo, il limite, l'esperienza pura. Ma quanto questa idea è reale e quanto è una narrazione che costruiamo noi intorno alla fatica? Lui dice: credo che abbiamo imparato a considerare la sofferenza necessaria per completare le sfide come una sorta di virtù, sia perché la persona sacrifica qualcosa e sperimenta dolore, sia perché ritorna a qualcosa di più essenziale. Io la chiamo espiazione. Questo culto della fatica però è relativamente recente. Negli anni 70 correre senza un motivo preciso era considerato qualcosa di insolito, persino pericoloso. È interessante osservare come la nostra società attribuisca un valore ad alcune forme di sforzo fisico estremo e non ad altro. Per la tribù dei Rarámuri in Messico, correre per lunghe distanze, ballare e bere tutta la notte erano attività dello stesso tipo, entrambe viste favorevolmente da Dio. Noi tendiamo invece ad associare la prima alla virtù e le seconde al vizio. Rock
1: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: 8 e 18. È arrivato il momento del classico, la cantantessa.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, Alice, nel suo ultimo libro, Fino al limite, lei parla della fatica come di una dimensione quasi spirituale a cui tendere. Le chiedo allora se lo sport di resistenza possa diventare, o forse sia già, una forma di ricerca di senso. E lui dice: penso di sì. Molte persone cercano nelle sfide di endurance un modo per acquisire una prospettiva nuova sulla propria vita e per renderla più significativa. In Europa questo significato è spesso molto individualistico ed è per questo che nel libro confronto questo approccio con esempi come quello dei Raramuri, per i quali la corsa è una forma di preghiera collettiva pensata per unire la comunità e favorire la pioggia ed un buon raccolto.

Allora, oggi il corpo dell'atleta è sempre più tradotto in numeri, tempi, battiti, soglie di resistenza, recuperi. Questa misurazione costante ci aiuta a conoscerci meglio o rischia di, sembra un po' una domanda alla Mazzullo, o rischia di allontanarci dalla percezione diretta del nostro corpo? E lui dice: ci viene certamente venduta la narrazione secondo cui questi dispositivi ci offrano un accesso privilegiato al nostro corpo e a noi stessi. Man mano che il numero di variabili che possiamo misurare cresce, dalla frequenza cardiaca al glucosio in tempo reale fino al valore del lattato nel sangue, molti atleti stanno adottando un approccio ingegneristico all'allenamento. E questo a cosa ci porta? Che si corre a velocità calibrate, reagendo costantemente a ciò che i dati suggeriscono di fare. Tempo fa ho intervistato Charlie Spedding, ultimo britannico a vincere una medaglia olimpica nella maratona del 1984, e gli ho chiesto cosa pensasse di questi dispositivi. Mi raccontò di una sessione di allenamento in pista in cui, dopo il riscaldamento, sentiva che qualcosa non andava. Decise quindi di rimettersi la tuta, tornare a casa e riprovare il giorno dopo. Disse di essere orgoglioso di aver preso quella decisione e che non vorrebbe che fosse un orologio a prenderla al posto suo. La mia preoccupazione è che se deleghiamo tutte le decisioni ai dispositivi e ai dati, perdiamo la capacità di rispondere intuitivamente a ciò che sentiamo davvero. Molto interessante.

Mi frega sempre questo brano dei Santi Francesi esercita su di me un potere quasi ipnotico. Mi metto ad ascoltarlo e poi tum, finisce a schiaffo. Allora, torniamo a questo ragionamento di questo Crowley, di questo ex sportivo, ma possiamo definirlo tranquillamente un antropologo perché lo è. E quindi dice: quando è l'orologio a farci capire che dobbiamo smettere, vuol dire che insomma non ci stiamo più percependo. Questa è una cosa molto interessante. Vediamo un po', andiamo avanti nell'intervista. Dice: si corre a velocità calibrate. Ecco, va bene, questo l'abbiamo visto. In futuro, gli chiedono, sarà necessario distinguere tra chi si allena attraverso dati ed algoritmi e chi no. Come gestire allora le disuguaglianze tra chi può permettersi certi approcci tecnologici e chi non può? E se i dati e le informazioni riusciranno a dirci cosa fare per ottenere una perfetta performance, possiamo parlare in un certo senso di doping? Una domanda abbastanza provocatoria. Lui dice: penso che in generale l'etica sportiva globale sia diventata soprattutto una questione di controllo di determinate sostanze farmaceutiche, più che una riflessione più ampia su cosa significhi per davvero equità. Per i corridori etiopi che ho conosciuto in questi anni, per esempio, l'equità riguarda la distribuzione delle risorse e loro metterebbero le scarpe in fibra di carbonio, i tapirulan antigravitazionali, nella stessa categoria delle sostanze dopanti, perché non tutti possono avervi accesso. C'è poi una questione ancora più grande. A chi o a cosa attribuiamo le performance sportive eccezionali? Già oggi gli articoli sul record del mondo di maratona parlano più delle scarpe, ne abbiamo parlato anche noi, non so se vi ricordate qualche mattina fa. Si parla più delle scarpe, era un modello dell'Adidas, che dei corridori che le indossano. Se il futuro sarà sempre più dominato, scusate, da innovazioni tecnologiche, rischiamo di perdere di vista le storie umane che stanno sempre dietro le prestazioni sportive. È proprio vero, sì.

l'intervista continua e gli chiedono: attualmente lei sta facendo ricerca sugli Enhanced Games, che rendono esplicita l'idea di uno sport potenziato dalla tecnologia. Le sembrano una rottura etica rispetto allo sport tradizionale o l'evoluzione coerente di una logica già presente nello sport? Lui dice: l'innovazione continua e l'aumento della velocità sono sintomi del capitalismo globale, ed i rappresentanti degli Enhanced Games sostengono di stare semplicemente seguendo i tempi. Inoltre, gli Enhanced Games sono esplicitamente concepiti come un tentativo di modificare valori sociali più ampi attraverso la produzione di un particolare spettacolo sportivo. Il loro obiettivo è normalizzare l'uso di sostanze che migliorano la prestazione anche nella popolazione generale, con l'effetto di aumentare le aspettative di produttività nel lavoro e nella vita. Allora, continua l'intervistatore: ma se la tecnologia ci permette di spostare continuamente il limite, il concetto stesso di limite umano ha ancora senso? Molti antropologi direbbero che siamo già in parte dei cyborg. Raramente siamo offline, raramente siamo lontani dai nostri telefoni, vero? E molti di noi usano dispositivi indossabili per monitorare diverse variabili fisiologiche. Siamo già quindi in una situazione in cui misuriamo la combinazione tra umano e macchina. La domanda che dobbiamo porci come società è quanto per noi sia importante preservare una qualche forma di umanità non filtrata, sia nello sport che nelle arti creative, già influenzate dalla diffusione dell'intelligenza artificiale. Ma proprio vero. Vai, Zucchero!

chiudiamo questa interessante intervista con l'ultimo quesito, no? Gli viene chiesto a Crowley: guardando al modo in cui la tecnologia e la cultura stanno trasformando lo sport, lei ha l'impressione che oggi stiamo ridefinendo non solo l'atleta, ma l'idea stessa di essere umano? Sì, penso di sì. Una delle cose interessanti emerse nelle interviste con gli atleti degli Enhanced Games è che dovevano adattarsi al fatto di provare molto meno dolore e disagio durante l'allenamento, rendendo più difficile capire quando fermarsi e quanto recupero fosse loro necessario. Considerando i valori umani che tendiamo a celebrare nello sport, quindi il sacrificio, il superamento della sofferenza, la capacità di andare oltre la soglia del dolore, questo solleva domande molto interessanti su ciò che celebriamo davvero nello sport: l'essere umano o le tecnologie e le sostanze che lo aiutano a spingersi oltre? Ecco, sono riflessioni che fanno veramente pensare.

Questo tempo agita anche me, come darti torto Loredana, questo tempo agita un po' tutti. Adesso parliamo dello zucchero, voi direte ma lo zucchero cantante l'abbiamo già sentito? No, lo zucchero non è la causa diretta delle carie, no, ma è l'all you can eat dei batteri che colonizzano i denti, Va bene, Elisa adesso, sì.

0: Rock Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
12: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
13: Ed io Maurizio Paniconi.
12: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
14: Morta zia, la casa è mia.
12: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
13: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
12: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
10: Ho detto che è mia.
13: Ha detto
10: casa è mia.
12: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
14: Morta zia, la casa è mia.
12: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
15: State ascoltando
16: Giù dalle brande.
15: Risvegli bruschi,
16: ma non troppo.
17: Veglia, sveglia.

0: Sveglia, risvegli bruschi, ma non troppo. Adesso ci pensano loro due. I'm Not a Blonde, questa lingua.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: questa lingua. Allora, anche il dentista a volte ce lo dice: apra bene la bocca, tiri fuori la lingua, mi faccia vedere bene. Allora, il problema non sono i dolci in sé, ma i sottoprodotti acidi del metabolismo batterico. Ecco perché la frequenza degli spuntini e l'igiene dentale, e qui vengo al discorso del dentista, contano più della quantità di zucchero. Allora, vediamo un po'. In un esperimento spesso mostrato ai ragazzi delle scuole, un dente viene immerso per una notte o più in un bicchiere di cola. Non dicono Coca-Cola perché sennò gli fanno causa, di Coca-Cola. Al mattino dopo il dente appare talmente corroso da essere quasi irriconoscibile. Sebbene l'acidità intrinseca di alcune bevande possa effettivamente corrodere lo smalto, esperimenti di questo tipo sembrano corroborare la vox populi secondo la quale lo zucchero mangerebbe i denti. Le cose però sono un po' più complesse di così. Se versassimo dello zucchero in una capsula completamente sterile, non accadrebbe nulla. Ecco. Glucosio e simili, infatti, dal punto di vista biochimico, sono completamente inerti nei confronti dell'idrossiapatite, il minerale che costituisce lo smalto. Idrossiapatite, wow! E il famigerato processo che porta alla carie non è dovuto direttamente all'interazione tra zucchero e denti, ma piuttosto ai batteri che trovano nello zucchero il buffet all you can eat perfetto e colonizzano la superficie dei denti con conseguente corrosione dovuta alla produzione di acidi. Quindi è il metabolismo batterico il vero responsabile.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

Quindi il vero responsabile della carie è il metabolismo di alcuni batteri che popolano il cavo orale, tra cui il più noto è lo Streptococcus mutans. Quando introduciamo in bocca carboidrati fermentabili, tipo saccarosio, glucosio, fruttosio, amidi cotti, questi microrganismi li assorbono e trasformano in acido lattico attraverso la glicolisi. Ed è proprio questo acido che aggredisce e scioglie i legami minerali dello smalto dei denti. Il fenomeno è ben descritto dalla cosiddetta curva di Stefan, che raffigura l'andamento del pH della placca dentale dopo il consumo di un pasto ricco di zuccheri. Ogni volta che si mangia qualcosa di dolce, il pH della bocca precipita in pochi minuti sotto la soglia critica di 5.5, ossia creando un ambiente sufficientemente acido da innescare la demineralizzazione, ossia l'uscita di ioni calcio e fosfato dallo smalto. La saliva poi impiega dai 20 ai 40 minuti per tamponare l'acidità e riportare il pH a livelli di guardia, permettendo la rimineralizzazione del dente. Ma pensa che fenomeni succedono in bocca. Il problema sorge quando le assunzioni sono così ravvicinate da non lasciare il tempo alla saliva di fare il suo mestiere, insomma. Se si mangiano caramelle, o come dicono qui, caramelle, o si sorseggiano bibite zuccherate continuamente durante la giornata, quindi se fate gli zozzoni, i denti rimangono nella zona acida per ore, il che porta inevitabilmente alla formazione di carie. Quindi smettete di mangiare roba zuccherata, eh?

0: l'analisi di alcuni resti fossili ha svelato che i nostri antenati cacciatori raccoglitori avevano denti sorprendentemente sani. Il punto di svolta, noto come rivoluzione neolitica, coincide con l'avvento dell'agricoltura circa 10.000 anni fa, l'introduzione massiccia di cereali, ossia carboidrati che si trasformano facilmente in zuccheri, ha alterato drasticamente il genoma umano e molti millenni dopo, intorno al XIX secolo, l'industrializzazione e l'introduzione dello zucchero raffinato ha cambiato significativamente la composizione dei batteri nel cavo orale, come ha mostrato uno studio pubblicato su Nature Genetics e condotto dal Centro Australiano per il DNA Antico. Questo cambiamento ha ridotto la biodiversità della nostra bocca, rendendola un ambiente dominato da specie acido-tolleranti. In questo senso la carie è dunque il risultato di un disallineamento, attenzione, tra la nostra evoluzione biologica e i cambiamenti repentini della nostra alimentazione. Lo smalto dei denti si è evoluto per resistere ad attacchi acidi sporadici e non a un bombardamento biochimico costante derivante dalla moderna disponibilità di cibi ultraprocessati.
1: La donna del porto!

Un altro errore comune è ritenere che soltanto i cibi dolci, in senso stretto, siano pericolosi. Dal punto di vista della capacità di causare carie, infatti, la consistenza di un alimento può essere più importante del suo contenuto di zucchero. Attenzione, gli amidi cotti e altamente lavorati, come quelli presenti in cracker, patatine o pane bianco, tendono a diventare appiccicosi una volta masticati e quindi a rimanere intrappolati nelle fessure dei denti per periodi più lunghi. Il cioccolato, invece, tanto per fare un esempio, viene lavato via dalla saliva e dallo spazzolino più velocemente. E ancora, diversa è l'azione dei cosiddetti zuccheri liberi, cioè quelli aggiunti o presenti nel miele, e zuccheri intrinseci, quelli dentro la struttura cellulare dei vegetali. In questo senso, mangiare una mela intera è meno cariogenico che bere un succo di mela, sia per la stimolazione della saliva, dovuta alla masticazione, che per la minor biodisponibilità di zuccheri per i batteri della placca. Avete capito? Lo sapevate? E mo lo sapete.

quanto sei incazzata. Il posto che guardiamo dalla nostra finestra affaccia sul futuro, quello che vediamo non ci piace, non ci basta. Abbiamo un cane da crescere in

0: Rock Sport. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: Giù dalle brande. Io immagino che ormai sarete super iperattivi, super iperattivi e operativi, quindi iperattivi. È una crasi. E allora andiamo, andiamo. Another Sunrise, Planet Funk.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allora, adesso parliamo di un virus che purtroppo è diventato molto famoso perché è salito insieme ai passeggeri su una nave da crociera. Perdonatemi, insomma, la battuta. L'antivirus si prende dai roditori, può essere letale. Vediamo, insomma, è il sospettato numero uno del focolaio su una nave da crociera. Si tratta di un gruppo di virus che possono causare gravi malattie come la sindrome polmonare da antivirus, appunto, e la febbre emorragica con sindrome renale. Vediamo meglio.
1: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa.

Bobby Joe Long's Friendship Party, Giovan Maria Catalan Belmonte. Chi c'ha figa se ne sta a casa, mi pare dica così. Beh, in fin dei conti, no, è un buon consiglio. 9:27 qui a Radio Rock Italia, andiamo 3791 600 190 per interagire con me. Sulla nave da crociera Ondius, in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, è salito anche l'antivirus, un virus che può causare gravi malattie, anche letali. A confermarlo a BBC News è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui i casi sospetti sulla nave, adesso ancorata al largo di Capo Verde, sono 5, mentre i decessi sono saliti a 3. Questo è un problema serio. Tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Poveretti. Di cui uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Ma questo virus, l'antivirus, che virus è esattamente? Come ci si contagia? E soprattutto, come ci si cura una volta infettati? Vediamo. Bugos!

Allora, come ricorda il Ministero della Salute, con il nome antivirus si indica un gruppo di virus che si trasmette agli esseri umani attraverso il contatto diretto delle secrezioni, ossia urina, saliva o feci di roditori infetti, solitamente ratti e topi, o tramite l'inalazione del virus attraverso gli escrementi. Mentre, spiegano gli statunitensi CDC, che vorrà dire, è molto raro che l'infezione sia contratta tramite i loro morsi o i loro graffi. La trasmissione, aggiungono, avviene principalmente per inalazione di escrementi di roditori contaminati dal virus e dispersi nell'aria. Pertanto, i luoghi polverosi infestati dai roditori rappresentano siti a rischio. Le minuscole particelle di feci, che schifo, contenenti l'antivirus, quindi possono essere disperse nell'aria attraverso una scopa, per esempio, voi spazzate, pulite il pavimento di una soffitta e vi inalate il virus, e poi raggiunti i polmoni cominciano i guai.

Mentre, come vi dicevo, raggiunti i polmoni, cominciano a invadere i vasi sanguigni, innescando una serie di eventi che provocano la manifestazione clinica dell'infezione. Gli antivirus non vengono trasmessi da persona a persona, attenzione, ma in casi eccezionali, soprattutto se non vengono osservate le precauzioni standard, la trasmissione interumana può avvenire per mezzo del contatto con sangue e escreti. E questo lo dicono gli esperti, non lo dico io.

I sintomi, che in genere compaiono almeno una settimana dopo l'esposizione al virus, e la gravità dell'antivirus dipendono dal virus specifico che causa l'infezione. Gli antivirus, tuttavia, possono causare due gravi malattie: la sindrome polmonare da antivirus, che è chiamata anche HPS, e la febbre emorragica con sindrome renale HFRS. In particolare, la prima è una malattia grave e potenzialmente mortale che colpisce i polmoni, con sintomi molto simili a quelli dell'influenza, come febbre, fatica, dolori muscolari, vertigini, brividi, nausea, vomito. Passata la fase iniziale, tuttavia, compaiono tosse, accumulo di liquido nei polmoni e mancanza di respiro, sintomi che, si precisa, nel 38% dei casi possono portare la morte. Invece la febbre emorragica con sindrome renale è una malattia che colpisce i reni, con sintomi iniziali come mal di testa, febbre, nausea, eruzioni cutanee, fino ad arrivare ad emorragia interna e insufficienza renale acuta. La gravità, tuttavia, dipende dal virus che causa l'infezione. Ad esempio, per i virus Antan e Dobrava il 5-15% dei casi risulta fatale, mentre per i virus Seul, Sarema e Pumala le infezioni sono più moderate, con meno dell'1% dei decessi. Hanno dei nomi questi virus, proprio vengono tutti dall'est: Seul, Sarema, Pumala.

Eccoli qua i patagarri, presi in tempo. Allora, cura e prevenzione è la cosa più importante. Allora, a maggior rischio di esposizione al virus, precisano dall'ECDC, che insomma vabbè, sarà chiaramente l'ente come il nostro Ministero della Salute, voglio dire, no? Sono le professioni come quelle dei forestali, agricoltori e allevatori che, per prevenire l'infezione, devono fondamentalmente evitare l'esposizione a polvere contaminate. È necessario evitare la formazione di polvere nell'aria durante la pulizia di aree contenenti escrementi di roditori e si raccomanda la pulizia a umido con disinfettanti, precisano gli esperti. Non esiste tuttavia un vaccino o una terapia specifica per l'infezione da antivirus, ma cure di supporto come per esempio riposo, vediamo un po' cosa ci suggeriscono, riposo, idratazione e trattamento dei sintomi. Vabbè, come aggiungono appunto da questo organismo, nei casi più gravi come nella HPS, quindi sarebbe nella sindrome quella polmonare, potrebbe essere necessaria l'intubazione e invece per la sindrome renale la

0: Conosci la BC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: Ultimo momento novità. Eh sì, arrivano Fabric con Once Again.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: si torna a parlare, ahimè, della famiglia nel bosco, ma allora, stavolta non per le peripezie dei genitori, ma una delle figlie, la ragazzina, è stata ricoverata per una crisi respiratoria. Vediamo un po', uno dei tre figli, appunto, di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham, la coppia della famiglia nel bosco, è stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, ce lo dice la garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, chiarendo che la mamma non è con lei, però madre e padre possono farle visita. È stata ricoverata, accanto a lei ci sono le educatrici. In base a quanto dichiarato dall'ospedale, la bambina sarebbe stata ricoverata per una patologia ostruttiva.
1: Il fatto che siamo abbracciati insieme non rende la diagnosi meno grave.

E dopo questo post della Garante Nazionale arriva la puntualizzazione della Garante dell'Infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, che sui social, sempre sui social, rinnova l'appello alla tutela della riservatezza dovuta ai minori, prevista prima di tutto dall'etica e poi dalla legge. Chiarisce anche che i genitori sono stati informati tempestivamente del ricovero, disposto in via meramente precauzionale, ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi, quindi cioè non c'è nessun caso, è proprio una cosa assolutamente normale. Io mi stupisco anche che se ne debba parlare. La situazione è sotto controllo e non appena le condizioni di salute della bambina lo consentiranno sarà dimessa. Mi pare normale.

0: E allora, per chiudere la vicenda, c'è da dire che qualche giorno fa è stato confermato l'allontanamento dai figli per Catherine, la mamma, no? La mamma della famosa famiglia nel bosco, perché la Corte d'Appello dell'Aquila, sezione minorile, ha rigettato il ricorso che era stato presentato appunto dai coniugi Trevelyan, che contestava il provvedimento emesso il 6 marzo dal Tribunale per i minorenni. Quindi, insomma, la madre non può stare coi figli. Perché? Perché i motivi ce li siamo detti e ridetti e stradetti, quindi può andare a trovarli, ma i figli stanno in una struttura e sono seguiti da persone preposte al caso, in modo che non manchi loro nulla. Bene, io vi saluto perché si sta palesando la sagoma di Dario Cecchettani. Vado in sigla, poi Fast Animals and Slow Kids e poi Marte Contro. Ciao, a domani.
1: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10 del mattino, mercoledì 6 maggio. Auguri a Antonio Niola, mio vecchio compagno del liceo. Io ho una memoria assurda per i compleanni. Oggi è mercoledì, questo è Marte contro.
2: Ah, raga, sono Marte, il più figo d'Olimpo. Sapete che bella che è la luna vista da dietro.
1: Allora, quando inizia così, probabilmente sapete che stiamo parlando di tematiche torbide. Buongiorno.
3: Ragazzi, sto arrivando!
1: No, quando arrivi, non arrivi mai.
4: Ma quanto è bello Marte contro?
1: È bellissima,
5: mandami in vocale, mandami in vocale.
1: Ma perché me le mandi per due? Questa è una cattivaria, vai.
5: Mandami in vocale, oh, vocale.
1: Con calma, se dai.
6: Marte contro
1: amico delle guardie. Marte contro amico delle guardie.
3: Buongiorno, Marte Giorgio, contro. Buongiorno.
1: Sì.
7: Dai, Marte contro. Attaccami sto vasco.
1: Allora, dammi un attimo, Dante. Allora, sono le 10.01. Oggi è mercoledì 6 maggio. 6 maggio, il mese marianico. Il tempo è una merda. Quindi, qui su Roma, ma chissà come sarà dalle altre parti d'Italia. Io insomma metto un po' a posto qui, come al solito, la mia navicella che sta per partire, per atterrare alle 3 sul pianeta Marte. Oggi mercoledì, tanta ciccia, tanta intervista, già ci sono cose sulle mie storie, andatevela a vedere. Come sempre però, Vasco Rossi, facci dimenticare questa cazzo di città.

Dimentichiamoci questa città, da cosa succede? Città di... no, questo è un altro album, questo è Vado al massimo, credo. Comunque Vasco Rossi, 1981, ma solito siamo decollati. Allora, ci siamo dimenticati della città di Roma, che è un po' uggiosa oggi, anche se sono riuscito a non prendere la pioggia. 3791-600-190, ve l'ho detto, come mi state ascoltando? Ditemelo, eh. Allora, mi state ascoltando sul web, Radio Rock Italia. Anzi, facciamo il giro inverso oggi per fare una cosa nuova. Mi state ascoltando in macchina? Il DAB Plus, questi stereo fantastici che avete, che hanno la doppia opzione FM DAB Plus. E, in ordine alfabetico, cercate Radio Rock Italia, mettete tra i preferiti, facilissimo. Se siete al mare, il litorale del Lazio, diciamo da Ostia, io dico sempre fino alla Dispoli perché più o meno è quello, poi vabbè io arrivo là, ma insomma, diciamo a Fregene, ci potete ascoltare in FM 96.6. Se invece siete skillati con i vostri smartphone, avete l'app da scaricare, il vostro store di riferimento, e quindi avere a disposizione sia Radio Rock che Radio Rock Italia semplicemente su un'app, cosa molto, neanche più tanto moderna, dai, svegliamoci, è primavera. E se invece siete su un computer, avete anche il telefono e non volete scaricarvi l'app per non invadere la vostra privacy, andate sul link che metto nelle mie storie, dario-c-24 underscore per gli anglofoni, ci sono i link, il sito è radiorockitalia.it, novità in arrivo, e lì potete sentirci in tutta Italia e in tutto il mondo, addirittura infatti Dante è da là che mi manda le sue cose sconce e mi manda anche le sue richieste musicali. Allora, il del palinsesto ve lo dico dopo. Chiaramente abbiamo oggi il mercoledì torbido, per cui oggi in uscita la seconda parte della puntata di Daniele Frenetic, ne parlo un po' di questo, pizzico un argomento torbido e poi vi faccio la mia fanta intervista a Lucio Battisti quest'oggi. Mi vado a cercare un po' di cosette sue da leggere, vedo se trovo qualche intervista da mandare su YouTube. E chiaramente passerò un fottio di canzoni un po' pazze scritte da Mogol e Battisti dalle 11:30 in poi.

No, non c'è più rispetto, ce lo dice Zucchero quando sono le 10. Lo sapete se dice Zucchero e non Zucchero? Anche quello che mangiate. Zucchero, Sugar Fornaciari 1986. Siamo partiti un po' con la Marcord, dei classici. 81 Vasco Rossi, 86 Zucchero. Allora, siccome io venerdì non ci sono, udite, oggi me la sento calda. Fino alle 11.30 qualche richiesta. Va bene, 3791-600-190. Poi no, perché principalmente metterò solo Lucio Battisti, cercando di parlare un po' di questo nostro connazionale, eroe, non lo so, cioè. E andremo a capire chi è. Con Lucio Dallo ho portato il libro dove ho analizzato le canzoni, canzone per canzone. In questo caso invece mi avvarrò del potente mezzo della rete per trovare argomenti di fanta intervista a Lucio Battisti. Allora, ancora oggi questo fatto è storiato puntuale. Mi ha messo tanta carne al fuoco per farvi salire a bordo della mia navicella. Proprio, ancora dobbiamo andare al break. Ad esempio devo dirvi che cosa? Che oggi è mercoledì, il mio ultimo giorno di questa settimana, perché domani e dopodomani non ci sarò. Al mio posto domani ci sarà Fex al comando della nostra cloche, mentre venerdì ci sarà Vincenzo Pigliapoli. Oggi per mercoledì Marco Bosco, che saluto ancora, vi ha buttato giù dalle brande, io in voce fino a luna. Quelli del Febbra, con cui devo parlare di cose fighissime che avverranno in estate, dalle 13 alle 15, mentre avremo dalle 15 alle 17 Federico Clemente, appunto Fex, con la sua alta fedeltà. Dalle 17 alle 20, se ne prendete 4, non diventano 2000 l'ammiraglia, Rocky Pirina 500 del nostro Emanuele Guzzardi, e dalle 20 alle 22 Sara K con la sua Siamo Soli.

0: pisciano senza rimpianti, senza rimpianti.
1: Rockstar. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: C'è vita e come? E finalmente, non mi capitava quasi mai, ma è stato all'inizio, non crea neanche problemi. Per il primo classico di questa nostra navigazione, proprio lui, il mio amico insostituibile del cuore, Lucio Dalla, con la sua L'ultima luna. Oggi grande selecta musicale, Stay With Me.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te Ale, buongiorno Lucio Dalla, l'ultima luna, che onore averlo tra i classici, L'ultima luna, abbiamo scoperto lo scorso fatto intervista con Lucio Dalla che si parlava appunto di una ambizione, con le lune che cambiano, le vite che si mettono in gioco, sì. Allora, sono le 10:23, tiriamo il pianeta torbido, ma dopo ci sarà una fatta intervista e Alessandro la chiosa così.
0: Oggi Lucio Battisti, che cosa perde? Il cantante preferito del papà.
1: Dai.
0: Ti ascolterà anche lui da lassù.
1: Certo.
0: Dai
1: a te, grazie. Battisti, bisogna poi anche riconoscere i meriti. Allora, io già ho messo a posto la cameretta, già ho pronta la doppietta, oggi sono veramente solerte. La notizia brutta, perché bisogna sempre portare con sé anche delle notizie brutte. Vi ricordo 3791-600-190 le richieste, questa notizia bella. La notizia brutta, perché bisogna sempre dirne una buona e una cattiva. La notizia cattiva è che non funziona la macchinetta del caffè. Però che cosa fa Dario? Risolve problemi, quindi Glovo, e con Glovo ho ordinato le mie capsule della Nespresso, quindi posso offrire caffè a tutti gli speaker di Radio Rock e Radio Rock Italia, quindi salvo anche Tatiana e Marco di là che stanno appesi piangenti perché non possono prendere il caffè. Allora, la prima doppietta, quella delle 10:30, poi entriamo in un argomento torbido che mi ha ispirato ieri. Sono stato a casa e mi sono voluto rivedere un film, ho detto fammi vedere cosa vedo, e ho scelto Eyes Wide Shut del maestro Kubrick. E devo dire che è stato un film bellissimo per i primi 6 minuti, dopodiché mi sono addormentato, quindi lo finirò di vedere oggi, ma nel frattempo voglio prendere un po' spunto da quel film e trovare l'argomento torbido del giorno.

Thomas Raggi insieme a Tom Morello, Keep the Pack in questa doppietta, ma vi devo dire che anche quest'anno lo studio Goal sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia e al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni, studio Call col K, la cura completa del sorriso, piazza dell'Alberone 1. Studio Call 06 78 93 46, o WhatsApp 334 840 7923. La doppietta con i Maneskin. Wow.

Sei dei Maneskin in doppietta con Thomas Raggi. Ho fatto spazio, salto spazio temporale gigantesco, nel senso che poi sono recentissimi, ma sembra che sono tantissimi anni che non si parla di loro. Vi ricordo tra un'ora la Fanta intervista a Lucio Battisti, per cui tutta una serie di brani di Lucio Battisti, per cui adesso un po' mi rock and roll un po' più moderno, anche per equilibrare il palinsesto di oggi. Allora, Eyes Wide Shut è un film del 1999 prodotto e diretto da Stanley Kubrick, qui al suo ultimo lavoro come regista, non perché poi abbia cambiato lavoro, ma prima della sua morte sopraggiunta all'inizio dello stesso anno. Tratto liberamente dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, il film uscì postumo negli Stati Uniti d'America il 16 luglio del 1999, mentre fu presentato in anteprima europea alla 56esima mostra di Venezia, della quale fu il film d'apertura. Il primo settembre del 1999, si campava tanto bene nel 99, nel 2000 non successe una serie di cose devastanti. Allora, questo film segna anche l'ultima apparizione congiunta sul grande schermo per la coppia all'epoca composta da Nicole Kidman, bellissima in questo film, e Tom Cruise, e anche lui, insomma, bel ragazzo pure lui, come si dice. La trama è bella, senti questa frase che è il claim: chi credi che fossero quelli là? Non era mica gente qualsiasi. Se ti dicessi i loro nomi, e non te li dico, ma se te li dicessi, non dormiresti più tranquillo. Allora parto dalla trama per poi sviluppare sulla trama l'argomento torbido di Torbido.

0: Agnelli, signorina, mani avanti. Il dottor William Bill Harford e sua moglie Alice, coppia benestante newyorkese, partecipano ad una festa prenatalizia organizzata presso la dimora di Victor Ziegler, un loro amico facoltoso, facoltosissimo. Giunti alla festa, i due si trovano ben presto a declinare le avance rispettivamente di due ragazze, lui, e di un maturo signore ungherese, lei. Tuttavia Alice vede allontanarsi il consorte quando, convocato in segreto dal padrone di casa per soccorrere una giovane escort colpita da overdose, riuscendo a salvarla e a mantenere pertanto intatta la reputazione di Ziegler. Beh, ci sta, ha voluto salvare la faccia a Ziegler. Questo fino a qua c'ero, l'ho visto ieri, poi dopo sono svenuto. La sera seguente, fumando della marijuana, Alice e Bill discutono della sera precedente. La loro conversazione assume via toni sempre più aspri. Bill nega la propria gelosia, proclamando la fedeltà di lei, ma la donna, in un momento di rabbia, gli rivela di essere stata colpita dall'avvenenza di un ufficiale di marina scorto durante la loro vacanza, abbandonandosi in seguito a delle fantasie scabrose che includevano la fuga. Scosso dalla rivelazione, Bill riceve d'un tratto una telefonata dai familiari di un suo assistito appena deceduto e si reca a casa loro, dove, intrattenendosi a parlare con la figlia del deceduto, peraltro visibilmente abbastanza somigliante alla moglie, subisce un improvviso tentativo di seduzione. Congedatosi, Bill comincia a vagare nel quartiere di Greenwich Village, in cui viene avvicinato e invitato da una giovane prostituta, Domino. Tuttavia viene raggiunto da una telefonata di Alice e decide di desistere dai rapporti sessuali con lei, decidendo comunque di pagare ugualmente la ragazza torpido.
1: Se

Runaway Train di Soul Asylum, sì, cover italiana, stella di città di Marco Conidi su Radio Rock Italia, Marte contro. Dario in voce con voi fino a luna dalle 11.30 all'intervista a Lucio Battisti. Continuando il proprio giro magari notturno, viene a scoprire che Nick Nightingale, ossia un pianista nonché suo vecchio amico di università, già incontrato in occasione della festa natalizia, si esibirà all'interno di un locale chiamato Sonata Jazz Club, decidendo pertanto di recarvisi. Chiacchierando con lui al termine dell'esibizione, apprende di un successivo incontro in una sontuosa residenza fuori città, Somerton, dove l'amico dovrà suonare con gli occhi bendati ad un evento esclusivo in maschera con la presenza di bellissime donne. Irretito dalla curiosità, Bill riesce a carpire delle informazioni, inclusa la parola d'ordine per entrare all'interno della residenza, a procurarsi un costume, una maschera e a recarvisi in taxi. Entrato all'interno della residenza, grazie alla parola d'ordine, Bill si imbatte subito nello svolgimento di una singolare cerimonia presenziata da un gerofante rosso che sembra essere legato ad una società segreta ed esclusiva con tanto di ufficianti e baccanti nude, e cui segue coinvolto un convito orgiastico. Una delle donne tenta di avvertirlo subito della situazione di pericolo in cui si sarebbe cacciato, cercando di convincerlo ad andarsene immediatamente. Tuttavia, pochi istanti dopo la presenza di Bill, viene allo scoperto e il dottore viene convocato dal gerofante rosso al cospetto dei convitati. Interrogato e costretto a togliersi la maschera, il gerofante rosso prosegue a indirizzare verso Bill minacce terribili di ritorsione per tale intrusione, ma la donna, che aveva precedentemente tentato di avvertire il dottore, si offre di riscattare la punizione al posto suo, purché lui sia lasciato libero. Il cerimoniere dà il suo benestare, intimando perentoriamente a Bill di andarsene e non fare menzione di quanto aveva visto.

0: Non perdete l'amore, ma non perdete il break delle 10.45 e la successiva novità.
1: Rock Spot. Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero

0: 4. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10.47 è il momento del primo classico per quanto riguarda Radio Rock Italia Marte Contro di oggi. Preferisco Ignazio, io pure, sai, con la sua Miretti.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, rieccoci qua a parlare di Bill, che è tornato a casa spaventato tra valigie mentre intenta a ridere nel sonno, riso che tuttavia si tramuta poco dopo in pianto. Una volta testata, Alice narra al marito di aver sognato di avere rapporti con l'ufficiale di Marina, di aver riso all'idea della presenza di Bill alla scena. Il suo sogno ben presto si era tramutato in incubo, in cui lei era posseduta da molti uomini, in quella che di fatto sembra quasi una riproduzione della scena del convito cui aveva assistito in prima persona il marito qualche momento prima. Nonostante le minacce ricevute dal gerofante rosso, Bill inizia ad indagare, e apprendendo la notizia improvvisa del suo amico del portiere, della partenza improvvisa del suo amico del portiere dell'albergo in cui Notting Hill alloggiava, per poi recarsi nuovamente all'ingresso della residenza. Giunto qui, viene in poco tempo raggiunto da un misterioso uomo anziano, il quale, attraverso il cancello della villa, consegna a Bill una lettera con su scritto: "Give up your inquiries, which are completely unless, and consider these words a second warning. We hope you for our good that this will be sufficient." Riceve quindi tale invito a non presentarsi, perentorio a desistere in questa cosa. Bill torna sui suoi passi, decidendo quindi di non approfondire oltre. La sera stessa Bill nota di essere pedinato da una figura misteriosa. Fermatosi in una sala da tè, apprende da un giornale della morte per overdose di una modella, ovvero la ragazza che gli aveva soccorso nella casa di Ziegler, la cui identità è confermata dalla salma dell'obitorio. Ziegler poco dopo lo raggiunge telefonicamente, invitandolo ad un colloquio. Durante questa conversazione Ziegler dimostra di essere al corrente di quanto era accaduto nella villa, e con l'atteggiamento amichevole e paterno rimprovera Bill per il suo tentativo maldestro di introdursi nel convito. Gli spiega poi che le intimidazioni che gli sono state rivolte erano solo una messa in scena per spaventarlo ed allontanarlo, e lo rassicura che non ci sarà niente di grave.

tema di guerra di Enrico Ruggeri. Tornato a casa, Bill trova la maschera noleggiata che l'aveva trovata Alice, sicché triste decide di confessare tutto quello che è accaduto. La moglie si è ripresa, ritiene che il loro amore sia stato salvato da questa disavventura, suggerendogli in alternativa di vivere intensamente la loro vita sessuale di coppia. Quindi di questo voglio parlare, di questo lo scambismo, insomma l'attività sessuale tra le coppie. Perché Torbido Podcast, un progetto, una cena da amici con un oste, con Giovanni Settaio, poi ci sono io e Giovanni che stiamo lì a discutere tra di noi, ma in realtà abbiamo un ospite intervistato, una presenza al tavolo con noi in questo momento, la nostra fantastica, biondissima Raffaella, che controbatte alle mie scivolate, e un ospite che viene intervistato, poi c'è uno staff intero, quello di Brezza, di cucina, degli chef e delle chef che si alternano, c'è stato Mattia, c'è stata Flavia, cioè un gruppo di persone che lavorano a questo progetto, e ci sono delle interviste come su tutti i podcast, ma non è proprio un vero e proprio podcast come lo intendete, come quelli di Trinca o di Nazzi, quindi seguitelo su YouTube Torbido Podcast o su Instagram Torbido _ Podcast. Sta uscendo in queste ore, oggi o domani al massimo, la seconda parte della puntata di Daniele Frenetti, che vi consiglio vivamente di andare a seguire, perché sì, il motivo più valido è il perché sì. E però ecco, io ogni mercoledì riporto un po' di Torbido qui in radio, e portando un po' di Torbido in radio non faccio altro che parlare di tematiche torbide, in questo caso prendendo spunto da Eyes Wide Shut. Adesso però parlo ancora un po' del film e poi andiamo a vedere un po' il tema, da che cosa ha aperto, quali sono le dinamiche che apre, fino alle 11:30, ora in cui andremo invece a rappresentare la mia fanta intervista quest'oggi dedicata interamente a Lucio Battisti. Allora, nel corso di un'intervista rilasciata all'epoca dell'uscita di Arancia Meccanica a Michael Cement, Stanley Kubrick esprimeva al critico cinematografico francese l'intenzione di trattare in un film le tematiche affrontate all'interno del romanzo Doppio Sogno. E c'è inoltre la novella di Arthur Schnitzler, Trauma Novel, Doppio Sogno, che vorrei fare ma su cui non ho ancora cominciato a lavorare. È un libro difficile da descrivere, esplora l'ambivalenza sessuale di un matrimonio felice e cerca di equiparare l'importanza dei sogni e degli ipotetici rapporti sessuali con la realtà.

Eccoci qua, aspetta che mi sento falso e che devo un po' alzare, ecco, adesso mi sento. Allora, la censura, la controversa scena dell'orgia nel film rilasciata per il mercato americano è stata censurata elettronicamente in alcuni punti più scabrosi, apponendo per esempio in momenti intimi ad alcune baccanti, che altrimenti sarebbero apparse totalmente nude, e comparendo alcuni individui in copula mediante sagome di persone spettatrici. Che palle! All'uscita del film in Italia la visione dell'opera è stata vietata ai minori di 14 anni. Meno male, quindi mio figlio per qualche mese può ancora non vederlo, ma in realtà basta, questa censura non ha mai portato a niente. La critica, il film è stato accolto positivamente dalla critica sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, Eyes Wide Shut ha un indice di gradimento del 77%, ma che ce frega. Il critico cinematografico statunitense Roger Ebert nella sua recensione valuta positivamente il film di Stanley Kubrick, affermando che Eyes Wide Shut è come un sogno erotico ad occhi aperti sulle occasioni mancate e sulle opportunità non colte, e assegnandogli un voto di 3,5 stelle su 4. Nel giudizio invece del critico cinematografico italiano Enrico Ghezzi, ciao Eri, Eyes Wide Shut rappresenta il film più lavorato e complesso che sia dato di vedere, un film che richiede espressamente un di più di uno sguardo attento, va bene, mentre Mereghetti dice Kubrick sposta subito il suo sguardo dall'oggetto della tentazione alla riflessione sui limiti delle nostre azioni, sulle conseguenze e sulle conseguenze dei nostri atti. Il regista americano Martin Scorsese, uno dei passaggio, in un'intervista rilasciata proprio Roger Ebert, ha dichiarato di ritenere Eyes Wide Shut il quarto miglior film degli anni 90, mentre il regista britannico Christopher Nolan ha definito la pellicola il 2001 Odissea dello spazio sulle relazioni. Sì, quali sono gli altri tre film degli anni 90 migliori per Martin Scorsese? Saranno tre suoi oppure, che ne so, Chicken Park, Pippo il silenzio dei prosciutti o Fracchia contro la belva umana? Non lo so, bisognerebbe chiedere a Martin Scorsese quali sono i tre film migliori di Eyes Wide Shut. Ha ricevuto tantissimi riconoscimenti che vi sto dicendo. Tra un po' tornerò invece per parlarvi sulle interpretazioni di questo video, quindi ritorniamo un po' nel torbido. Ricordate, 11:30 Battisti. Break line.

Cigno, Cigno, che comunque dice sempre la sua. Allora, le interpretazioni, il significato del titolo, l'espressione Eyes Wide Shut, letteralmente è traducibile in lingua italiana attraverso la, la parafrasi occhi ampiamente chiusi. Si tratta di una ad ogni evidenza di uno simolo, di un antinomo. Antinomo? Antinomo. Oh, vabbè. Dall'espressione idiomatica inglese eyes wide open, with eyes wide open, ossia occhi ben aperti, occhi ben spalancati. La scelta da parte del regista statunitense di utilizzare questo titolo ha dato luogo ad una serie di interpretazioni. Secondo una prima opinione, basata sull'interpretazione letterale del termine, l'espressione potrebbe fare riferimento ad una persona poco avveduta, quale appunto si rivela essere il personaggio di Bill, non in grado di riconoscere l'evidenza a causa delle proprie idee preconcette, secondo me no. Per altri, attraverso tale espressione si potrebbe intendere la sessualità dei protagonisti, Bill e Alice, e complessati dalle proprie fantasie. Questo direi di sì, potrebbe essere, cioè aprirsi alle proprie fantasie e accettarle. Secondo un'ulteriore ipotesi, infine, l'espressione potrebbe metaforicamente indicare l'intera industria del cinema, la quale sarebbe governata da regie occulte, fare riferimento al distacco, ai complottisti, a terra e piatta, ma vaffanculo. E allora la doppietta delle 11, partiamo con Piotta, il secondo ve lo disannuncio, come on.

0: lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Rock Spot.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio, trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
14: C'è vita sul pianeta torbido alle 11:17. È il momento del secondo classico per oggi. Lui è Samuele Bersani con la sua calzantissima Spacca Cuore.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Spacca cuore, Samuele Bersani, 11:21 Radio Rock Italia, tra una decina di minuti volto pagina e comincio a parlare un po' di Luso Battisti. Allora, il tema dell'arcobaleno: durante la festa prenatalizia organizzata da Victor, Bill viene adescato da due ragazze, le quali chiede dove lo stiano portando. La risposta delle ragazze è abbastanza sibillina, dal momento che si rivolgono al dottore dicendogli dove finisce l'arcobaleno. Non le interessa vedere la fine dell'arcobaleno? Più tardi Bill noleggia un costume e una maschera presso un negozio la cui denominazione riportata all'insegna è Rainbow Fashion. Il proprietario, ossia il signor Milic, non si vede niente, conduce Bill proprio sotto di essa, poiché il negozio è sviluppato su due piani e il genere di costume ricercato da Bill è conservato in uno scantinato. Il tema dell'arcobaleno in definitiva è centrale nel film. Le luci colorate degli alberi di Natale si rincorrono nelle sequenze in cui si vede la società come vuole farsi vedere, mentre quando tale cromatismo viene meno ci si trova in circostanze tenute nascoste e più in una sorta di universo parallelo in cui solo i pochi hanno accesso. Allora, le curiosità: originariamente la scena del genitore defunto era stata interpretata da un cazzo. La parola d'ordine Fidelio, il personaggio di Nick Nightingale, rivela al protagonista la sonata jazz e il titolo di un'unica opera lirica di Ludovico van Beethoven, nell'opera Il compositore tedesco. Più in dettaglio, Fidelio è una donna che si traveste da uomo per salvare suo marito che è prigioniero politico, una sorta di presagio di quello che avverrà successivamente nel film. Aggiungo anche che, insomma, Arancia Meccanica è un'ode a Ludovico van, quindi forse a Kubrick diceva Beethoven, così. Todd Field, interprete di Nick Nightingale, è un musicista anche nella vita reale. Ammazza, che curiosità, che culo. È un'opinione diffusa di cameo dello stesso Kubrick durante la scena del piano presso il bar in Sonata Jazz Club, sulla base della presenza di un uomo anziano dalla barba grigia e dai capelli brizzolati, seduto a tavolo mentre è intento a parlare con una donna. Accanto alla sonata, al club, è presente il locale Gillespie, che presenta il nome del famoso musicista jazz.

La regina dei cuori dei Let FIBA. Andiamo avanti. Allora, la maschera che Bill Harford indossa insieme al suo costume pare essere modellata sul volto di Ryan O'Neill, ossia l'interprete protagonista di Barry Lyndon, film del 75 diretto dallo stesso Kubrick. Tale maschera, la stregua delle altre maschere presenti sul set, fu prodotta dall'atelier veneziano Tartaruga, proposta inizialmente a Tom Cruise. Essa non calzava perfettamente al volto dell'attore, poiché il calco originale fu fatto sul volto femminile, parrebbe la moglie dello stesso maestro dell'atelier, conservando alcuni tratti di donna che, dopo essere stati successivamente modificati, le conferirono un carattere marcatamente androgino. Nonostante ciò, Kubrick convinse Cruise, gli avrà dato 7-8 milioni di dollari, ad indossarla ugualmente, senza dover rifarne delle altre. Leon Vitali, alla ricerca di una voce calda e sensuale per il doppiaggio di Abigail Good nella scena orgiastica, scelse Cate Blanchett su indicazione proprio di Nicole Kidman e dello stesso Tom Cruise. Nella stanza dell'obitorio in cui Bill va a visitare il corpo di Mandy è la numero 114 alla C, alternativamente CRM 114 oppure CRM 114, che vuoi dire? Oltre ad essere il nome dell'equipaggiamento radio del dottor Stranamore, è anche il nome del siero dato ad Alex in Arancia Meccanica durante la cura Ludovico. Il caffè D'Amilio prende invece il nome dell'assistente di Stanley Kubrick, Emilio D'Alessandro, il quale fa anche un cameo come edicolante. Pensate, Paul Thomas Anderson, regista di altri film, vabbè, fu uno dei pochi ammessi alle riprese del film perché doveva discutere con Tom Cruise del suo ruolo in Magnolia. Oh, Magnolia, filmone, stasera vedo Magnolia.

Liberi tutti, magari, magari, liberi tutti dei Subsonica. Allora, sono le 11.32, le 11.33 esattamente. Allora, faccio un piccolo recapetto. Mi state ascoltando sul web RadioRockItalia.it, sull'app Radio Rock scaricata dal vostro store, al mare FM 96.6. È uscito il sole, quindi cominciate a ritirare fuori i vostri abiti un po' più leggeri, perché siamo pur sempre a maggio. E chiaramente anche sul DAB Plus, quindi all'interno delle vostre macchine, in ordine alfabetico, nella funzione switchata delle vostre autoradio. Da Plus Radio Rock Italia, questo è Marte Contro. Oggi è mercoledì, cronache dal pianeta torbido. Abbiamo parlato di Eyes Wide Shut, quindi un po' del torbidume del film di Kubrick, che vi invito ad andare a recuperare, che parla appunto della sessualità nei matrimoni. Quindi cercate di sentire voi stessi se la vostra attività sessuale vi va bene all'interno del matrimonio, seppure c'è qualche cosa di torbido che covate, che è poi il senso del film. Ho anche nominato Magnolia, che andrò a vedermi stasera. Magari vi attacco il pippone la settimana prossima. Domani non ci sarò, ci sarà al mio posto Fex in conduzione, mentre venerdì ci sarà Vincenzo Pigliapoco, perché io devo riparare la cameretta di mia figlia, che è diventato il claim di questa trasmissione. Ma sono le 11.34, quindi io, come ampiamente annunciato anche sui miei social, Dario underscore C underscore underscore 24, vado ad inventare questa fante intervista a un personaggio, insomma, che già queste piccole prime note sulla chitarra e sul piano ci stanno presagendo. Leggerò un po' di cose, vado a cercare qualche sua intervista in giro qua e là, che leggerò qualche spezzone di intervista su YouTube. Ma indubbiamente quello che poi condirà maggiormente questa seconda ora e mezza di Marte Contro sarà la sua musica. Stiamo parlando di Lucio Battisti. Vai. Ogni

Acqua azzurra, acqua chiara. Lucio Battisti nasce a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943. Abbiamo detto più volte l'incredibile congettura del mondo che fa nascere il 4 marzo del 1943 Lucio Dalla e il 5 marzo del 1943 Lucio Battisti. Poi per distacco l'8 marzo del 43 Antonello Venditti. Muore a Milano il 9 settembre del 1998. È stato un cantautore, produttore discografico e arrangiatore italiano. È considerato uno dei maggiori cantautori italiani, nonché tra i massimi innovatori della storia della musica leggera e del pop italiano. Generi che contaminò con molte tendenze del panorama anglo-americano, come un po' tutti, soprattutto in quel periodo, e forse pure adesso, perché poi noi mutuiamo tantissimo da quello che viene oltreoceano, anche se ricordiamo che la matrice originaria è in Inghilterra, e anche se poi se andiamo ancora più dietro la matrice originaria è nei raccoglitori di cotone, quindi del blues, e, vabbè, insomma, dovrei chiamare Daniele Marini per questo, è un discorso troppo lungo, tra cui appunto influenze rock, funk, disco music e pop elettronico, adottato nei propri stilemi musicali e vocali. L'espressività ed emotività della sua voce, così come la modulazione, contribuirono a determinarne il successo. Di contro, l'insolita timbrica e la tecnica, non riflettendo i tradizionali canoni vocali dell'epoca, lo esposero a diverse critiche. Battisti stesso sostenne di privilegiare l'emozione alla tecnica vocale. Non a caso uno dei suoi album più belli, che io ho l'onore di avere, che è, penso ad essere l'unico, non so quanti milioni di copie ci siano in giro per l'Italia, Emozioni, è un disco che dentro contiene ogni canzone, ogni traccia è uno dei singoli più belli della storia della musica italiana, perché tocca al cuore proprio la sua interpretazione. È un interprete che ha, appunto, come esso stesso più volte manifestato, privilegiato l'emozione alla tecnica. Ora, io apprezzo, per questo poi ce l'ho un po' col prog e con la PFM, cioè io apprezzo il contenuto ragionato, la razionalità e la tecnica, ma sempre viva il cuore. Entusiasmo anche me.

0: Musicista, polistrumentista, autodidatta, apprezzato in qualità di chitarrista e di arrangiatore per i testi che affidò quasi sempre a Parolieri, con alcune eccezioni. Ebbe il suo periodo di maggior successo collaborando con Mogol, vero Lucio? Che ne ha costruito l'immagine di interprete della vita, dei sentimenti comuni. Questa, che ha segnato in Italia un'epoca musicale di costume, è rimasta la principale immagine dell'artista. Già dalla prima metà degli anni 70, Battisti, tendenzialmente schivo nel rapporto con il pubblico e i media, iniziò gradualmente ad allontanarsi dalla scena e dalla visibilità pubblica, fintanto che, tutta un'unica parola che finisce con l'accento greve, fintanto che all'inizio degli anni 80 il suo ritiro non divenne totale. Dopo la, un po' come Mina, e poi Mina è viva, quindi non posso tanto intervistarla, ma comunque un'altra grandissima. Dopo una transitoria collaborazione con la moglie Velezia, alla mo se me nasce una figlia la chiamo Velezia solo per fargli il rispetto, si rivolse a Pasquale Panella, ritenendolo un paroliere più adatto alle sue esigenze di sperimentazione, dando così vita ad una nuova stagione sonora maggiormente libera da dogmi e convenzioni, e che rese i suoi testi criptici fino al non senso. Nel corso della sua carriera, che varcò i 30 anni di attività, compose e suonò per molti altri artisti, sia italiani che internazionali, tra cui Mina, Bruno Lauzi, Equipe 84, Dick Tick, Formula 3, Gene Pitney, Gene Pitney, gli Hollies, Polanca, grande Polanca. Nonostante un suo tentativo rivelatosi infruttuoso di lanciarsi sul mercato statunitense negli anni 70, oggi la sua opera è in fase di riscoperta anche oltreoceano. E basta che lo mettono su una serie Netflix e fa il botto. Ha inciso 20 album in studio e ha venduto, pensate, amici ascoltatori, complessivamente 25 milioni di dischi. Quindi immagino che qualcun altro lì all'ascolto ce l'ha il disco di emozioni. Forse sì. Alla 3791-600-190 se avete il disco di emozioni. Biografia: nacque a Poggio Bustone in provincia di Rieti, ecco perché se lo accollano i laziali senza nessun tipo di autorità. I genitori portavano entrambi il cognome Battisti, il padre Alfiero Battisti era un impiegato al Dazio, la madre Dea Battisti era casalinga. Battisti venne dato il nome di Lucio in ricordo di suo fratello Lucio, morto in tenera età. Quindi ha unito due Battisti e si è chiamato Battisti, carino. Quindi hanno fatto la replica del figlio morto, gli è andata meglio a lui. Comunque bene, andiamo avanti in questa fanta intervista scoprendo e ascoltando Lucio Battisti, ma intanto il break delle 11.45, interrompiamo questa playlist personalizzata per sentire al rientro la seconda novità di oggi. Rockstar.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
10: Ho detto che è mia.
12: Ha detto
9: casa è mia.
10: Lei la casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: State ascoltando
14: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è Fita sul pianeta Torbi, 11.47, siamo fatti intervistando Lucio Battissimo, è il momento di una pausetta, ce la facciamo regalare dagli Stone Pilots con la loro Sex Drive.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Sex Drive, Stone Pilots, la novità di Radio Rock Italia, sempre powered by Riccardo Magni, che vi tiene a compagnia il giovedì, quindi domani dalle 20 alle 22 con la sua Una Questione di Qualità, che ci fa la selecta delle novità. Invece qua non stiamo proprio parlando di novità, assolutamente. Tanto abbiamo scoperto la madre Dea e il padre Alfiero. Alfiero e Dea Battisti danno la luce a Lucio Battisti, chiamato Lucio in onore del fratello morto. Ti è piaciuta questa croce che ti hanno messo sopra? Vabbè. E gli esordi, l'infanzia e l'adolescenza. Nel 1947 la sua famiglia si trasferì nella frazione di Basche, nel comune di Castel Sant'Angelo, sempre in provincia di Rieti. E nel 1950 a Roma, piazzale Prenestino 35. A seguito della promozione in terza media, Battisti chiese in regalo ai genitori una chitarra. Pensa, se io a mia figlia le regalassi una chitarra per la promozione in terza media, me la tirerebbe dietro. E che cominciò a suonare da autodidatta, aiutato sporadicamente da un elettricista amico di famiglia. Qual è stato il tuo maestro di chitarra, Lucio? È stato un elettricista. L'interesse per la chitarra crebbe in lui fin quando nel 1961 iniziò a dedicarsi suonandola giorno e notte. Pensa che palle i vicini, Lucio, cioè ti sei messo là e dai questa chitarra, oh qua gli inquilini si sono rotti al cazzo, le grazie a Roma e della formazione. Boh.

c'ha ragione Lucio Battisti, se vuoi tutte le donne del mondo, ma quando sei innamorato il clave ce l'ha infilato nell'intestino, ma che vuoi fa? Oia di ti diverti, ma quanto trombi, ma non è così. Bravo Lucio Battisti, ma penso anche questa, bravo Mongol. Allora, l'interesse vero, questa passione l'ho portato di conseguenza a trascurare gli studi. Ai Lucio, la scuola è importante, il profitto, il merito, suscitando l'irritazione del padre Alfiero, che gli ha detto: uè Lucio, se non studi ti faccio un mazzo tanto, il quale minacciò di non firmargli l'esenzione dal servizio militare, ti mando a fare il soldato se non si fosse diplomato. Allora il giovane Battisti obbedì, ottenendo in cambio di potersi dedicare solo alla musica nei due anni successivi, e nel 1962 si diplomò regolarmente come perito elettronico. E poi giustamente questo pezzo di carta cui tanto ambiva il padre Alfiero se l'è dato in faccia. Nel tempo Battisti si costruì e coltivò una vasta cultura musicale, traendo soprattutto ispirazione da artisti come Ray Charles, Otis Redding, The Beatles, Donovan e Bob Dylan. Sì, effettivamente poi all'epoca si sentiva quella musica, ma si sente anche adesso. A proposito, prima di passare a oltre della sua carriera, oh, sta uscendo l'album dei Rolling Stones. Oggi ho visto questo reel dove Steve e Chietti che si arrabattano, gestiti da un bravo social media manager che ha fatto un bellissimo reel. Oh, sta uscendo l'album dei Rolling Stones, altro che patto col diavolo, questi oh.

Lucio Battisti, un minuto trascorso dopo mezzogiorno, che mi permette di mettere a segno la doppietta di mezzogiorno esclusivamente di Lucio Battisti. Allora, il periodo di gavetta di Battisti ebbe inizio quando entrò a fare parte come chitarrista del gruppo Gli Svitati, il cui leader era il pianista e cantante Leo Sanfelice. Successivamente, nell'autunno del 1962, all'età di 19 anni, cominciò a suonare a Napoli con I Mattatori. La mancanza di soldi, sullo spirare dell'anno, lo portò tuttavia alla decisione di tornare a casa, e là il padre ha detto: te l'avevo detto io. In seguito fece parte dei Sati, di gruppo romano che accompagnava Enrico Pianori, che spesso suonava a Roma nel nightclub La Cabala. Mamma mia, quanti anni ha La Cabala. Nello stesso locale si esibivano I Campioni, che dopo l'abbandono di Bruno De Filippi erano alla ricerca di un chitarrista. Una prima offerta era stata avanzata da Alberto Radius, che però rifiutò. Così il leader della band, Robby Matano, decise di offrire il ruolo a Battisti, il quale accettò. Si trasferì a Milano, principale zona di attività della band, e gravitò nell'ambiente che ruotava attorno al club Santa Tecla. Vedi tante volte però la determinazione. Fu proprio Matano, che ha più volte rivendicato una sorta di primogenitura sulla scoperta del talento di Battisti, a spronarlo a scrivere canzoni. Nacquero alcuni pezzi, alcuni testi e musica di Battisti e altri con testi scritti dallo stesso Matano. Molti dei brani rimasero per lo più sconosciuti o addirittura mai pubblicati, giustamente. E dopo aver sostenuto varie audizioni con esiti che furono per lo più negativi, perché poi sai, Italian Scout ci capiscono fino a un certo punto, il 14 febbraio del 1965 ottenne un appuntamento discografico con Franco Crepax. Durante il provino fu notato da Christine Leroy, un'editrice musicale di origine francese giunta a Milano negli anni 60, cotitolare di Elio Boroni della Edizioni Musicali, e Leroy rimase colpita dalla vocalità di Battisti e fu lei a procurargli un appuntamento con Rapetti, in arte Mogol, e da qui è Cala. Quel gran

fare questa, già c'è la firma di Mogol. Quest'ultimo era inizialmente scettico, tuttavia rimase colpito dall'umiltà del cantante e gli garantì che avrebbero qualche volta lavorato insieme, non per scrivere canzoni, ma per fare degli esperimenti. Superati i dubbi iniziali, i due iniziarono a collaborare nello stesso anno, scrissero il primo brano Ehi ragazzo, inciso poi dall'Equipe 84 e 68. Il sodalizio, ormai formato, continuò con la scrittura di alcuni brani che Battisti, scettico egli stesso delle proprie doti vocali, si limitava ad affidare ad altri interpreti che seguiva comunque puntigliosamente quando gli affiancava in studio di registrazione. Nonostante si fosse sentito ripetere spesso che non avesse cantato in prima persona le sue composizioni, queste sarebbero state più incisive, insomma, se avesse scelto gli altri. Nel 66 fu convinto da Mogol: i tuoi provini sono sempre più belli delle versioni degli altri, il paroliere dovette superare anche le resistenze della ricordi, ma alla fine convinse Battisti.

come solista nel febbraio del 66 con il brano Adesso Sì, composto quindi e presentato al Festival di Sanremo del 1966 dall'esordiente Sergio Endrigo, la cui versione controva nella raccolta Sanremo 66 di Spiricordi. Seguì il suo primo 45 giri, Dolce Giorno per una Lira, con modestissimi risultati delle vendite, va bene. Nello stesso anno, durante una permanenza di una settimana a Londra con Mogol, con l'occasione si incontrarono anche Bob Dylan, Battisti fu avvicinato dai produttori dei Beatles attraverso Paul McCartney in uno dei passaggi. Erano pronti ad investire su di lui per lanciarlo nel mercato americano, ma Battisti rinunciò perché gli pareva eccessivo che i produttori tenessero il 25%. C'ha ragione, bravo Lucio, che se copre. Tra il 67 e il 68 arriva il successo. Nel 67 Mogol e Battisti composero 29 settembre, il loro primo brano importante, nel quale si distinguono già sonorità tendenti alla psichedelia. È stato interpretato dall'Equipe 84 e più volte trasmesso a bandiera gialla, programma radiofonico. Il brano si classificò al primo posto della Hit Parade, diventando quello che per molti è un classico della musica leggera italiana. Sempre nel 67 scrissero Non prego per me, per Minoretano, Nel cuore e nell'anima, un altro pezzo interpretato e portato successo dall'Equipe 84. Scrissero Uno in più, considerando una canzone manifesto della cosiddetta linea verde, su cui Mogol, lavorando su giovani cantanti e autori come Battisti, intendeva proseguire un rinnovamento della tradizione della musica italiana. Per quanto riguarda invece la carriera solista, Battisti produsse il suo primo singolo Luisa Rossiera, che conteneva un rhythm and blues e una canzone dalle atmosfere quasi medievali, ma non riscosse grande successo, te credo. Ancora nel 67 suona la chitarra accompagnando al canto Gigi Proietti, niente popò di meno che, oserei dire. Battisti declinò però questo impegno.

0: Innocenti Evasioni, Lucio Battisti, andiamo al break delle 12:15 e torniamo con l'ultimo classico per oggi. Quindi interrompiamo un po' questa scalata di Battisti, eh? Tirate fiato, metto una cosa un po' violenta, anzi l'algoritmo la mette, vai.
1: Rockstar. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
11: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri.
12: Musiche di Piotta.
11: Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Tutto quanto passerà.
14: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
15: Ed io Maurizio Paniconi.
14: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
16: Morta zia, la casa è mia.
14: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
15: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
14: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
15: Ho detto che è mia.
17: Ha detto
15: casa è mia.
14: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
16: Morta zia, la casa è mia.
14: Info e prenotazioni 06 78 50 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
18: Questo è
14: Marte Contro.
18: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, il momento dell'ultimo classico per oggi. Cambiamo decisamente mood, linea 77, il mostro.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

pronti, linea 77, mostro, 12:24. Bisogna accelerare, eh? Lucio Battisti del 69, l'affermazione come cantante autore. Trovo che le canzoni che ho scritto, super fatta intervista, prima del mio debutto come cantante, siano state ottimamente interpretate dai Dick Dick, Equipe 84, Ricky Maiocchi, ma a un certo punto mi sentivo di poter dire la mia anche come cantante, cioè aggiungere qualche cosa, non di migliorare, ma non di migliore, ma di diverso, magari, a quella che era una mia canzone. Ha risposto alla domanda se avesse spronato, che cosa l'avesse spronato a decidere di iniziare a cantare. Dopo due partecipazioni consecutive al 17° e 18° Festival di Sanremo con Non prego per me, La farfalla impazzita, Battisti prese parte come interprete per la prima ed unica volta nella sua carriera alla edizione numero 19 del Festival con la canzone Un'avventura, che abbiamo sentito prima, e in una velatura rhythm and blues interpretato in coppia con Wilson Pickett. La partecipazione a Sanremo aumentò molto la sua popolarità, ma lo espose anche alle critiche di vario genere, e Alfonso Madeo sul Corriere della Sera definì Battisti impacciato, Natalia Aspesi sul Giorno criticò la sua voce, mentre Paolo Panelli sul Messaggero ironizzò sulla capigliatura anticonformista. Allora, Paolo Panelli è pelato, l'altri due non si sa manco chi cazzo so, però ci piace che devono assolutamente criticare gli altri. Finalmente nel 69 pubblicò Un'avventura e Non è Francesca, ti è Piasti Spicci, canzone in cui sono presenti alcuni elementi più disparati dei generi musicali.

Sono disperato perché ti voglio amare il tempo di morire. Quante ferite che si infliggeva Lucio Battisti. Forse era Mogol. Fate pace con l'amore. Però è l'amore che poi muove tutti questi testi. Quindi cosa gli vogliamo dire. Il 4 marzo successivo ha pubblicato il suo primo album, intitolato Lucio Battisti, una raccolta di brani già pubblicati nei precedenti singoli, in aggiunta a 6 brani già editi nelle versioni di altri gruppi, però cantati qua da lui. L'album fu il terzo più venduto in Italia nel 69. Il 28 marzo pubblicò il secondo singolo dell'anno, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e 10 ragazze. E in primavera, in alcune interviste, ha svelato il fidanzamento con Grazia Letizia Veronese, di professione segretaria di Michi del Prete del clan Celentano, e in seguito sua compagna di vita. Della Veronese si è parlato poco prima, poco tempo prima, in alcune riviste, come presunta fidanzata di Gian Pieretti. No, non è vero. Il 15 aprile partecipò per la prima volta alla trasmissione televisiva Speciale per voi di Renzo Arvore, cantando con la chitarra Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Presto divenuto tormentone estivo dell'estate 69. Beh, facile. Poi è arrivato al Cantagiro, i Camaleonti e bla bla bla. Durante l'estate ha realizzato il suo primo tour, molto bene. Il 14 ottobre ha pubblicato il terzo singolo dell'anno, Mi ritorni in mente, e 7:40. Beh, grandi, grandi pezzi anche quelli. Il 4 novembre andò in onda in programma nazionale uno speciale dal titolo Incontro con Lucio Battisti, che lo vide per la prima volta nelle vesti di conduttore a fianco a Loretta Goggi, anch'essa esordiente nei panni di conduttrice, e là cantò Acqua Azzurra Acqua Chiara. Non è Francesca, Mi ritorno in mente, 7:40 e Balla Linda, che funse da sigla da sigla iniziale e finale dello stesso programma. Comunque, grande successo. Battisti Mogol è la numero uno. Lucio Battisti si tenne sulla cresta dell'onna. I suoi album figuravano costantemente tra i primi posti delle classifiche di vendita nel 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80. Nel 73 è stato distanziato soltanto da The Dark Side of the Moon, Pink Floyd.

suono locale, Lucio Battisti. Allora, abbiamo detto che solo nel 73 è stato distanziato, ha distanziato opere a primo e secondo posto in classifica, distanziando opere internazionali come The Dark Side of the Moon di Pink Floyd e Don't Shoot Me Only the Piano Player di Elton John. Durante la collaborazione con Mogol, Battisti componeva la musica dei brani sempre prima della stesura dei testi, premurandosi successivamente di accomodare nella frase musicale anche le eventuali sillabe in eccesso. E come asserì lui stesso, i testi Mogol li scrive sempre dopo, quando c'è già parte musicale. Mi fa suonare il pezzo alla chitarra, lo ascolto un paio di volte e comincio a buttare giù idee. Non mi dice niente, dopo qualche giorno mi fa ripetere la canzone 10, 20, 100 volte per quel lavoro certosino che è l'applicazione dei versi sulle note, parola per parola, secondo la metrica. Tale modus operandi venne poi confermato dallo stesso paroliere, sia da alcuni colleghi e collaboratori. E nel 1970 compose Sole Giallo, Sole Nero, Ritorno Solo, Riformula, vabbè, non ci frega niente. Il 7 marzo fu ospite la seconda volta al programma radiofonico Batto 4, non ci frega niente manco di questo. Il 2 giugno venne nuovamente invitata speciale per voi di Renzo Arbore, va bene, pure qua il mese di giugno, non ci interessa. Passaggio al numero 1, pure qua, cioè, svetta le classifiche, l'abbiamo detto. Evoluzione stilistica, cantante, compositore, editore musicale di fama internazionale, ha elevato il gusto del pubblico italiano e rinvigorito il mercato tra il 72 e il 74. Turbata dal successo della canzone del sole La Ricordi nel marzo del 72, pubblicò il 45 giri Elena No Una, l'ultimo inedito che La Ricordi ebbe la possibilità di pubblicare. Nel 72 Battisti scrisse Il mio bambino per Iva Zanicchi e per la mamma Sara.

0: I giardini di marzo, in questo caso i giardini di maggio, però sono 12.43, andiamo quasi incontro all'ultimo break, accelero un pochino perché so la carriera di Lucio Battisti, andatevela a vedere, ma che ho fatto tutto io. Gli ultimi anni e la morte. Negli anni trascorsi dall'uscita del suo ultimo disco si parlò con insistenza di un ravvicinamento artistico tra Mogol e Battisti, che sì, nel frattempo si erano separati. Ma tale voci non trovarono mai conferma e non si concretizzarono. Nell'autunno del 96, data la regolarità biennale seguita dalle pubblicazioni di Battisti a partire da Don Giovanni, molti si aspettavano l'uscita del nuovo disco, che però non ebbe luogo da quel momento. Cominciarono a circolare voci sull'esistenza di un fantomatico nuovo album che non sarebbe stato mai pubblicato a causa delle difficoltà da parte di Battisti nel trovare un accordo con le case discografiche, che non avrebbero accettato le sue richieste troppo alte in rapporto al calo delle vendite degli ultimi dischi. Durante i suoi ultimi anni di vita i paparazzi non gli diedero tregua, tanto che il cantatore era diventato il bersaglio preferito delle riviste di gossip. Numerose le sue foto che lo immortalavano impegnato nelle più comuni attività giornaliere, tra strada, giardini, villa. E Eva 3000, dopo averlo sorpreso in bicicletta, scrisse: Lucio Battisti, sei certamente ancora tu. Pensa che palle questo, coraggio. Senza i riccioloni, ma con ancora tanto peso musicale, perché stava un po' sovrappeso. Nei 25 anni di volontario esilio dalle scene, il cantatore si è appesantito e ha dovuto rinunciare alla sua chioma stile hippie, ma non ha perduto il suo carisma. Pedala per smaltire, che voglia imitare Marlon Brando. Mentre Novella 2000 riportò: Battisti, anche quando non canto rimango un grosso personaggio. Quindi all'epoca si faceva body shaming tranquillamente. Per di più, nel corso dell'estate del 97 su Rai 1 la trasmissione televisiva Va ora in onda lanciò la moda degli abbattistamenti, aprendo l'omonima rubrica del programma, nel quale furono segnalati fan presunti avvistamenti dell'artista in tutta Italia, trasmettendone anche fotografie e video. Pensa che palle, poveraccio. Va bene, allora andiamoci nel break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per Marte Conto di questa giornata, poi domani non ci sarò io, ma insomma andrà in onda comunque. Torniamo ancora con un po' di Battisti, poi i saluti finali e Lucio Dalla.
1: Rock Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tane tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. Fantasmi, correre. È l'ultima novità per oggi. Ascoltatela con me.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Correre, tieni in forma. Allora, tra il 29 e il 30 agosto del 1998 si diffuse la notizia del ricovero di un battista in condizioni cliniche molto critiche in un ospedale milanese dove avrebbe affrontato un intervento chirurgico d'urgenza. Durante gli 11 giorni di ricovero, per volere stesso della famiglia, non venne diffuso alcun bollettino medico. Il 6 settembre le sue condizioni si aggravarono ulteriormente e l'otto venne spostato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo di Milano. Lucio Battisti morì la mattina del 9 settembre del 1998 all'età di 55 anni. Cristo. Le cause della morte non furono mai comunicate ufficialmente. L'unico bollettino medico reso disponibile venne infatti riportato. Il paziente, nonostante le cure dei sanitari che lo hanno assistito, è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio. Secondo il nipote Andrea Barbacane ed altre voci non confermate, il musicista sarebbe morto per un linfoma fulminante. Alcune voci affermarono che avesse sofferto di glomerulonefrite e che la causa del decesso sia stata il linfoma non Hodgkin. Ai funerali celebrati in forma strettamente privata a Molteno, ammesse appena 20 persone, tra le quali Mogol. Battisti venne sepolto nel cimitero del comune Brianzolo. L'evento riaccese l'interesse del pubblico e in poche settimane dalla morte gli album del cantatore rientrarono nelle classifiche vendendo 400.000 copie. In particolare le raccolte Pensieri e Emozioni ne vendette oltre 100.000 e raggiunse il primo posto della Hit Parade, riportando Battisti in vetta dopo 12 anni. E quindi la chiudo con questa di Battisti, che appunto lo osanna per sempre.
1: Ancora tu non mi sorprende, lo sai.

stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Per questa mattinata insieme Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S Roma presentano Aldair, Cuore Giallo Rosso, documentario sul difensore brasiliano solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studio, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, Rio de Janeiro e la città eterna, voce narrante Claudio Mendola, testimonianze di Francesco Dotti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche sono del Piotta, l'info e i biglietti su Nexo Studio. Io sono arrivato alla fine, per quanto mi riguarda, di Marte contro di oggi, lascio tutto in mano a quelli del Febbra e anche arrivato alla fine per questa settimana per i miei impegni, purtroppo, però lascerò, come vi ho detto, domani la cloche di Marte che vi porterà dalle 10 alle 13 da Portonaccio a Marte a Fex, mentre per quanto riguarda venerdì ci sarà Vincenzo Pigliapoco. Non mi resta altro che salutarvi e dopo tanto Lucio Battisti vi saluto come sempre con Lucio Dalla, con una sua altra perla che abbiamo sentito mercoledì scorso. E scusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali un po' come vi pare, ma soprattutto che si fa di cazzi sua campa cent'anni, e ricordatevi sempre che d'amore non se more. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, ma sabato uscirà il tema del sondaggione. Ciao.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: 13:01 di questo mercoledì 6 maggio torna l'appuntamento settimanale con quelli del Febbra Applausi. Benvenuto al Buonadro.
1: Ma grazie, grazie. Anche ben ritrovato a lei, Tentacolone.
0: Molto gentile.
1: In splendida forma la vedo oggi, eh?
0: No, non è vero.
1: La vedo carico.
0: Sembra, ma non è. Allora, oggi parleremo di molte cose, parleremo di quello che succederà in questo maggio, soprattutto verso la fine, che c'è qualcosa di interessante che ci riguarda da vicino.
1: Yes.
0: Ma anche di quello che succede oggi, ma che è successo oggi nel passato. Siamo in attesa anche dell'aiuto del presidente, che mi dicono è sbarcato da poco all'Inate.
1: Non ho controllato.
0: Poi per arrivare qui a Roma. Come si sta da campione d'Italia? Bene.
1: Si sta molto bene.
0: Applausi.
1: Sì, si sta molto bene, devo dire, molto bene. È stato un fantastico fine settimana, devo dire.
0: È stato un fantastico fine settimana, ne parleremo fra poco. Rimanete qui con noi.

0: mare davanti. È arrivato direttamente dalle nane, da Linate, col suo jet privato.
1: Eccolo.
0: Proprio.
1: Ciao a tutti!
2: Oh, e adesso sì che è un mercoledì da Leoni.
1: Che pezzo dei fast che hai messo, molto belli. Poi si sono un po' persi questi ragazzi, però quello era un pezzo.
0: Beh, si ritroveranno. Presidente, come sta? Come sta? Da dove viene?
1: Male.
0: Male.
1: Vengo da...
0: Malen.
1: Sto Malen, grande Malen.
0: Allora, no, ho chiesto.
1: Vengo da.
0: Cioè, vengo dalla Luna.
1: No, a Venezia c'è.
3: Non lo so, cosa c'è a Venezia?
0: Mi sono perso, non sai niente.
1: C'è qualcosa sul cinema, poi, vengo da là.
3: Cinema allora, di Venezia.
0: Chiedevo al buon Adoro come si sta da campione d'Italia. Quindi gli giro la domanda: come si sta da aspirante partecipante alla prossima Champions
3: League? Beh, siamo vicini per la Champions.
1: Ma ci vuole ancora tempo. E gli altri devono sbagliare e noi dobbiamo essere perfetti, dunque sarà quasi impossibile raggiungerla.
0: Com'è una vita passata a dipendere da
1: il
0: futuro degli altri? Com'è?
3: Vabbè, è adesso non metterei il dito nella piaga, bella. È brutta.
1: No, è una vita di mediocrità.
0: Bravo. Allora, prima di andare avanti, vi ricordo il numero con il quale potete interagire qui con noi, 3791-600-190, è un canale WhatsApp. Quindi potete mandare audio, testi, foto, video, quello che volete. Noi qui dall'altra parte siamo pronti, soprattutto nel caso in cui mandate delle offese gratuite al presidente. Nel frattempo ho infilato in playlist un pezzo dei Gomma che è dedicato anche al presidente. Mamma Roma!

0: Roma Roma Gomma 13:10 mercoledì 6 maggio, siete sintonizzati su Radio Rock Italia, noi siamo quelli del Febbra, rimarremo con voi fino alle 15, quindi mettetevi l'anima in pace, potete ascoltarci dal sito di radiorockitalia.it, in FM 96.6 se siete nel nuovo municipio di Roma, quindi tutto il litorale romano, potete scaricare le app gratuite per iOS e Android e ovviamente in territorio laziese in DAB Plus ci siamo noi adesso, quindi questa è quello che vi aspetta.
1: E ci fa piacere.
0: E ci fa molto piacere. Allora oggi
1: ci fammo.
0: Oggi è una giornata molto bella per parlare di cose molto interessanti.
1: Allora mi diceva che voleva parlare addirittura del colore. Questa allora, cosa è magnifica.
0: Oggi sono sì due giornate internazionali molto succose, perché è la giornata mondiale del colore in alcuni paesi, non in tutti, anche.
1: In che senso?
0: In tutti.
1: Chi è che si è astenuto?
0: Qualche paese un po' triste che non usa i colori, non so. Magari tutte le comunità
2: bianco-nere hanno fregato i colori hanno fregato i colori.
0: Le comunità bianco-nere non...
2: Ho sbagliato, a Venezia non c'è nulla, però venivo da Venezia, dai.
0: Ed è anche l'International No Diet Day, giornata internazionale contro le diete, Presidente.
2: Contro il diet.
1: Contro le diet. Ah, ok, le diete. Pensavo contro le diete. Il daie romano,
0: quello non c'è.
2: Roma.
0: Parleremo quindi fra pochissimo di colori. Il Presidente oggi è vestito di un bellissimo rosso.
2: Un rosso sgargiante. Modellante.
0: Il colore della sciabolata morbida. Un po' così. Andiamo avanti intanto con la playlist. Loro sono la Hoffman Orchestra. Stai pensando qualcosa?

0: scioperati.
1: Hoffman Orchestra, stai pensando qualcosa?
2: Che cosa stai pensando?
1: Molte cose, presidente. 13 e 14 fanno... Quanto fa 13?
2: Fa 15.
1: 13 e 18, quanto fa? Non sapete, non conoscete il meme, quello che gioca a carte?
2: Non me lo ricordo.
1: Non sapete niente. Allora, innanzitutto, prima di andare...
2: Un meme fighissimo che è uscito, quello su... Ti devo dire una cosa, quale cosa, dopo cosa...
1: Facciamo una cosa più semplice.
2: Ha controllato i livelli di glicemia del sangue del presidente? Secondo me sta andando un po' in confusione.
1: Allora, per entrare nel mood dei colori, vi chiedo innanzitutto qual è il vostro colore preferito, presidente?
2: Viola. Com'è? Viola della muerte.
1: Presi male.
2: Viola del cane.
1: Mi è sempre stato il rosso, lo sa. Lei è sempre il rosso, per me è colore...
2: Il grigio, la tristezza.
1: Verde, applauso.
2: Il verde, sempre hanno avuto tutti quanti gli applausi, sì. Giustamente.
1: Solo sul verde. Allora, ci fermiamo al volissimo per il primo break. Ritorniamo poi con il grande classico di Radio Rock Italia.
3: Rock Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
6: Questo è
7: Quelli del Febbra.
6: Se è underground, passa da qui.
1: 13 e 17 minuti di questo mercoledì 6 maggio arriva il primo classico di giornata, almeno per quanto riguarda le nostre due ore di diretta. E questo è un classicone che ci riporta nelle estati di molti anni fa, 2003, Negrita, Magnolia.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Magnolia Negrita 2003, presidente, quando lei
1: quanti ricordi.
0: Allora, 6 maggio si celebra, come dicevo, la giornata mondiale del colore, conosciuta come anche come World Kids Coloring Day, che cambia completamente significato, cioè è la giornata in cui i bambini colorano, dei bambini che colorano. La ricorrenza nasce nel 2008, soprattutto nel 2008, con l'intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, che non hanno la possibilità di vedere il mondo sempre a colori. L'occasione ci invita però anche a fare una riflessione sull'importanza dei colori nella comunicazione e nel marketing, e qui abbiamo uno dei grafici più ricercati del mondo, che è il buon Adro,
1: il forte di Roma,
0: e ci può dire un po' la sua, perché ogni colore richiama delle sensazioni nel nostro cervello,
1: delle vibes, no?
0: La scelta di usarne uno piuttosto che un altro cambia completamente la percezione dell'utente e può aiutare un'azienda ad emergere sulle altre.
2: Esatto.
0: Prendiamo tipo degli esempi, poi ovviamente ogni contesto cambia poi la funzionalità. Per esempio, non so, se noi pensiamo al rosso, un brand che usa il rosso di solito simboleggiano la forza, la vitalità e la leadership.
2: Per esempio la Red Bull,
0: che non rosso è giallo, non è rosso e giallo, vabbè, però no. Esempiamo Coca-Cola, no?
2: Ci sono i tori rossi.
0: Sì, è vero.
2: E l'energia
0: vero,
2: dal giallo.
0: Diciamo rosso su tutti, Coca-Cola, no?
2: Coca-Cola. Sì, va vista però, perché Coca-Cola li vede come Lega, con la scritta nero, con la scritta bianca.
0: Ma anche il Partito Comunista.
2: Via.

0: Allora, ci arriva, a proposito di colori, ci arriva un messaggio vocale, lo ascoltiamo.
1: A Ginevra, l'altro giorno hanno fatto l'esperimento.
2: Non me ne frega un cazzo perché non vedo la televisione da 7-8 anni.
0: Ma io lo conosco.
2: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, mi fa schifo la televisione.
1: Ma mai?
0: L'ho visto in
2: come mai? Come mai? Ma perché la televisione, secondo me, non è sclerotica? Non è una vendita dei colori, la gente non definisce il colore. E come mai la gente ha la cellulite?
0: Così,
1: la televisione è un oggetto di informazione.
2: Ma di che informazione? Informazione con la cellulite?
3: Attualissimo.
2: Uno che te raccoglie, lo smerdo al cervello di qualche rotto un culo. O di qualche rotto un culo. O di qualche coscia cazzo. Perché la gente non definisce il colore?
0: Ma io conosco il tipo.
2: Perché qualche coglione se l'è venduti i colori?
3: È importantissimo.
2: Perché si sono venduti i colori?
0: Soprattutto sì, perché si sono venduti i colori, dicevo.
3: Tu qui riflette.
0: C'era la risposta.
3: Si sono venduti un po' tutto. Ieri vedevo un report delle Iene sull'AI, sì. Come l'AI sta un po' contaminando tutta l'informazione. Vabbè, stiamo là un po', senza colori. Cioè,
0: ma che c'entra i colori?
3: Non lo so,
0: è un po' un discorso.
3: Non lo so, un discorso sui colori, sul controllo dei colori, no? Diceva il nostro Gino Pilotino qui, no? Che è più vocale.
0: Mi controlla la glicemia del presidente.
3: Ma io voglio portare un po' di vabbè, parliamo di colori che è meglio,
0: di colori,
3: perché parliamo di
0: cose,
3: cose inutili,
0: ecco,
3: di cose futili, leggere
0: di cose belle. Leuca, questo è bersaglio facile.

0: Bersaglio facile, un po' come il tifoso romanista comune, eh? Allora, parlavamo di colori.
1: Ma fa finta di niente il presidente, però andiamo avanti.
0: Allora, per esempio, ecco, abbiamo parlato del rosso, parliamo anche del blu, che invece rappresenta
1: i puffi.
0: Il presidente, la calma, l'onestà, la fiducia e la stabilità.
1: Puffetta.
0: Si riconosce in queste parole?
1: Con i blu?
0: Con i blu, calma, onestà, fiducia e stabilità.
1: E anche nobiltà. No, vogliamo dire
2: sangue blu,
1: sangue nobile, colore nobile,
0: bene lo stesso, non si riconosce.
1: Allora io posso,
0: per questo...
1: potrei interrompervi e raccontarvi di che cos'è uno dei blu più importanti della storia dell'arte.
2: Potresti anche non farlo.
1: Che è il blu Klein, ma potrei anche non farlo e non lo faccio.
2: Non lo farà.
1: Però andatevelo a vedere.
2: Invece rosa Schiaparelli.
0: Non c'è... Stavo finendo. Per questo il blu è il colore più usato da aziende tecnologiche che hanno a che fare con i dati nel settore finanziario. Per esempio, non so, un'azienda tecnologica che le viene in mente con lo sfondo blu, Sony per esempio, no? Oppure Philips, oppure
1: anche la BMW,
0: la BMW blu.
2: Scusami,
1: BMW blu.
2: Pure... Rosa Schiaparelli è rosa shocking, è detto anche Rosa Schiaparelli.
1: Non lo conosco.
2: Come fa a non saperlo? Non dire. Cioè, non ti vantare che sei il migliore grafico del mondo se però non sa queste cose. No, ignorante!
1: Non conoscevo il Rosa Schiaparelli.
0: Ecco, Rosa Schiaparelli al porno bisogna un attimo. Andiamo avanti, management!

0: il dolore posto velore se lo ricorda lei.
1: Cosa Schiaparelli.
0: Perfetto. Andando avanti, il giallo. Nessuno ha nominato il giallo.
2: Giallo,
0: il giallo,
2: giallo.
0: Ricorda il sole, ma va.
2: È rossa come il cuore mio.
0: Energia e vivacità. Comunque, prende che lo usano come studio chiesa. Incarnano felicità, ottimismo e dinamicità. Allora, in effetti è il colore del Vaticano.
3: Comunque, l'ho citato prima proprio con il lavoro in bicromia della Red Bull, con i tori rossi giallo che danno rosso. Potenza, e ho detto il giallo è l'energia.
0: Anche le più grandi società
3: sportive.
0: Perché
3: è un energy drink, no? L'avevo detto.
2: È l'unica cosa che hai studiato, sei.
3: Ma sembra che l'avevo
2: oggi.
3: Detto.
0: Le più grandi società sportive italiane, come nel ricordare il Lecce, il Ravenna, il Benevento.
2: Il Como non ce l'ha.
3: No.
0: La grande AS Roma, che comunque non è giallo rosso, è arancio rossa, non è proprio un giallo.
2: Poi
0: no?
2: Non è un rosso, è un rosso. Oh. Come si chiama? Rosso?
3: Rosso prugna.
2: Rosso centurione. No,
0: è rosso come il cuore mio, diceva.
4: Va bene lo
3: rosso,
4: stesso.
3: Va benissimo, no, certo.
0: E prego. Dopo arriva il verde, naturalmente è collegato alla natura, alla crescita e alla salute, come me. I brand che lo usano sono la maggior parte eco-friendly. Oppure vogliono trasmettere stabilità, a differenza mia.
3: Come la Lacoste.
2: Rosso no? Pompeiana.
0: Ma è anche il colore.
3: Il colore?
0: Del padre.
3: Del padre?
0: Di Salvini.

0: Allora, ritorniamo, parliamo sempre di colori. Abbiamo parlato del rosso, del blu, del giallo, del verde. E poi c'è lui, il colore dell'eleganza,
1: il nero,
0: del lusso, dell'autorità. Il nero viene usato per esprimere concretezza, qualità, autorità e serietà. Applausi.
1: Perché ti sono applausi si li chiama, applausi.
0: Certo, da solo.
2: C'è chi può e chi non può,
0: Che comunque è un colore ben abbinato, magari se lo metti vicino all'azzurro, per esempio.
2: Secondo me sta molto bene.
0: Nero, azzurro,
1: è un azzurro. Colore che si collega al tema dopo della no diet, penso.
0: Perché?
1: No, perché è stato sfina. Bravo. E dunque è utilizzato anche da...
2: Ma è che Link!
1: È un colore sfinante.
0: Proprio lui! Diciamo che ai due poli abbiamo questi due colori, il rosso e il nero, sono stati anche i colori, diciamo, delle due fazioni politiche che ci inseguono oramai da più di 60 anni, continua. E in mezzo c'è il bianco, adesso arrivo, non voglio parlare di politica. In mezzo c'è il bianco che... insieme a rosso e nero fanno parte della tricotomia.
2: Qualcosa di tricosa, di che cosa?
0: Dei colori grafici, giusto, come mi insegna il buon Adolo. Bianco, rosso e nero sono i colori grafici per eccellenza, no?
2: Beh, diciamo che sono quelli che hanno sono i più utilizzati e quelli che hanno più
0: funzionano sempre.
2: Più forza.
0: Quindi tra i tre?
2: Quindi dai tre è sempre il rosso.
0: Nero su bianco. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation.

0: e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero.

0: da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego. Almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo. Non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, velo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: Nero su bianco, 99 posse, qui su Radio Rock Italia, 13:43. Finiamo parlando dei colori, perché esistono brand che invece ne hanno presi un po' di tutti, diciamo multicolore. Per esempio, come una delle più grandi aziende,
4: la Benetton.
3: Una delle più grandi, magari la Benetton non le ha prese tutte, nel loro logo non c'è multicolore.
4: Però hanno fatto la campagna quella multicolor.
3: Sì, ho capito. Qual è l'azienda che nel suo logo? Google. Bravissimo Google, bravo.
4: Google.
3: O anche prima di Google eBay, bravissimo. Mamma mia, però il nostro grafico,
4: complimenti.
3: Anche Vincenzo Storm si scrive multicolore.
4: Bravissimo, sì.
3: No, è così.
4: Con i colori dell'arcobaleno e degli unicorni.
3: Quindi alla fine del giro, direi, ad oggi, cioè lei mi ha detto prima,
4: today,
3: a prescindere dal fatto che si è andata a informare, la Roma ha come colori sociali
4: il giallo ocra e il rosso
3: pompeiano. Qual è il suo colore preferito?
4: Il rosso pompeiano.
3: Rosso pompeiano. Mentre per il Bonadro, anche dopo la disamina, il suo colore preferito?
5: Allora, il rosso, in particolare il magenta proprio.
3: Il magenta. Non è un rosso. Vince
4: il magenta,
3: tutto.
4: Che è anche il colore del logo del Febavoc.
3: Del Febavoc, certo. Di cui parleremo a brevissimo, dopo il break.
6: Rock Spot. Finlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: State ascoltando
6: Quelli del Febbra.
9: Se è underground, passa da qui.
3: 13:46, arriva il momento novità, il primo momento novità di queste due ore che passiamo insieme. Nuovo singolo estratto dal nuovo album di Madame, Disincanto. Questa è Rossa come il Fango.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Stop al televoto. Oggi è anche la giornata mondiale contro la dieta. Allora, quindi adesso prima di tutto voglio sapere, siccome qua i miei due compagni di diretta stanno attraversando un momento molto difficile, perché mi avete detto che state facendo la, come si chiama, il digiuno intermittente, no?
1: Allora, posso dire una cosa subito? Allora, prima di tutto bisogna non demonizzare la parola dieta. La parola dieta è una bella parola, perché uno pensa sempre che dieta vuol dire mangiare poco, invece vuol dire mangiare meglio.
2: Mangiare meglio.
0: Allora, oggi è la giornata contro la dieta. Cioè, diateci anche a noi, a me che non la seguo, oggi la libertà di dire che non serve, cioè che
1: va per oggi di mangiare quello che vuole.
0: Oggi,
2: a parte che lei non mangia niente, perché se lei non mangia nulla di quello che mangio io, quando posso mangiare? Dunque lei già fa la dieta di per sé nella vita,
0: di base. Però comunque sia, ecco,
2: diciamo che si fa le porzioni tipo da Novel Cuisine. Poi non mangi, non mangi dolci, non ti piace la cioccolata,
0: no,
2: perciò è già una dieta la tua vita.
0: Esatto.
2: Triste.
0: No, non è
2: triste.
1: Non è una vita dolce, dai.
0: No, è una vita felice.
2: Amara. Perché? Amara.
0: Allora, vi chiedo così, a volante, in un giorno contro la dieta, qual è la cosa che mangereste per tutto il giorno, consecutivamente? Colazione, pranzo, cena.
2: A me andrebbe da mangiare i famosi, questo desiderio, i Luager de Gardena.
0: Beh, buonissimo.

0: Margin Beats, andrà tutto bene. Un saluto ai ragazzi di Milano.
1: Ciao!
2: Che tra l'altro stanno sfornando
0: cose,
2: una canzone dopo
0: cose,
2: l'altra. Mi piace.
1: Gli sfornatori di canzoni.
2: Mi piace che escano le canzoni nuove.
0: Certo, allora parlavamo anche di Diede, no? Oggi ragiona contro la Diede, ma io stasera.
1: Che lei già fa la dieta perenne.
0: Festeggerò perché vado a mangiare la pizza di mercoledì.
2: Ah, la pizza!
0: La pizza, la pizza.
2: Pazzo! Sì,
0: che la pizza pazza, fatta
2: la pizza,
0: allora,
2: puzza.
0: Facciamo un escursus sulle 10 diete più strane.

0: mi dite se l'avete già praticato o meno.
1: Dica.
0: C'è la dieta del biscotto. Il biscotto ideata dal dottor Sanford Segal.
2: Biscuits. Sanford Biscuits.
0: Prevede di mangiare biscotti speciali tutto il giorno e una cena leggera.
2: Vabbè, speciali sono dette quei dei militari, altamente.
0: Che biscotti sono?
2: Sono altamente proteici, sono quelli che sostituiscono, diciamo, il un pasto normale, biscotti, molto ovviamente.
1: Veramente.
0: Poi c'è la dieta della tenia, che sì, esiste davvero, ma esisteva già, insomma, molti anni fa.
1: Il vermine solitario.
0: L'idea è ingerire una tenia per farla mangiare al posto tuo.
2: Come ho intuito, ma non la conoscevo, ma è tristissima come cosa. Cioè,
1: poi dopo
2: c'è una rielaborazione. Lei spelli,
0: c'è una rielaborazione di Cenerentola, l'ho visto poco tempo fa, non mi ricordo su quale piattaforma, che parla proprio di questo, cioè che c'è una delle sorellastre di Cenerentola, è tutto focalizzato sulla visione della sorellastra, che per diventare bella come Cenerentola mangia sta tenia, diciamo che verso la fine rischia quasi la morte.
2: Bello, grazie.
0: La morte. A tal proposito, invece, festeggiamo a chi piace

0: Aha. Allora, 13:58, mi faccia la aha, presidente.
1: Aha.
0: Bravo. Penso che ogni tanto esegue i miei ordini, si comincia ad abituare alla sua... No, vabbè. Allora, andiamo avanti con le diete, quindi tenia non l'ha fatta, presidente.
1: No, da piccolo penso che
0: c'ha avuto
1: un virus,
0: una tenia intestinale. Che
2: te una tenia?
0: Allora, poi ce n'è una anche portata in... anche portata al successo dal buon Elvis Presley, che è la dieta del sonno, che dice più dormi meno mangi. Cioè, se lei dorme,
1: geniale. Non prendi pesci, ecco.
2: Un ottimo motivo di
0: aggiunge mangiare. Gian Pietro, peccato che non puoi vivere sedato per sempre. Chi ha detto?
2: Sono d'accordo.
1: Grande Jumper.
0: Allora, 4, la dieta della zucca, solo zucca, mangiare praticamente solo zucca per giorni.
2: È sbagliata sta, queste cose sono completamente
0: fuori. E poi tra l'altro io ho scoperto quest'anno che la zucca è uno dei cibi meno calorici del pianeta. Cioè lei ne può mangiare una intera e praticamente è come se ha mangiato
2: Il problema è che fa male al corpo, all'organismo, perché,
0: al colon,
2: perché non prendi i nutrienti di cui abbiamo bisogno.
0: Perché c'è un po' tutto nella zucca, no?
2: No, non c'è
0: meno
2: nulla.
0: Meno che non sia una zucca vuota. Che dice? Presidente, a volte provo anche fingere di ridere,
1: Di sorprendermi alle tue battute, lo farò.
0: Ecco, bravo. Andiamo avanti, ministri.

0: fine può essere anche, ecco, uno che si mette a dieta, no? Uno si deve abituare alla fine della gioia. Allora, parlavamo di diete un po' esotiche.
1: Siamo arrivati alla zucca, se non sbaglio.
0: Ma la zucca, c'è anche la dieta del gruppo sanguigno, resa famosa da Peter J. D'Adamo. Cibi consentiti o vietati in base al tuo gruppo sanguigno. Scientificamente molto discutibile. Non avevo mai sentito parlare. L'ha fatta, presidente?
2: No, magari me la segno, grazie.
0: Questa che esiste, non
2: era uno strato.
0: La dieta dell'aria, conosciuta anche come
2: aria fritta, compagna dell'aria fritta.
0: Bretarianism. Seguaci che sostengono di vivere di aria e luce.
2: Per poco. Sono molto magri, immagino.
1: No, dicono per poco vivono, cioè giusto,
0: poco,
1: non è che
0: però magri. Per poco, però.
1: Molto magri.
0: Sei magro. La dieta del cavolo, cabbage soup diet, solo zuppa di cavolo per una settimana. Funziona se il tuo obiettivo è odiare il cavolo per sempre. Vabbè, sono tanti
1: credo
0: di
1: sì.
0: Cavoli, però. No, che poi tra l'altro cavolo è la parola che serve a non starnutire, quindi...
1: Questa è una cosa che ha detto lei scorsa puntata, che ancora va approvata.
0: Cioè, dimagrisci e non smerfoli addosso alla gente.
1: Non smerfoli.
0: Puoi diventare una persona di una certa importanza, non crede lei, presidente?
2: Ma, potenzialmente, non smerfoli? Cos'era, non?
0: Freddy Smerfuri.
2: Freddy Smerfuri.
0: Smerfolare, che significa quando lei starnutisce e le partono delle cose.
2: Delle goccioline.
0: Proprio quello, sì, proprio quello.

0: Ecco, prima di andare via mangiate, mi raccomando, che oggi è la no diet, giorno no diet.
1: Sfonnatevi, no,
0: sfonnatevi, fate tante cose belle, mangiate cose buone. Allora,
2: a me sa cosa piace tanto mangiare?
0: Sì,
2: mi piace mangiare, no, le... il pollo quello fritto tipo della KFC.
0: Fritto, fritto, fritto, molto buono. Ah,
2: che però non posso mangiare.
0: Però lo mangio io.
2: Però per allergia.
1: È il suo oggetto dei desideri.
2: Quello a me piace proprio tanto.
0: Guardi, cioè, proprio le tanto. Racconto.
1: Intoccabile. Lei non può anche toccarla quella roba. Neanche si può contaminare.
2: No, l'ultima volta
1: ma le dico che è buonissima. Si mangiato perde qualcosa di incredibile.
2: Devo prendere, se che prendo l'antistaminico.
1: L'ultima volta che l'ho vista... che ha mangiato una cosa che non poteva mangiare, mi sono preoccupato, eh.
2: Un po' anch'io.
1: Un po' gonfio.
0: Guardi, io ricordo con piacere l'ultima volta che sono stato in Albania, a Tirana, alle 3:30 di notte c'era KFC aperto e ho preso un cestino da 40 lette che ho mangiato.
1: Era un post qualche cosa?
0: No, era un post 40, serata, però diciamo lette, che avevo bisogno di integrare, però le alette mi sono durate più o meno una notte e una colazione, però.
1: Ecco.
0: Devo dire, è stata molto bene. Se
1: e
0: no,
1: lei mangia poco, diciamo che lei mangia poco, comunque lei rateizza il cibo.
0: Rateizzo molto. Se no, se volete, potete fare la dieta baby food, popolare tra alcune celebrità come Reese Witherspoon, non so chi sia. Consiste nel mangiare omogeneizzati per bambini. Lei ha mangiato, sai, l'altro giorno stavo facendo la spesa, ho detto mo compro le omogenizzati. Quant'è che non li mangia?
1: Mai, però penso quando ero bambino. Poi?
0: Poi?
1: Stati quasi 40 anni dunque.
0: Non le è mai venuta la curiosità di riassaggiare gli omogenizzati?
1: No, mai.
0: E se lo dovesse fare, a che gusto li prenderebbe?
1: Quelli alla carne, alla carne.
0: Alla carne.
1: Carne e verdura mista.
0: La carne.

0: Rock Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Questo è
3: Quelli del Febbra.
2: Se è underground, passa da qui.
4: 14 e 15 minuti di questo mercoledì 6 maggio, siete sempre in compagnia di Quelli del Febbra qui su Radio Rock Italia. È arrivato il momento del secondo classico di giornata. Lui è Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico. Eh sì.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: amico. È lui. Antonello, ben
1: allora,
2: benvenuto.
1: Ciao ragazzi. Domenica mattina ero con mio figlio. Sì. Però con mio figlio sentiamo sempre tanto, tanto rock.
0: Certo.
1: Ultimamente si passeggia spesso tra Nirvana, Green Day e Marilyn Manson. Che ho fatto tutti proprio alla fine, mentre eravamo arrivati dove dovevamo andare. Ma all'inizio ero sulla tangenziale e ho detto: Alessandro, mi metti una canzone di Venditti. Era così bello, una domenica solare in tangenziale.
0: Sì, e che cosa ha messo suo figlio?
1: Allora, ho messo, non mi ricordo mai il titolo. Valle Giulia ancora, brilla la luna. Che adesso,
0: Valle
1: no, oggi, oggi sono qui.
2: Oggi sono io, non è
0: oggi, no, non sarà.
1: Oggi sono qui, non mi ricordo.
0: Allora,
1: se lo ricorda,
0: per
1: ce lo
0: farle
1: scrive.
0: Tornare alla memoria, le consiglio questa dieta, che è la dieta del cotone. Consisteva nel mangiare palline di cotone imbevuto di succo. Ovviamente pericolosissima, si rischia soffocamento e occlusioni. Lei l'ha mai fatta?
2: Sì, ma io scusami,
0: la dieta del cotone.
2: Capisco cosa serve portare
0: del coglione.
2: Non c'ha nessun contenuto informativo questa lista di diete, cioè sono tutte pericolose. Voglio quelle chetogenica, intermittenza, ce l'abbiamo per cortesia, roba seria da analizzare per cortesia. Che caspita!
0: Allora, ce l'ho una cosa interessante della prossima band che ascoltiamo, Atom Lux, Mandelbrot.

0: 14:24, presidente, le faccio suonare un gong per l'ultima
1: alle telefonate.
0: Dieta, questa può essere quella che potrebbe fare al suo caso. Si chiama la dieta chewing gum.
1: Eccola.
0: No, la dieta chewing, basta.
1: Chewing.
0: Anche conosciuta come mastica e sputa.
1: Bella. No, non mangiare.
0: Cioè, promossa da Horace Fletcher, che non è il fratello della signora Fletcher. Horace Fletcher, diciamo così.
1: Un investigatore privato.
0: In pratica consiste nel masticare il cibo e poi sputarlo. A parte che è un'offesa proprio per le cose, però è un po' inutile. Cioè, c'è anche, per esempio, secondo me, una che è più, che si può utilizzare, più logica, è quella della, la sa lei, buonatro, quella che lei si mette del riso, qualcosa di molto dietetico e delle cose molto buone. Lei annusa le cose molto buone, ma mangia il riso.
2: Ma guarda, io sono della, cioè, secondo me sono delle grandi minchiate queste, perdoni, ma no, sono proprio delle diete,
0: una parolaccia.
2: No, in realtà si può mangiare
1: senza
2: bene,
1: nessun valore, cioè, proprio anche medico,
2: tutto, cioè, buono con gusto.
1: Ma lei cosa ci porta?
2: Cioè, mangiando tutto, non vedo tutto questo. Ah, non so, io sono non ce l'ho con lei, si figuri.
0: Io anche
2: mi sembra proprio uno sforzo inutile.
1: È una povera vittima.
0: Io sono profano, non conosco.
2: Uno sforzo inutile, perché con una buona dieta si mangia tutto.
0: Una buona dieta, quindi. Vabbè, date una dieta, una buona dieta.
1: Dai, suggeritecela, per favore, no, aiutateci. Noi, vai.
0: Sono al 3711-600-190, fateci, ecco, dateci il nome di una
1: dieta.
0: Dateci
1: qualche spunto, ragazzi, per alzare questo livello di questa conversazione.
0: Il presidente ne ha
2: dieta
0: bisogno.
2: Mediterranea.
0: Andiamo avanti, Bulbergate featuring.

0: Iota, il quindicesimo inverno, proprio adesso che arriva l'estate, 14:28 qui su Radio Rock Italia, siete in compagnia di quelli del Febbre in questo mercoledì 6 maggio, stiamo parlando del giorno contro le diete, a cui dedicherei un applauso.
1: Ci piace la panza!
0: Allora, Presidente, ho preparato per lei...
1: Eccolo, ci sono,
0: anzi, faremo un po' tutti e due, allora facciamo un piccolo quiz...
1: No, facciamo tipo con un pulsante, tipo che ne so, non è un quiz o con le risposte, come funziona?
0: Domanda e risposta multipla.
1: Perciò, però non c'è una risposta esatta.
0: No, ne facciamo
1: non è una sfida.
2: Ma io perché non posso partecipare?
0: Ne facciamo una per una.
1: Facciamo con l'impasto.
0: Per esempio, abbiamo domanda numero uno. Qual è il momento ideale per iniziare una dieta? Risposta A, lunedì. Risposta B, dopo le feste. Risposta C, domani. Risposta D, mai. Ma parlarne fa sentire produttivi.
1: Io consiglio dopo le feste. Non specifico quali feste. Dunque ci siamo trovati adesso, dopo Pasqua, che bisogna fare la dieta.
0: Domanda 2 per il buonatro. Cosa significa davvero sgarro? Cosa significa davvero sgarro? Risposta A, un piccolo errore. Risposta B, una pizza. Risposta C, un weekend intero. Risposta di una nuova filosofia di vita.
2: Weekend intero.
0: Weekend intero.
2: È una persona seria.
1: Applausi.
0: È una persona molto seria. Con questo ci prendiamo una pausa.
3: Yo, the bone on mic. Senti. Yo, baby, nonna ha fatto pezzi suo cugino.

0: crudele, crudele, è così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.
1: Sulle note di Salmo, sulle note di Salmo, che continuiamo con queste domande e risposte multiple. Vai, la prossima, pronto. Sempre il tema è la dieta, è il presidente Kong per l'inizio. Allora, la frase solo un pezzetto.
2: Sì.
1: Di solito
2: indica. L'ho detta tante volte.
1: Solo un pezzetto. Di solito indica A, 10 grammi. B,
2: no, si va occhio, si va, no, ma si va occhio.
1: Non stiamo parlando di droghe. A 10 grammi, B 50 grammi, C metà torta, D non esiste misura scientifica.
2: Non esiste una misura scientifica, si va occhio al pezzettino, dipende un po' dall'esigenza.
1: Pezzetto,
2: così, tagliamo una fettina, ecco, quella, poi la fettina.
1: Prossima domanda per il buon Adro. Il frigo aperto di notte serve a A, controllare la luce, B, riflettere sulle scelte di vita, C, cercare qualcosa di sano, D, arrendersi definitivamente.
3: Cercare qualcosa di sano, io vado a bere la notte su perché faccio il digiuno.
2: Mamma mia, che tristezza però. Però io sono più divertente del buonadro, eh.
1: Minchia, che palle comunque. Cioè, per questo che non gliele faccio le domande. Dica qualcosa di...
2: Innanzitutto mi faccia sentire il suo pulsante. Vedete la risposta. Pulsante.
1: Bravo.
3: È anche diverso. Meglio quello del presidente.
1: Domanda per il presidente.
3: Ma secondo me è la domanda che non è bella.
2: Mi prenoto.
3: Lei mi fa le domande sbagliate.
1: Le domande sbagliate.
3: Sì, mi fa le domande sbagliate.
1: Allora, visto
3: quindi,
1: che si,
3: voglio scegliere la domanda prima che ne facciamo una prossima.
2: La prossima la fai tu, dai.
1: Dopo allora cercheremo.
2: Inventiamole,
1: anche...
2: fai uno shuffle.
1: Facciamo. Io faccio la domanda e il primo che si prenota.
2: Fa uno sciaffo!
1: Risponde. Nel frattempo, prendetevi del buon tempo per ascoltare la musica dei Vintage Violence.

0: astronauta.
1: Vintage Violence. A loro mi sarebbe piaciuto vederli al primo maggio, perché Presidente, lei
2: poi
1: che
2: interessa...
1: lei
2: ma l'hai visto il primo maggio di Taranto? Che roba,
1: sì,
2: ragazzi,
1: è la cosa più bella, sì.
2: Che molto proprio una... rimane fedele a quello che era il primo maggio.
1: Devo dire,
2: diciamoglielo,
1: molto più bello di quello
2: alla
1: di Roma.
2: Signora, alla signora, che non mi ricordo, non mi sapevano chi è.
3: Signora,
1: a chi si
3: non
1: riferisce?
3: Non lo so a cosa.
2: A Risa, e anche il grande maestro, che dopo metterei maestro. Adesso voglio un maestro.
1: Però devo dire, ha visto che bello detto, il momento di Cigno. Bello,
2: mamma mia,
1: bellissimo.
2: Che ha fatto,
1: Cigno,
2: che ha
1: fatto. I Cigno
2: hanno fatto. Ha visto la gente che c'era, proprio un mare.
1: Molto bello. Io strano vado
2: e lì. E i vintage se lo sarebbero meritati.
1: Ragazzi, io ho sempre queste domande.
2: Vai, dai, fate, tu,
1: fate
2: dai.
1: Fare. Allora,
2: fate.
1: Domanda.
2: Non gli fa sta trasmissione, ragazzi.
1: Domanda numero 5.
2: Si parla primo maggio, di cultura, no?
1: Pronti.
2: È vietato.
1: Pronti.
2: È vietato. Quando... È vietato.
1: Quando qualcuno dice...
2: A chi ti risponde? A chi sei venuto da prima? Dai, chi sei venuto da prima?
1: Okay.
2: Dai, dai.
1: Quando qualcuno dice questa è l'ultima volta, si riferisce a...
2: Ah!
1: Buonatro.
2: Ah, così. Perché non mi ha
1: risposta A, oggi. Risposta B, questa settimana.
3: No, ho dimenticato la domanda.
1: Quando...
2: Auma! Auma! Ormai vai.
3: Ha rotto il pulsante.
1: Allora, domanda numero 5. Quando qualcuno dice questa è l'ultima volta, si riferisce a risposta A, oggi. Risposta B, questa settimana. Risposta C, questo mese. Risposta D, una bugia socialmente accettata.
3: La D, direi, una bugia socialmente accettata.
1: Questa è la risposta
3: è
1: corretta
3: per me.
2: La prossima volta,
1: bravo.
2: Io voglio un quiz con le risposte, cioè dopo
1: cioè,
2: che c'è stato un punteggio, c'è un punteggio,
1: c'è ragione, ha ragione. Andiamo avanti, Gay Division, tonno.

0: Oh, per esempio il tonno è un ottimo alimento.
1: È l'alimento,
0: no?
1: Per le diete è molto proteico, attenzione a non abusare perché è ricco di mercurio.
0: Dipende da dove lo prendi. Lei compra quello del discount.
1: Quello brutto.
0: Allora, domanda numero 7 abbiamo. No, domanda numero 6. Ecco, questa no, la dedico. La dedico al buon Ado, perché questa
2: sono pronto.
1: Allora, mi sono prenotato.
2: Buzzeca, io c'ho quello nuovo adesso.
0: La dieta
1: Buzzeca.
0: Com'è? Crash Bandicoot.
1: Quello è non è Bundegat.
2: Non lo so, io sentivo Buzzeca.
0: Silenzio.
3: Mosega.
0: Buzzeca. Silenzio. Allora, domanda numero 6. La dieta equilibrata consiste in A: proteine, carboidrati e grassi.
2: Sicuramente questa, però
0: risposta
2: voglio sentire
0: B,
2: le altre.
0: Verdure e acqua.
1: Verdure e acqua.
0: Risposta C: direi bilanciare pizza in una mano e insalata nell'altra.
2: Sicuramente sì, meglio.
0: Risposta C. Risposta D: dipende da quanto hai fame.
2: Mi piace la D, dipende da quanto hai fame.
0: Dipende da quanto hai fame, è giusto, no?
1: Sì, giustissimo. Soprattutto lei per uno che vuole fare una dieta equilibrata.
0: Lei
1: ecco.
0: Segue questo, credo.
1: Sì,
0: no?
1: Vado a sensazione, vado al peso, così.
2: Ottimo,
0: ottimo.
2: Si vede.
0: Allora, le lascio il tempo per pensarci sopra e dimagrire un po'. Presidente, andiamo in break e poi torniamo.
4: Rockstar. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai. Ma un'altra stagione? Ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346. O WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando
8: Quelli del Febbra.
9: Se è underground, passa da qui.
0: 14:46 di questo mercoledì 6 maggio arriva il secondo momento per il pezzo novità e noi Quelli del Febbra siamo super felici di passarli. È il nuovo brano degli Allerta, Stakhanov, da Stakhanovista Stakhanov.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: allerta Staganov. Tra l'altro proprio adesso ci ha scritto Giuliano Girlando, che cura la Holly Punk, ho detto ammazza pezzone, tanta roba, molto bravi direi, no?
1: Dice? Di rilievo. Allerta.
0: Allora abbiamo la prossima domanda. Next question.
2: Buzzica.
0: Ne mancano tre. Però vediamo se ci entriamo. Allora, domanda numero 7. L'attività fisica più praticata durante una dieta è?

0: Risposta C, aprire e chiudere le app di fitness.
1: Ah, mi piace.
0: Risposta D, pensare di iniziare domani.
1: Ovviamente la D. Vabbè, ma è
2: la corsa, la corsa. Comunque, ho dato una risposta seria, dico la, anzi la camminata veloce.
1: Cammina veloce, mi piace.
2: Diamo anche un po' a chi ci ascolta delle nozioni precise.
1: Allora
2: camminata veloce.
1: O se no palestra e poi mi fa una
2: dieta interval training,
1: iperproteica.
2: Allenamento ad alta intensità.
0: Secondo
2: ragazzi.
0: Me la risposta cosa giusta era aprire e chiudere le app di fitness. A me è successo più di una volta. Presidente, è il suo momento, mi annunci il prossimo brano.
3: Morta ai poveri.
0: Poi
3: morta ai poveri.

molto bene, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Oggi pregheremo per e siamo versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento e il sistema fiscale dell'Unione Europea. Culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri! Io prima ti

morirai così, di caso, senza motivo, senza spiegazione. Nessuno si muore, nessun funerale, così lontano da casa. Non servirebbe a niente

0: Di volte.
1: Sì, molto bravo. Allora, volevo farvi l'ultima domanda, se possibile. Allora, la scelgo, allora, vediamo l'ultima. Il miglior piano alimentare è?
0: Muzica!
1: Vabbè, la faccio scegliere al presidente. Dai. Presidente, il miglior piano alimentare è? Risposta A.
2: Multipla.
1: Quello
2: risposta
1: del...
2: multipla.
1: Non quello della Fiat, però. A. Risposta A, quello del nutrizionista. Risposta B, quello sostenibile. Risposta C, quello che segui davvero. Risposta D, quello che inizi e abbandoni con stile.
2: No, quello che segui davvero, che è costruito su di te.
0: Com'è onesto lei?
2: E ti fa ingrassare.
0: Secondo me sì, è vero.
1: Io farei una cosa. Quello che segui davvero, ma abbandoni con stile.
2: Con stile, questo è bello, mi piace.
1: Allora, direi che siamo arrivati alla fine.
2: Finalmente,
0: i nostri giorni.
1: Iniziare a ricordarvi che verso fine maggio, il 23 maggio, ci sarà il cruising party del Febbra Rock al Wishlist.
0: Wow!
1: Tante band, trovate tutte le informazioni sui nostri canali Instagram. L'evento anche su Facebook.
0: Free.
1: Ci saremo tutti ai free entry, come dicevano i ragazzi, però davvero svaga, mi dispiace.
0: Purtroppo non siamo riusciti,
1: non siamo riusciti a fare anche open bar. Prossimo evento open bar,
0: open bar paga tutto il presidente,
1: tutto
0: via.
1: Il presidente. Ringraziamo Dario Cecchettani, che è venuto prima di noi, non in senso sessuale, con Marte contro, e Federico
2: capito, però,
1: Clemente.
0: Solo lei gli ha dato questo.
1: Federico Clemente, che invece arriverà subito dopo di noi con alta fedeltà. Federico Clemente,
0: l'uomo con il nome più sdrucciolevole d'Italia.
1: Presidente, noi ci
0: paese.
1: Risentiamo il prossimo mercoledì. Rimanete sintonizzati su Radio Rock Italia. Viva l'underground, viva il rock, viva ovviamente Radio Rock Italia. E chi non ci segue, Bonadro,
0: è uno sdrucciolevole.
1: È uno sdrucciolevole, ma è anche un buzzega, direi.
0: Un buzzega.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato

0: bravissimo. Questo è il presidente, l'ultimo Yeah. Ma è uguale, lui è proprio un suono campionato che viene utilizzato da tantissimi progetti artistici, culturali, del rock.
1: Yeah!
0: Hai diritti,
2: è vero, l'ho sentito un sacco.

0: Alta fedeltà. Suona come sei.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti, sono Federico Clemente, inizia anche in questo grigio mercoledì di maggio una nuova puntata di Alta Fedeltà, ed inizia non perché è grigio ma perché è mercoledì, e quindi come ogni mercoledì dalle 15 alle 17 sono io ad accompagnarvi qui sulla radio del rock italiano, della musica made in Italy, e cioè Radio Rock Italia. Bando alle ciance, si va!

0: Come da qualche mercoledì a questa parte, ogni puntata di Alta Fedeltà inizia con il quarto d'ora accademico per aspettare tutti i ritardatari. E in questo quarto d'ora accademico c'è una parola che traina la scelta musicale di questa mini esplorazione dei 15 minuti che dividono l'inizio della puntata con il primo break. Quella di oggi è primavera, così come ci suggeriscono anche gli Atlante, che cantano la calda luce della primavera. Io direi il grigiore oggi, in generale il torpore della primavera. Non so voi, ma io sono di uno stanco che più stanco non si può, e mi continuo a ripetere: sarà la primavera, non lo so, saranno anche gli antistaminici. Un pensiero va anche a tutti gli allergici che sono e le allergiche che sono all'ascolto. Vi capisco, fratelli, sono uno di voi. Va bene, dalla primavera degli Atlante a quello che avrei voluto veramente dire alla primavera, lo faccio attraverso lo stato sociale, e cioè fucking primavera.
1: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me, quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni, vino bianco e fiori, nuovi amori, vecchi errori, ma sempre così. Quante volte siamo stati bene a ballare dentro un bicchiere, ad affogare le prospettive e chiederci dove si va, eccoli tu. Altro che buoni propositi, fucking primavera.

È così fucking primavera, altro che buoni propositi. E ce n'erano in fondo di canzoni da poter dedicare alla primavera, ma capite bene che da allergico, da chi la manda a quel paese la primavera per i suoi pollini, una canzone che dice respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera sarebbe stata un tantino fuori luogo. E allora fucking primavera dello Stato Sociale, molto molto meglio. Ma non solo, non solo sentimenti, ma anche ciò che succede poi a volte, no, con questo, diciamolo dai, rincoglionimento da primavera che poi si allarga e si ingigantisce quando c'è questo grigio fuori, cioè il cortocircuito dei miei, chissà se anche dei vostri pensieri.

E così, non lo so, sarà il grigiore, sarà il torpore della primavera. Fatto sta che quello che penso è in cortocircuito con quello che sento, ma anche quello che sento va in cortocircuito con quello che penso. I 99 post alle 15:12 di questo mercoledì un po' grigio, che è iniziato così col quarto d'ora accademico nel quale aspettiamo i ritardatari ascoltando tutte canzoni che sono trainate da un filo rosso. Il filo rosso di oggi è la primavera. Non c'era nel titolo di questa canzone, però concettualmente secondo me un pochino sì. E voi direte: ok, potevi anche mettere Maledetta primavera, ci sono anche tante altre canzoni che parlano della primavera, ma noi vogliamo fare di più andando anche ad ascoltare qualcosa che invece è un po' meno famoso o che magari non vi sareste aspettati. Tipo, lo sapevate che c'è anche una canzone di Luca Carboni che si chiama Primavera? Ecco, io l'ho scoperto oggi e quindi felicemente chiudo questa mini esplorazione musicale dedicata alla primavera proprio con il pezzo di Luca Carboni.

0: stava bene con questo torpore, eh. Si chiude qui il nostro quarto d'ora accademico. Segnatevi il 3791-600-190 che tra poco c'è il Championship Vinyl. Prima un piccolo break.
1: Rock Spot. Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro. Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: State ascoltando
4: Alta Fedeltà.
3: Suona come sei.
0: Suona al ritmo del classico, almeno alle 15:17. Alta Fedeltà e suona molto a tema, direi, perché ritroviamo Eugenio Finardi, la radio.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Questo ritmo country western arriva dal 1976, più in particolare dal secondo album in studio di Eugenio Finardi, che si chiama Sugo e che contiene questa dedica d'amore nei confronti del mezzo radiofonico. E come darti torto, caro Eugenio, insomma, poi se una radio è libera, ma libera veramente,
1: piace anche di più perché libera la mente.
0: Ben detto, questo è Alta Fedeltà, io sono Federico Clemente, ci siamo appena lasciati alle spalle il primo classico per quanto ci riguarda, ma è lì che ci aspetta e noi lo accogliamo, il Championship Vinyl. Dai, applauso. Così così mi piace il campionato dei dischi che invecchiano bene, è arrivato quasi al suo penultimo, anzi direi al suo penultimo ottavo di finale. Ma che cos'è il campionato dei dischi che invecchiano bene? Un campionato dei dischi che invecchiano bene a partire dall'anno presente, il 2026, quello corrente, ovviamente dal 76 al 2016 ci sono vari compleanni più o meno tondi, cioè anzi tutti tondi, però più o meno grandi nel loro, nella loro numerica, facciamo così, dai 50 ai 10, e questi dischi si sfidano in un torneo ad eliminazione diretta che è un gioco tra me e voi, ma è anche un modo per conoscerli un pochino meglio questi dischi. La scorsa settimana si sono affrontati Abemus Capa, e cioè l'album postumo di un cantante ancora in vita, come lo definì lo stesso Caparezza, suo terzo disco in studio, e un disco che uscì 10 anni dopo, esattamente 10 anni dopo Abemus Capa, che è L'ultima festa, caleidoscopico disco di Cosmo, che è il suo secondo in studio e quello che l'ha poi lanciato ad una carriera meravigliosa anche per lui. Ebbene, signore e signori, anche questa settimana c'è stata una vittoria piuttosto schiacciante ed è stata quella di Mr. Caparezza, al quale tributiamo anche un applauso, ma soprattutto del quale passiamo un pezzo che arriva dal disco Abemus Capa, che si chiama Io della vita non ho capito un cazzo. Caro mio, non sei solo, siamo tutti qui. Voi però segnatevi il 3791-600-190, perché tra poco ci sono altri due dischi da ascoltare, ma soprattutto uno

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: quanti dischi venderanno se mi spengo?
1: Dottore, in sala operatoria.
2: L'ho detta male, dai, l'ho detta male. Sì, non è un pezzo che arriva da Bemus Kappa, ma è il pezzo che ispira tutto il disco a Bemus Kappa, che è un concept album e che parla appunto della morte, simula la morte di Caparezza, campionando in realtà poi il verso che abbiamo ascoltato. E appunto, mamma quanti dischi venderanno se mi spengo, nel brano di apertura, che è Mors Mea Tacci Tua, il brano di apertura ovviamente di Abemus Kappa. Si apre il disco appunto, che è un concept album e che di fatto appunto nasce, la cui idea nasce da questo pezzo che è Io della vita non ho capito un cazzo, e che è l'ultimo, il brano di chiusura di Verità Supposte, cioè il disco subito prima di Abemus Kappa, che fatto sta comunque elimina Cosmo e passa ai quarti di finale. Bravo il nostro Caparezza, ma anche oggi c'è una sfida di quelle importanti, molto importanti. Partiamo da qui, dai, partiamo dal tredicesimo e ultimo album in studio di uno dei più importanti artisti italiani. Lui è Fabrizio De André, il disco Anime Salve, uscito il 19 di settembre del 1996 e realizzato a quattro mani con Ivano Fossati, che si divise equamente con il collega e concittadino il lavoro, occupandosi lui della scrittura della maggior parte della musica e lasciando poi a Faber la scrittura della maggior parte dei testi. Disco che è considerato da molti il testamento artistico di De André, anche diciamo sia musicalmente che spiritualmente, anche se all'epoca lui non era nemmeno a conoscenza poi della malattia che poco più di due anni dopo lo avrebbe portato alla scomparsa, quindi di fatto non lo ha concepito come tale. Eppure è stato un disco dal successo trasversale e unanimemente riconosciuto dalla critica, che gli ha unanimemente riconosciuto in realtà dalla critica, sì, ok, che gli assegnò la targa Tenco nel 1997, ma anche dal pubblico, raggiungendo nel tempo poi la certificazione di triplo disco di platino in Italia. E non è che i dischi di platino prima venivano dati così come vengono dati adesso nei tempi dello streaming, le vendite ci sono state e come. È un disco che di fatto canta le minoranze, gli ultimi, i dimenticati, gli spiriti solitari, elogiando la loro solitudine, perché poi è in quella che realizzano, magari a volte non sempre consapevolmente, anche però una condizione di rara libertà che permette loro poi di non essere condizionati dalla società esterna, diciamo, da tutta la società, dai. Se possiamo dire così, c'è all'interno del disco un pescatore, c'è un amante, ci sono due genitori che vedono andar via da casa la propria figlia, c'è un marinaio e anche un ragazzo molto giovane che potrebbe essere, si dice almeno, lo stesso De André, avvolto in amorose turbe adolescenziali. Ma c'è soprattutto la canzone che ascoltiamo ora in rappresentanza di questo disco, che narra la storia di una donna transgender brasiliana.
3: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e le mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è

Si chiama Princesa, apre il disco Anime Salve di Fabrizio De André, canzone tratta da una storia vera, si potrebbe dire, quella di Fernanda Farias de Albuquerque, nata Fernando e cresciuta in una famiglia poverissima nelle campagne brasiliane. Fernandinho così veniva chiamato in paese, Fernando, perché molto molto gracile. Ancora bambino decide di fuggire da casa alla ricerca di un minimo di libertà, provando a correggere la fortuna, come canta Faber. Fortuna che non trova in nessun luogo, motivo per cui inizia a prostituirsi nelle grandi città brasiliane, truccandosi e vestendosi con abiti femminili e dandosi il nome proprio di Princesa. Piccola curiosità, se volete conoscere tutta e la sua vera storia ovviamente di Princesa, c'è un libro pubblicato nel 1994 che poi è il libro da cui ha preso anche ispirazione De André per scrivere questa canzone, si chiama anch'esso Princesa, infatti scritto da Fernanda stessa nel carcere di Rebibbia, proprio qui a Roma. Poi se leggerete la storia saprete come è finita qui a Roma, dopo essere passata anche per Parigi, se non ricordo male. È scritto questo libro con l'aiuto di un ex brigatista, pensate che giri fanno le storie, Maurizio Iannelli, anch'egli detenuto nello stesso penitenziario e promotore di alcuni progetti letterari tra i carcerati. Anime Salve, comunque, fatto sta che è il primo disco in sfida di oggi, il secondo è anche il secondo capitolo della trilogia del potere, ma anche della discografia dei Litfiba, e si chiama 17 Re. Che non è il disco di maggior successo, ne arriveranno con il tempo di più apprezzati dal grande pubblico, ma artisticamente è considerato di certo uno dei loro capolavori, il punto più alto della loro carriera, tanto da diventare uno dei dischi più influenti del rock italiano e caposaldo anche della New Wave. Questo perché è frutto di una transizione sonora che lo colloca a cavallo tra i due generi. Le canzoni sono più orientate verso il rock rispetto a Desaparecido, che è il disco d'esordio della band toscana, con una chitarra ancora, tra virgolette, educata, si potrebbe dire così, ma maggiormente presente, senza però rinnegare del tutto la New Wave, lo dimostrano le tastiere che potremo ascoltare nel disco. Sicuramente frutto di una grande libertà artistica della band, che gli consente di avere una forte libertà compositiva, che viene poi concretizzata in canzoni che spaziano tra diverse sonorità. Oltre ai già citati rock e new wave, possiamo ascoltare un po' di dark, un po' di elettronica, un po' di folk, di punk e anche delle atmosfere orientaleggianti e latine.

Non sarà facile scegliere neanche oggi. Questa canzone si chiama Tango ed Elite Fiba e rappresenta il suo ascolto ha rappresentato per noi il disco 17, re per le menti in bilico tra rabbia, sentimento, poesia e denuncia sociale, mix sonoro, come vi dicevo, ma anche di temi trattati, perché si va dall'antimilitarismo di Sulla terra è ferito all'amore, Febbre e Re del silenzio, si parla anche di religione in Come un Dio e Oro Nero, passando per l'autodistruzione causata dall'alcol di Gira nel mio cerchio, al disastro nucleare di Chernobyl della traccia che apre il disco che si chiama Resta, fino ad arrivare alla protesta contro il servizio militare obbligatorio del pezzo che abbiamo ascoltato, che vi ricordo si chiama Tango. Piccola curiosità, la title track di questo disco 17 Re esisteva ma non è stata pubblicata, non ha fatto parte di quel disco ben 40 anni fa, perché ritenuta efficace solo nel testo ma non musicalmente. Beh, a 40 anni di distanza è tornata proprio per celebrare il quarantennale del disco ed è stata ovviamente modificata, come dire, rivista soprattutto per la sua parte ritmica e di suono, ma è stata pubblicata, ecco, proprio per celebrare il quarantennale di questo disco. Facciamo una piccola eccezione passando due pezzi dello stesso gruppo uno in fila all'altro, ma per farvi entrare di più dentro a questo disco c'è questa title track 17 Re.

0: Semicitando il testo di questa canzone, una band è persa senza la sua storia e io non voglio dimenticare, ed è per questo, proprio per non dimenticare, che il Litfiba, per celebrare il quarantennale di 17re, pubblicano la title track, ovviamente molto rielaborata anche nei suoni, potete aver sentito come è molto più moderna che al tempo, nel 1986. Fu esclusa perché ritenuta efficace solo nel testo, ma non musicalmente. È un testo infatti molto molto attuale, che hanno comunque in parte riscritto. Hanno tenuto alcune linee melodiche del tempo, oltre a dei frammenti testuali originali, ma la struttura ritmica, il suono, tutte le intenzioni sono state poi ripensate per dialogare con il presente. Il risultato è questa canzone che ha le radici negli anni 80, ma si muove molto bene nella contemporaneità, tanto che è una delle novità in rotazione qui su Radio Rock Italia, ma anche sull'ammiraglia Radio Rock dall'altra parte, lo studio qui a fianco. Tra l'altro c'è un tour del 17re, del disco 17re, che partirà la prossima estate, il 27 giugno, da Perugia, per poi girare un po' in tutta Italia. Un colpo a 17re, un colpo però anche a Anime Salve, che è il disco che potete votare al 3791 600 190. Lo faccio grazie al messaggio di Benedetta, che mi scrive: Anime Salve, album meraviglioso, lo prendo come un voto. Mi dice: in un live Fabrizio De André spiegò, ce la posso fare, con dovizia di particolari, il significato di Anime Salve, e cioè, si sa, non tutti si possono permettere la solitudine, non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati, non se la può permettere il politico solitario di solito è un politico fottuto, però sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante, e il circostante non è fatto soltanto di nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo, dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle.
1: Rockstar. Dite, sentite, il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: casa è mia.
6: Lei lascia prendere la casa.
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Questa è
10: Alta Fedeltà.
9: Suona come sei.
0: Le 15:48 di mercoledì 6 di maggio, questa è Alta Fedeltà, ci regaliamo una bella novità musicale.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

track collettivo che nasce a Roma dall'incontro di artisti con background ed esperienze diverse tra loro, che però sono accomunati dal desiderio di fare musica unendo delle ritmiche e dei groove coinvolgenti ad un messaggio molto diretto, molto impegnato, capace di portare l'attenzione sulle contraddizioni della contemporaneità. Il singolo arriva dal debutto discografico del collettivo uscito il 17 di aprile, si chiama Until We Are Free, e insomma capite che i temi sono comunque abbastanza caldi e abbastanza importanti, e fondono questo sound funk, soul, un po' afrobeat anche, con questa attitudine urbana militante, ispirazioni e riferimenti soprattutto i Salt e i Jungle, forse più per le sonorità, i Salt per essere un collettivo che affronta anche delle tematiche molto molto importanti. Non per niente questo disco di esordio è stato mixato da Tom Campbell, che è noto per le produzioni con i Salt e anche con Little Sims, che fa della musica totalmente diversa, ma comunque insomma ci sta

sfruttando anche il titolo di questa canzone che si chiama Che effetto fa? Ma se io vi dicessi, no? Eifu siccome immobile. Sì, andiamo un po' sulla poesia. Eifu siccome immobile. Voglio sapere, continueremo.

0: Come l'eco dei posti vuoti, come cantano nella omonima canzone i Coma Cose, come l'eco che hanno lasciato dietro di loro proprio Fausto Lama e California dopo che si sono lasciati, come l'eco nel mio cervello dopo l'incipit e i Fusi come Immobile. No, non è vero, io un pezzetto me lo ricordo, non so voi, io arrivo fino a qua. Allora, è così, aspettate, no, non la voglio leggere, voglio concentrarmi un attimo. Allora, ehi fu, siccome Immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Basta, io arrivo qui. Non tantissimo, mi rendo conto, perché poi credo che il 5 maggio di Alessandro Manzoni arrivi ben oltre quello che io mi ricordo. Sarebbe curioso sapere anche voi fin dove vi ricordate questo componimento poetico. Beh, però sappiate una cosa, che più andate avanti, cioè più voi cominciate, no? Ehi fu siccome Immobile, più andate oltre, più il vostro cervello sta bene. Vi racconto tra poco il perché.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate, segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché dati Istat, la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monte Rotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente.

1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi c'è sposo in mano il computer, c'è sposo in mano internet, c'è sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sappiamo fare evento e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Canta, mio Dio!

E il 90% di noi sta lì a chiedersi: che cazzo è una Cheo? È una moneta? Com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a

buttano a tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione. Ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristinare il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente. Sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito a un campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina a dare una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 6 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, siamo giocati e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e non sapevo manco più parlare. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della mia generazione e quella successiva è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Mollice, Colò e Paolo Bonolis, da noi sono di famiglia. Loro hashtag, tag, skills, flickers, capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il freno, se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegnati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta!
2: Si chiude così e sarà pa' la prossima volta. Am e mi di Lucio Leoni, pezzo veramente incredibile che vi invito ad ascoltare tutto dall'inizio alla fine di nuovo, più di una volta, forse anche a leggere magari il testo, perché parla veramente, canta parlando o parla cantando in una maniera rapidissima, quindi si capisce anche un po' a fatica tutto ciò che ci vuole dire. Sostanzialmente io ho ripescato questo pezzo perché a un certo punto dice, insomma, sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provatevi a ricordare un pezzo più lungo di Canta mio diva del Pelì d'Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli achei, punto fine, che in effetti è un po' come dire e i fussi come immobile dato il mortal sospiro arrivando fino a Spiro, cioè quindi solo i primi 4 versi. È da lì che sono partito, riprendendo anche un po' il testo di Ammemi, vi dico, a citazioni rompiamo il culo a tutti, ma a citazioni, cioè ci fermiamo lì, non andiamo più di tanto avanti. Ed invece sarebbe importante andare avanti, perché si è capito che questa cosa, questo imparare le poesie, abbiamo tutti un po' odiato le poesie, questo possiamo dirlo, impararle al memoria, forse qualcuno anche quell'abominio del mettersi in piedi sulla sedia a Natale o a Pasqua per recitarle, ma fatto sta che si sta riconoscendo, quantomeno la scienza, le scienze neuroeducative stanno facendo emergere una sempre più importanza, stanno attribuendo alla poesia una sempre maggiore importanza, perché si dice che fa bene, e fa bene soprattutto per ricordare, quindi non è solo un esercizio tra virgolette da scuola, ma pare possa essere una vera palestra per il cervello.
3: Ah,

che canta un girone a Caltagirone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mia.

così percossa e attonita la terra al nunzio sta. Tiè, beccate qui gli ascoltatori di Alta Fedeltà. Abbiamo fatto forse 5-6 versi del 5 maggio di Alessandro Manzoni. Voi direte, vabbè, ma fatelo a leggere, vabbè, ma che gusto c'è? Qua stiamo testando la nostra memoria, perché pare che la poesia, imparare le poesie a memoria, possa essere una vera palestra per il cervello. Questo perché? Perché quando memorizziamo dei versi, attiviamo diverse aree cerebrali, in particolare l'ippocampo, che è fortissimo, cioè fa un sacco di cose questo ippocampo, che è fondamentale per la formazione dei ricordi a lungo termine. Che cosa dimostrano diversi studi? Che questo processo poi contribuisce a costruire una vera e propria riserva cognitiva, ovvero la capacità del cervello di mantenersi efficiente anche con l'avanzare dell'età. Anche perché il cervello ama i pattern, e la poesia, come sappiamo, insomma, come possiamo anche intuire, ne è piena, no? Rime, ritmo, metrica agiscono come pattern strutturati e quindi facilitano il richiamo delle informazioni, funzionando in una maniera piuttosto simile anche alla musica. E la ripetizione è l'elemento centrale della memorizzazione, quindi non va preso come un atto meccanico, anche se effettivamente noi molte volte imparando, costringendo, essendo costretti a leggere, ad imparare le poesie a scuola, l'abbiamo preso come un atto meccanico, ma in realtà è un processo di rafforzamento delle connessioni sinaptiche. Ogni richiamo alla poesia consolida quelle che sono le nostre tracce mnemoniche, rendendole più stabili nel tempo. Ce l'ho fatta, eh?

pugno di sabbia, che è anche un po' quello che ci rimane in mano del 5 maggio di Alessandro Manzoni. Non siamo andati tanto oltre i 5, 6, 7 primi versi di questa poesia, eppure vuol dire che comunque il nostro cervello non sta messo malissimo, perché più andiamo avanti nel ricordo della poesia, più stiamo dimostrando che il nostro cervello funziona, e più impariamo, più cerchiamo di memorizzare versi, più attiviamo diverse aree del cervello che poi sono fondamentali per la formazione di ricordi a lungo termine, quindi ci fanno ricordare più a lungo le cose. Ora, immagino che non siate tutti appassionati di poesia, o che magari non vi sentite portati per la memorizzazione delle cose, e allora ci potremmo dirottare sugli animali domestici, perché pare che anche vivere, quindi stare insieme, condividere uno spazio con gli animali domestici, possa mantenere piuttosto giovani. Ve lo racconto tra poco.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
7: State ascoltando
8: Alta Fedeltà.
7: Suona come sei.
9: Prima, sfruttando Am & Me di Lucio Corsi, ci dicevamo: ma provate a ricordare un pezzo più lungo di Cantami o Diva del Pelì di Achille. Eppure sono convinto che, per citare il classico che stiamo per ascoltare del Muro del Canto, sarete perfettamente in grado di andare oltre questo titolo della canzone, che è L'anima dell'Imeio.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

chiama L'anima degli meglio, arriva da un disco del 2016 del Muro del Canto che si chiama Fiore de Niente. Questo classico, il testo di questo classico che dice a un certo punto l'anima degli meglio è sempre cara, mi ha riportato alla mente quanto sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, punto, finisce qui per quanto mi riguarda, eppure va molto avanti, mi ricordo solo che alla fine c'è il naufragarmi dolce in questo mare, dopodiché tutto ciò che c'è in mezzo purtroppo mi è, come dire, oscuro, alla mia mente è oscuro, tanto per riprendere il discorso di prima sulle poesie, mi riferisco ovviamente, ragazzi, all'infinito di Giacomo Leopardi, immaginavo che l'avreste colta come citazione, che ci riporta un po' al discorso di prima, no? sulla poesia, su quanto sia importante impararla, perché ovviamente favorisce la memoria, favorisce quindi anche un po' il benessere del nostro cervello e in qualche modo si può dire anche più noi ce ne ricordiamo, più abbiamo memorizzato nel passato, più la nostra mente funziona. Ma vi dicevo anche che se non vi sentite molto portati per la poesia, quindi se non vi va oggi di mettervi lì a imparare poesie a memoria, c'è un'altra cosa molto utile per il vostro benessere, ma non solo, anche per regalarvi un declino cognitivo molto più lento. Ci sono degli studi che sono stati fatti in varie università e hanno dimostrato che vivere con cani e gatti è una cosa molto molto importante, perché è proprio questo che tende a abbassare il vostro rallentare il vostro declino cognitivo.

Per la serie ci sono cose che non si possono spiegare, per tutto il resto c'è un ricercatore. Andiamo in Svizzera, più precisamente in due università, quella di Ginevra e quella di Losanna, dove sono stati condotti diversi studi per i quali è stato osservato, anzi grazie ai quali è stato osservato, un declino tendenzialmente più lento in quegli anziani che vivono con i cani e con i gatti rispetto a chi, ovviamente, rispetto a chi magari non possiede un animale domestico, oppure possiede un animale domestico con il quale è più difficile interagire, tipo, che ne so, pesci e o uccelli. Questo studio ha riguardato 16.000 over 50, quindi mi sento di dire che il campione è abbastanza ampio, che sono stati seguiti per 18 anni, bella collo, comunque 18 anni di esperimenti, di misurazioni periodiche, però tant'è, grazie a loro e grazie alla loro pazienza, del resto magari hanno anche con la pensione meno cose da fare, si può dire anche questo, quindi si sono messi al servizio della scienza. Fatto sta che gli esperti periodicamente hanno misurato la loro fluenza verbale, se misuravano oggi la mia mi davano 176 anni, la immediate recall e la delayed recall, e cioè la capacità di ricordarsi delle informazioni appena immagazzinate e informazioni immagazzinate magari da più tempo, e hanno concluso proprio questo, che gli anziani che vivevano con cani e gatti erano molto, ma molto più ricettivi.

che arriva dall'Alto Mantovano, in particolare a Castel Goffredo, nati negli anni 10 e nati proprio con le cover, suonando delle cover, come ci dimostra questo pezzo che arriva da qui. Ve lo ricordate? Secondo me sì. Loro sono i The Rogues, 1977.

Vorrei ascoltare tutta. Abbiamo noi. Non si può, non si può, dai, dobbiamo andare avanti. Ho detto 77, forse era del 66, giugno 66 mi sa, questo doppio, questo LP in realtà, da un lato c'era Piangi con me, dall'altro Che colpa abbiamo noi, tra l'altro Che colpa abbiamo noi, a sua volta cover di un brano dei Cheryl's Going Home, anzi di Cheryl's Going Home, del cantautore canadese Bob Lind. Va bene, questo è quanto. Hai visto che memoria? No, ho letto tutto, non è che c'ho questa memoria. Però no, in realtà il pezzo dei The Rogues, a meno Che colpa abbiamo noi, lo ricordavo. L'altro, il Piangi con me, forse sentendolo l'ho richiamato alla memoria, a dimostrazione che la mia delayed recall, insomma, non è messa così in male. Non lo pensavo, io non ho una grandissima memoria di base, in realtà anche la mia immediate recall non è che proprio è una roba avveniristica, però insomma qualche cosa me la ricordo, me lo ricordavo questo pezzo, lo sono andato a rispolverare per farvi fare anche un po' il paragone tra vecchio e nuovo. 3791 600 190, ditemi qualcosa, dai, pezzetto di poesia o qualcosa che vi ricordate, L'infinito di Leopardi.

Mad Torre Velasca alle 16.36 qui su Radio Rock Italia. Non mi avete scritto nessuna poesia, non mi avete parlato dell'infinito di Leopardi e cosa vi ricordate del 5 maggio o di altre poesie che abbiamo citato, quindi non mi avete detto neanche se avete questa buona memoria o meno. Potevamo parlare anche di cani o gatti, perché anche vivere con loro aumenta un pochettino anzi diminuisce per la verità l'invecchiamento del cervello, l'invecchiamento in generale, possiamo dire così. Forse oggi capisco anche l'importanza di avere un gatto dentro casa per me, visto che la mia memoria funziona un po' quando le pare a lei, diciamo così. Invece pare che poi vivere con cani e gatti, proprio per l'attività fisica, l'interazione, la stimolazione quotidiana che c'è, vicendevole, possiamo dire così, loro verso noi e noi verso loro, aiuti un pochino a rallentare il declino cognitivo. Vabbè, non si rallenta in niente, quantomeno rispetto al Championship Vinyl, perché al 3791-600-190 sono arrivati ben due voti, uno di Vincenzo, l'altro di Benedetta, per Anime Salve di Fabrizio De André, che diciamo così passa in vantaggio in questi ottavi di finale. Potete continuare a votare per i prossimi 20 minuti, altrimenti nei prossimi giorni troverete i sondaggi nelle mie stories di Instagram, ma anche in quelle dell'amico e collega Lele Gomez.

le vie della città Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri, il frontman, diciamo così, dai, del teatro degli orrori qui in versione solista, ha regalato delle perle negli ultimi giorni, niente male. La prima, quando qualche giorno fa ha parlato male, malissimo, diciamo così, del concerto del primo maggio, dei suoi presentatori, in particolare prendendosela molto con Arisa, e non le ha mandate a dire, tra virgolette ovviamente, neanche partecipando alla ad una... Che cos'era? Boh, non lo so, forse una conferenza stampa dei David di Donatello. Lui c'era perché è candidato come miglior attore protagonista per il film Le città di pianura, uscito nel 2025, diretto da Francesco Sossai. Era presente, appunto, così come tantissimi altri attori lì al... non mi ricordo, so neanche dove erano, sinceramente, a fare questa cosa. Fatto sta che mentre il ministro della cultura Giuli stava tenendo il suo discorso, è diventato forse anche un meme su Instagram, o comunque detto da molti la cosa migliore di questi David, il suo sbadiglio scocciatissimo, il suo sbuffare scocciatissimo alle parole del ministro della cultura, al quale sono convinto ne direbbe 4-5 molto ma molto volentieri. Ho da dirvi però una cosa molto importante anch'io. Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, Cuore giallo-rosso, documentario sul difensore brasiliano, al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexus Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, che va ben oltre le 13 stagioni che ha trascorso con la maglia giallo-rossa sulle spalle. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudio.it.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
7: Ultima novità di oggi per quanto riguarda Alta Fedeltà è quella dei The Last Vinci, Begging for Some Help.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

tutta la grinta alla voce e alla chitarra di Alessandro Vinci in questo pezzo Begging for Some Help. Alessandro Vinci è il nome che si nasconde dietro allo pseudonimo di The Last Vinci, che vi ho presentato come band, diciamo, anche perché dopo il suo lungo periodo

si esibiscono e creano nuova musica a partire da questo brano che a sua volta è contenuto nel loro terzo album, che si chiama 15 Minutes at a Time. L'abbiamo ascoltato come novità in rotazione, in alta rotazione, quasi in chiusura di questa puntata di Alta Fedeltà. Mi arriva però il messaggio di Maria Pia, che saluto e ringrazio, che mi vuole così mettere alla prova, forse, non lo so, quantomeno vuole riportare la nostra attenzione sulla poesia. Ed infatti mi dice: sarebbe da rispolverare ed è subito sera di Quasimodo, perfetta per un tramonto, se me la ricordassi. Però secondo me è molto piccola, adesso ho questa idea nella testa, ed è subito sera, finisce così, ma prima non è che c'è tanto altro. Adesso vado a controllare, così sarò più preciso e puntuale.

0: o comunque ci avevo preso. Leggo che ed è subito sera di Salvatore Quasimodo, è una delle liriche più celebri dell'ermetismo. Quindi ci stavo che era una cosa cortina, molto molto breve. Se volete, se volete ve la cito. Ah, sentite qua, eh. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera.
1: Mamma mia.
0: Forte, eh?
1: Ma fortissimo, fortissimo.
0: Buonasera, sì. Lele Guzzardi.
1: Buonasera, buonasera Fex.
0: Come la va?
1: Bene, bene, bene, bene. Tra l'altro ed è subito sera, è cortina da un pezzo, cioè nel senso da,
0: oh,
1: tanto.
0: Aspetta, aspetta, mi devo non mi ero ancora organizzato, non so neanche come si fa qui, però ti volevo tributare un ricchissimo applauso.
1: Grazie. La ringrazio. Sì, ma perché da tanto che...
0: Certo, ci mancherebbe, da tanto che è così ermetica. Esatto. Siccome mi hai detto che ieri stavi trattando lo stesso argomento mio nella tua Rocky Pirina 500, che tutti i D va in onda, perché i dottori dicono D,
1: ID,
0: al
1: esatto,
0: D, no?
1: Al D.
0: E tutti i D va in onda qui su Radio Rock Italia, lo stesso argomento.
1: Sì, perché no? Ieri era 5 maggio, quindi ehi fu, siccome immobile...
0: Voglio vedere fino a dove arrivi.
1: Dato, dai, no, vai. Sospiro, è finita. Cioè, non,
0: dai,
1: non me stette
0: la spoglia. In memoria, orba di tanto spiro?
1: Lo so.
0: Però qua ci sta. Senti, se invece ti dico, facciamo una piccola interrogazione, ti va?
1: Vai.

0: Vai, vai, dov'è il
1: cellulare? Sempre caro mi fu quest'ermocolle.
0: E questa siepe che d'altra parte lo sguardo, il guardo esclude.
1: Guarda che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, però
0: più o meno.
1: È facile questa.
0: Poi basta, cioè mi illumino d'immenso che è finita.
1: Mi illumino d'immenson,
0: esatto,
1: era la mia.
0: Grande
1: Marilyn.
0: Marilyn, esatto. E poi basta. Poi
1: fine.
0: Non
1: allora,
0: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
1: Vabbè, questa però dai.
0: Pure questa, questa.
1: Vabbè, pure questa ce la possiamo togliere. Canta mio diva del pelì d'Achille.
0: Ed è vero così.
1: Cioè, l'ira funesta che infiniti addusse Lutti agli Achei.
0: Agli Achei.
1: Come si chiedeva Lucio Corsi. Lucio Corsi, chi saranno questi benedetti Achei? Vabbè, dai, la finiamo qui, anche perché questa trasmissione, magari ne sarete molto felici, giunge al termine. Dopo di me, come vi dicevo, Lele Guzzardi, hai proprio pochissimi secondi per dirci cosa hai in serbo per loro.
0: Vado veloce come il recapone finale. Allora, ci alleneremo con In Forma con la Rochipirina 500. Ci sarà lo sport di nicchia oggi sport di nicchia, che ve lo dico a fare. E poi, insomma, tante cose.
1: Che ve lo dico
0: cose.
1: A fare in che senso?
0: Beh, perché è interessante.
1: Molto minchia?
0: Oddio. A metà.
1: Va bene, è stato un piacere essere in vostra compagnia. Spero possiate dire la stessa cosa di me. Per riascoltarmi ci risentiamo. Ah, in realtà vi devo dire una cosa importante invece.
0: Mattilla.
1: La posso dire
0: Mattilla,
1: un attimo al volo.
0: Devi.
1: Domani mattina sarò di nuovo qui dalle 10. Vi faccio un applauso. Dalle 10 alle 13 sostituirò quel Cecchettani, che non è altro,
0: esatto.
1: Dario Cecchettani, Marte contro. Quindi sono molto felice di questo. Perciò ci risentiamo mercoledì prossimo con Alta Fedeltà dalle 15 alle 17.
0: Ma
1: domani mattina tra le 10 e le 13.
0: E poi, visto che abbiamo un po' di tempo, venerdì io ribadirò il Championship Vinyl.
1: E questo mi fa molto molto piacere. Restate all'ascolto perché c'è la Rochipirina 500. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao ciao, vi voglio bene.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.
3: Non so.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha detto chiaramente e fortissimamente che anche oggi, mercoledì 6 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo... Come definire questo pomeriggio? Arriva a un certo punto, questi giorni sono tutti uguali, arriva a un certo punto e poi sembra che piova. Ah, signora mia, pensi che una volta qui davanti era tutta campagna, ma la Rochipirina 500 sta per iniziare, dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Federico Clemente, quel fexino che non è altro che vi ha tenuto compagnia con alta fedeltà nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia. Ma adesso armiamoci con un bel AK-77 e iniziamo la puntata.

77, Salmo e Slate AK77. Ma cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questa versione? Mercoledì 6 maggio 2026. Beh, essendo mercoledì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rokipirina 500, quindi preparatevi psicologicamente e fisicamente, anche perché dall'altro ieri, dall'inizio di questa settimana, è un pochino cambiata questa rubrica, perché adesso sì, sono esercizi sempre ginnici, sempre si parla di allenamento, sempre si parla di ritornare in forma, ma sono tutti in funzione di gesti quotidiani. Beh, va, voi rimanete qua all'ascolto della Rokipirina 500 e scoprirete anche questo. Poi, essendo sempre mercoledì, vi parlerò dello sport di nicchia di oggi. Chissà quale sport sarà, per scoprirlo dovete rimanere fino alle 19, quindi all'inizio dell'ultima ora della Rokipirina 500. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia e solite cose che riguardano la Rokipirina 500, che tra l'altro vi tiene compagnia, io vi tengo compagnia, il suo principio attivo, il vostro l'eletto, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, sempre qui su Radio Rock Italia.

0: nostri da questo momento in poi. Beh, da questo momento in poi è iniziato ufficialmente la Rocchiverina 500 in questo mercoledì 6 maggio 2026. Vi ho detto già a grandi linee, in maniera così molto molto larga, tutto quello che offrirà oggi il menù della Rocchiverina 500 di questo programma fino alle ore 20. E beh, però voglio essere il più dettagliato e minuzioso possibile con voi che siete in questo momento all'ascolto di Radio Rock Italia della Rocchiverina 500, e perché ve lo meritate tantissimo. E quindi tranquilli, perché anche se ad un certo punto, da qui fino alle 20, fino alla fine del programma, troverete qualcos'altro da fare, non volete più stare in mia compagnia, tranquilli, perché io già ho in serbo per voi tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma.
1: Tremire ciemosa, uformisa rocky pirinom pet stop. Pričaću sa vama o zloupotrebi paracetamola. U studiji koja vam može promeniti mišljenje o sladoledu, si? O starijem čoveku koji je zloupotrebljavao sirće.
0: Giusto. Poi?
1: O novom nišnom sportu, zatim o uobičajenim tračevima i poeziji.
0: Poesia! Bene, questo è tutto quello che succederà da qui fino alle ore 20, fino alla chiusura di questa Rocchiverina 500. Era in serbo per voi, se volete ascoltare tutto quanto, anche nella nostra lingua, ovvero l'italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: Another Merry Mood, Scarlet Revolution, 17:13 minuti di questo mercoledì 6 maggio 2026. La Rocky Pirina 500 è ufficialmente iniziata anche in questa versione del mercoledì, quindi ci sarà, come vi ho anche detto, lo sport di nicchia durante l'ultima ora del programma, solito gossip e poesia e tantissime altre cose per tenerci compagnia da qui fino alle ore 20. Ma adesso invece arriviamo direttamente al primo break, quello delle 17:15 minuti, in compagnia degli Elephant Brain con la loro Weekend.
1: Va tutto bene, l'hai detto sempre solo tu.

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
9: Ed io Maurizio Paniconi.
8: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
10: Morta zia, la casa è mia.
8: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
9: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
8: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
11: Ho detto che è mia.
9: Ha detto
11: casa è mia.
8: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
10: Morta zia, la casa è mia.
8: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
12: State ascoltando Rocky Pirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa mille.
14: Ed è così, soprattutto quando si annuvola, così de botto, senza senso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Pino Daniele con Yes I Know My Way.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1981, direttamente dall'album Vai Mo, arriva Yes I Know, My Way di Pino Daniele, uno dei classici di Radio Rock Italia ed il primo della Rockipirina 500 di questo mercoledì 6 maggio 2026. Ma come entrare in contatto con noi speaker di Radio Rock Italia? Semplicissimo, c'è il nostro bellissimo numero di WhatsApp. Sentite come suona bene: 3791 600 190, numero di WhatsApp appunto grazie al quale potrete entrare in contatto con noi, ma soprattutto potete mandarci dei messaggi vocali o di testo, tanto uno o l'altro alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Ma invece per ascoltare la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto che vi offre Radio Rock Italia e tutta la bella musica rock italiana, come fare? Beh, se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Radio Rock Italia, ascoltarci quando, dove e quanto soprattutto volete. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia streaming su www.radiorockitalia.it. o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino e dintorni, potete ascoltarci comodamente grazie alla cara e vecchia FM e la frequenza è 96.6. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e se non lo fate
2: veramente mi scrive ai terroristi, eh!

Mi fa schifo tutto oggi. Oggi mercoledì 6 maggio 2026 ed è arrivato il momento di dare il giusto spazio, quello che si merita, all'organizzazione non ufficiale, l'ONU. Questa organizzazione che ogni giorno indice una nuova giornata mondiale, internazionale, nazionale, cittadina, rionale, di quartiere, insomma, dipende sempre dall'entità. E oggi, a proposito di Mi fa schifo tutto oggi, di ETA, che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, oggi 6 maggio 2026, ha indetto la giornata mondiale dei libri che sono peggio dei film. Si elogiano sempre quelli più belli, si dice sempre, no, che è bello il film, ma il libro, era più bello del film, invece oggi no. Oggi è la giornata mondiale dei libri che sono peggio dei film. Infatti è arrivato il momento di dare spazio anche ai libri che sono peggiori dei film. E che diamine, no?

0: Colleder Fomento e Chaos One, Sergio Leone. Beh, in questo caso il film molto bello, film molto belli di Sergio Leone, ma anche la canzone dei Colleder Fomento, bella bella bella, ritornando alla giornata mondiale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, in questo 6 maggio 2026, che è la giornata mondiale dedicata ai libri, che sono peggio, peggio dei film, a differenza di quelli che, bello il film, ma il libro,
1: Peggio oggi è la giornata mondiale anche, anche un'altra giornata mondiale, non lo sai, anche la giornata mondiale del, mamma mia, ho mangiato come un maiale, non ce la faccio più, non mi entra niente. Senti, quello è un pezzo di tiramisù? Ma che, davvero? Ma certo!
0: Ovvio che sì, ovvio che sì. Intanto buon pomeriggio Isa. Lo so. Ma ne abbiamo parlato insieme, tra l'altro, qualche tempo fa, che anche se siamo pieni e piene dopo aver mangiato tantissimo, il dolce ha sempre il suo spazietto lì pronto ad essere colmato. Ma dato che sempre al 3791 600 190 arrivò ad inizio puntata questa cosa,
1: io non so più cos'è normale, se non ascolto l'antipirina.
0: E
1: allora te lo dico che fastidio, se ascolti un'altra radio, che fastidio.
0: Vero.
1: E allora te lo dico che fastidio, ti tiro per un dito, che fastidio.
0: Ah, che fastidio, allora, visto che fastidio la canta Dito nella piaga, eccola qui con la Donatella Rettore.

dito nella piaga, Donatella Rettore Chimica. Ma adesso invece è arrivato il momento di dare spazio agli auguri alle persone sconosciute, come ogni giorno che si rispetti, della Rocky Pirina 500. Beh, allora, di solito, no, potete sentire gli auguri, i compleanni dei personaggi famosi. Ah, quell'attrice famosa oggi compie... Ma chi se ne frega? Sono famosi e famose, quindi ci sarà sicuramente tanta più gente, no? Statisticamente, che gli farà gli auguri a questi personaggi famosi. Ma invece qui, durante la Rocky Pirina 500, io faccio gli auguri solo agli e alle sconosciute. E pensate un pochino, cari amici e amiche della Radio del Rock Italiano, che oggi, mercoledì 6 maggio, è il compleanno di Francesca Commercialista, che è così fiscale e puntigliosa che per entrare nel suo studio devi fare 4 passi per arrivare alla scrivania. Tanti auguri all'amica sconosciuta Francesca Commercialista, che è veramente fiscale. Cioè, se fate 5 passi per arrivare alla sua scrivania non va bene, 3 tanto meno, ne dovete fare solamente 4, altrimenti lei dice no, torni domani, no, se ne vada, se ne vada.

0: Alfonso, e a proposito di sconosciuti da dover festeggiare, a proposito proprio quello, la frase con cui si conclude la canzone appunto di Levante, ovvero tanti auguri ma non ti conosco, non è stato oggi, non è il compleanno solo della nostra amica sconosciuta Francesca Commercialista, ma anche di...
1: Poi è il compleanno, sì, dello sconosciuto Francesco, che va al cinema e che ti dice no, non ti andare a vedere la parte 2 del Diavolo Veste Prada perché era meglio il primo. C'è paragone.
0: Ma esatto, ma infatti non c'è paragone. Ma poi a Francesca, ma fatti gli affari tuoi, ma non capisco io se io voglio andarmi a vedere il Diavolo Veste Prada 2, no? Ma cosa interessa a te? Quindi, cara Isabella, io non lo so, perché proprio era a filo Francesca, l'amica sconosciuta commercialista, e a questo punto, visto che fa paragoni, Francesco, non gli faccio gli auguri. Niente auguri per Francesco.

Leuca, tutto bene, come dicono loro, a parte tutto, tutto bene, anche questo mercoledì 6 maggio 2026, gli auguri agli sconosciuti, diciamo che li abbiamo fatti in qualche modo, anche se non è che proprio se lo meritavano tantissimo, forse è proprio per questo che a volte si fa, anzi spesso si fanno gli auguri ai personaggi conosciuti, agli sconosciuti si lasciano da parte, però no, io combatterò sempre questa battaglia, ovvero che ogni giorno ad inizio puntata farò sempre gli auguri a qualsiasi sconosciuto e sconosciuta, perché alla fine, anche se fanno delle malefatte, insomma delle magagne nella loro vita, beh, però si meritano gli auguri, anche se sono sconosciuti, sconosciute. Ma insomma, al break delle 17:45 minuti ci arriviamo con una bella compagnia, con gli Old Skull e Danno la mette Reloaded.

0: Gal e Jedi Master Dan, il grande danno, con la loro Lamete Reloaded ci accompagnano mano per la mano al break delle 17:45 minuti. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 per voi.
1: Rock Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
13: Questo è Rockipirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, soprattutto quando così ad un certo punto prima si era annuvolato, prima c'era il sole, adesso piove, bella Rockipirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle I'm Not a Blonde con questa lingua.
15: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Not a Blonde, le I'm Not a Blonde con la loro Questa Lingua è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque grandi grandi applausi alle I'm Not a Blonde con la loro Questa Lingua. Ma proseguo con gli applausi. Ebbene sì, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio prossimo, ovviamente 2026. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città e anche tutta quanta la tifoseria, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso per lui. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri. Per non parlare poi delle musiche, le musiche del grande Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Aldair Cuore Giallo Rosso.

0: Sendai, ebbene sì, colui che vi tiene compagnia tra l'altro dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ovvero io proprio me stesso, però adesso invece voglio la vostra attenzione perché sta per iniziare la rubrica, quella del mercoledì, una delle rubriche del mercoledì, ovvero In Forma con la Rochiprina 500, dunque preparatevi sia psicologicamente che fisicamente, quindi vestitevi leggeri, in maniera con qualche bella tuta, pantaloncini e cose che vi stanno più comode possibile, perché fra poco vi somministrerò due esercizi da palestra, due esercizi ginnici come ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino, ma da questa settimana è un pochino cambiata questa rubrica perché oltre ad allenarci, tutto quello che faremo insieme saranno dei movimenti che saranno utili anche per altre cose, quindi preparatevi che fra poco torneremo insieme con la Rochiprina 500.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

Banda Bardo, se mi rilasso, collasso e con tanta attenzione, con tanta concentrazione, tanto ritmo e tanta vitalità, iniziamo la rubrica In Forma con la Rochipirina 500. Ebbene sì, anche perché il primo esercizio che vi somministrerò oggi sarà il Devil Press. Ok, ora vi spiego che cos'è, soprattutto come si fa, ma lo faremo con un barattolo, una bottiglia, un pacco di pasta, un pacco di riso, insomma qualsiasi cosa che voi dal basso, da terra, volete riporre su uno scaffale. Allora, in sostanza è una combinazione tra un burpee e un dumbbell snatch. Parole bruttissime, ma si fa così. Ad esempio, mettiamo che volete riporre un pacco di pasta, che comunque è un pochino pesante, no? Quel mezzo chilo o un chilo pesa sicuramente. La mettete a terra, davanti a voi, e ovviamente sopra di voi ci deve essere lo scaffale aperto, altrimenti è un pochino inutile. Volete proprio riporre quel pacco di pasta sopra lo scaffale, quindi che fate? Lo mettete per terra, poi fate uno squat, arrivate giù, vi sdraiate praticamente con la pancia a terra come per fare un piegamento, un push up, prendete questo pacco di pasta, risalite con il pacco di pasta in mano e lo mettete a posto, e poi rifate lo stesso movimento o senza niente o con un pacco di pasta o qualsiasi altra cosa che voi volete riporre dentro lo scaffale, e avrete fatto il Devil Press con barattolo, in questo caso con il pacco di pasta. Complimenti, quindi sdraiatevi a terra, prendete questo pacco di pasta e lo mettete nello scaffale risalendo sopra. Sdraiato a terra.

0: da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro e tanta tanta altra gente. Rolls Royce.
2: Dai, Achillone the best. Achillone che... Mi spiace Emanuele, ma non c'è proprio paragone. Non ti puoi mettere a paragone di Achillone Lauro.
1: Mai
2: capito?
1: Mai fatto.
2: Ma lui è molto di più.
1: Mai
2: ecco,
1: fatto. Mai fatto. Forse questo in forma con la Rocky Pirina 500. Non lo so. Ti ha fatto pensare che io l'abbia fatto, ma non mi sono mai messo a paragone con l'Achillone Lauro. Ma torniamo ad allenarci insieme, perché dopo quella pazzia del Devil Press fatto con una scatola di pasta da riporre sullo scaffale, scaffale alto, ovviamente c'è il sumo squat, però fatto con la scopa. Sì, lo sumo squat è un esercizio che coinvolge principalmente i muscoli dell'interno coscia e dei glutei. Ma fatto con la scopa viene anche in funzione delle faccende casalinghe, perché si pulisce mentre si fa questo sumo squat. Allora si inizia posizionando i piedi più larghi delle spalle, le punte rivolte verso l'esterno e una scopa in mano. Poi mentre siete in alto, mentre siete in posizione eretta, pulite, spazzate un pochino, poi piegate le ginocchia cercando di scendere più possibile mantenendo la schiena neutra, questo è fondamentale, e poi tornate alla posizione di partenza mantenendo il peso sui talloni e rispazzando ancora. Vi spostate piano piano verso sinistra, spazzate su uno squat, spazzate verso destra, eccetera. Così avrete pulito e fatto anche il sumo squat con scopa e avrete anche spazzato casa, oltre ad esservi allenati ed allenate. Pensate un pochino che bella questa rubrica in forma con la Rocky Pirina 500. We at the club and then we gotta be close.

Anche oggi ci siamo allenati e siamo tornati e tornate in forma insieme con la Rocky Pirina 500. Oggi vi ho fatto fare, vi ho proposto, vi ho somministrato questi due esercizi fisici un pochino rimaneggiati per, insomma, venirvi incontro anche nelle faccende casalinghe, ovvero il Devil Press con una confezione di pasta da riporre dal basso, da per terra, fino allo scaffale alto, più di una volta, e così vi siete sia allenate che messo a posto le cose, che comunque è sempre molto importante. E poi sumo squat con scopa, e abbiamo anche spazzato casa. Pensate un pochino a quanto è utile questa rubrica in forma con la Rocky Pirina 500.

forse ripresi e riprese da questo esercizio fisico, da questo in forma con la Rochipirina 500. Io mi ero reso conto, insomma, da inizio stagione fino alla settimana scorsa, che magari poteva sembrare effettivamente un pochino faticoso, ma alla fine ecco qui che abbiamo trovato una quadra e vi sto facendo allenare ogni volta con, diciamo, un aiuto anche dal punto di vista domestico, perché sì, vi faccio allenare, vi faccio anche sudare un pochino, però alla fine spazzate casa come oggi, mettete a posto le cose nei ripiani alti, quindi comunque a qualcosa serve.

0: costo? Beh, evidentemente proprio nella prima stanza a destra qui di Radio Rock Italia c'è il break, quello delle 18 e 15 minuti, quindi è arrivato il suo momento e quindi voi rimanete lì, vai, ci sentiamo fra poco.
1: Rockstar. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due non diventa mille.
0: È vero, soprattutto quando il programma è iniziato da 78 minuti, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle vibrazioni con In una notte d'estate,
9: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

direttamente dal 2003 arriva questo classico di Radio Rock Italia in una notte d'estate delle vibrazioni. Secondo classico che riguarda la Rockipirina 500 di questo mercoledì 6 maggio 2026. Beh, la seconda ora è ormai abbondantemente trascorsa, abbondantemente iniziata, dato che sono le 18 e 22 minuti quasi praticamente ormai. E beh, voglio parlarvi fra poco invece di una cosa molto importante, una pasticca che ha molto a che fare con la Rockipirina 500. Ebbene sì, ti parlo del paracetamolo. Fra poco vi spiegherò tutto.

0: Zach Pure e la loro Pastiglie, che dal già nel 1998 loro dicevano questo, e nel 2026 l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha alzato la bandiera rossa per il sovradosaggio intenzionale tra gli adolescenti, ma aggiungo anche tra gli adulti, del paracetamolo.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, è così, infatti bisogna fare attenzione. Ma io che cosa dico da inizio stagione, da ottobre? Anche la Rochipirina 500, no? Anche se è 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma soprattutto fa male, non bisogna sovradosarla mai, soprattutto anche il paracetamolo. Perché per alcune persone è considerata un pochino una caramella. Infatti l'AIFA ha lanciato questo allarme. Ebbene sì, perché fortunatamente non si tratta di cose stupide, no? Sfide social o trend passeggeri, meno male. Ma è qualcosa di un pochino più profondo, perché chiunque di noi a casa ha il paracetamolo, la tachipirina, 500, 1000 eccetera, però chiunque di noi ce l'ha sicuramente a casa, perché spesso magari in momenti di crisi, no, o di ansia esplosiva, gesti dimostrativi, si ricorre a ciò che si ha sotto mano, no? E quindi se si ha la tachipirina o comunque il paracetamolo, si prende, no? Convinti, con la convinzione che tanto è solo un paracetamolo, che vuoi che succeda? E no, infatti adesso c'è la bandiera rossa e l'AIFA dice che bisogna fare attenzione al dosaggio di paracetamolo, che non è una caramella, quindi fate attenzione. Ma poi io lo dico da inizio stagione.
2: Ciao, sono Calcutta, il cantante. Volevo solo aggiungere che la Rochipirina 500, se ne prendi due, non diventa 1000.

0: Ciao, sono Calcutta, anche detta Madre Teresa. Niente, volevo dire che... Oh, vengo lì, e se te prendo, io non so che faccio, va bene?
1: Ma ricordavo di me, me la ricordavo molto molto molto diversa Madre, Madre Teresa di Calcutta. Comunque, basta con questo paracetamolo, basta con questo sovradosaggio. Ma sempre di sovradosaggio vi parlerò, non del paracetamolo in questo caso, ma di altro. E soprattutto nella giornata degli sport di nicchia, ovvero mercoledì. Sì, oggi 6 maggio 2026, ma il mercoledì è la giornata degli sport di nicchia. Ebbene sì, perché fra poco vi racconterò la storia di un anziano che è stato fermato alla guida con un tasso alcolico 3 volte superiore.
2: This was the first reaction. No? Shock.
1: Sì, com'è successo e che cosa ha detto? Fra poco ve lo racconto.

0: Cara calma, giovani ancora. Ebbene sì, perché vi sto per raccontare la storia di questo anziano che è stato fermato a Castel San Giovanni con un tasso alcolico tre volte superiore alla norma.
1: Ma
0: è successo davvero. E lui si è difeso in maniera un pochino particolare quando è stato fermato appunto dalle forze dell'ordine in seguito poi tra l'altro a un piccolo incidente stradale. Lui praticamente ha detto agli agenti, dopo che gli hanno fatto il test, che non aveva bevuto alcolici. No, non li aveva bevuti, no, assolutamente, ma aveva semplicemente esagerato con il condimento dell'insalata. Ha detto che forse ho messo troppo aceto nell'insalata. Io non so come reagire a questa dichiarazione di questo uomo, però di questo anziano. Però alla fine devo dire che sicuramente è stato molto molto geniale. No, signora agente, io non ho bevuto, giuro, ho solamente messo tanto aceto nell'insalata. Bah.

proprio, forse è tardi. E beh, mio caro amico anziano, che sei stato fermato dalle forze dell'ordine, ti hanno fatto l'alcol test dopo un piccolo incidente. Hai detto che non avevi bevuto alcol, anche se l'avevi superato il livello alcolemico di 3 volte. E hai detto solo che avevi esagerato con l'aceto nella tua insalata. Io intanto ti faccio gli applausi veramente scroscianti a scena aperta, perché devo dire che come idea sei stato veramente molto geniale, idealmente, però insomma alla fine, ma che scusa è. Però invece non è troppo tardi, al contrario di come cantano i Caspio, per rivalutare il gelato. Ebbene sì, perché prima ci siamo allenati, siamo tornati in forma con la Rocchipirina 500, e fra poco vi parlerò del gelato, che si è sempre detto, no, il gelato fa ingrassare, è pesante, Ma c'è uno studio che forse ribalterà questa opinione sul gelato.

0: Digitare codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Della crisalide, chiedi a ChatGPT. Ecco, non chiedete a ChatGPT quello che sto per dirvi, perché potremmo rimanerci, mi ci metto anch'io in mezzo a questo grande calderone, potremmo rimanerci molto molto male. Ma secondo uno studio che spero non sia fatto
1: a cazzo di cane
0: come quelli che vi somministro il martedì, diciamo, questo studio ha messo in discussione alcune convinzioni che avevamo su alcuni dessert. Infatti, i ricercatori hanno scoperto che consumare il gelato con moderazione, mi raccomando, potrebbe addirittura avere effetti positivi sulla salute del cuore, contraddicendo l'idea che sia solo un piacere colpevole. Che bello! Ma magari, possiamo crederci. I risultati suggeriscono che esistono possibili benefici cardiovascolari possibili, legati a un consumo occasionale, anche se gli esperti invitano comunque alla prudenza e ricordano che non bisogna mai esagerare. Quindi potrebbe anche essere, secondo questo studio scientifico, che ripeto spero non sia fatto
1: a cazzo di cane
0: e che sia veritiero, che il gelato può anche far bene, sempre ovviamente preso con moderazione e non esagerando. Però potrebbe fare, speriamo che sia vero.

0: Flowers, lasciami leccare l'adrenalina, anche se io vi stavo parlando del gelato, appunto, che secondo questo studio pare che sia un cibo, allora dire salutare mi sembra veramente eccessivo, però pare che faccia bene, possa, se preso con moderazione, questo è ovviamente scontato, non tutti i giorni, ovviamente, una volta ogni tanto, possa far bene anche al cuore. Io spero che sia così, ma soprattutto adesso vi lascio con il break delle 18:45 minuti e poi arriverà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solo per voi.
1: Rockstar. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Questo è Rockipirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è la verità, soprattutto adesso che abbiamo scoperto che forse il gelato preso con moderazione può anche far bene. La Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai senza coloranti aggiunti con Pezzi di vita tra le rughe.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Le Rughe, band emergente che si presenta così, quattro semplici amici che fanno alternative rock urban tra Torino e le montagne della Val di Susa. I senza coloranti aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022, sono seguiti poi alcuni singoli e ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe, e questa Pezzi di vita tra le rughe dei senza coloranti aggiunti è una

la Rochipirina 500 in questo mercoledì 6 maggio 2026. Fra poco, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all'inizio dell'ultima ora di questo mercoledì e quindi allo sport di nicchia di oggi, voglio raccontarvi un'idea molto geniale che potrebbe rientrare nella categoria nicchia, anzi, le nicchie se c'entrano tra poco.

0: Akhenaten, Not Gonna Change the World. Ma in realtà quest'idea di cui vi sto per parlare potrebbe invece cambiare il mondo. Ebbene sì, perché a Palermo apre la pisolineria.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Nel quartiere Ballarò, che cos'è? È un'oasi di pace e silenzio dove riappropriarsi del proprio tempo durante la pausa pranzo o qualsiasi altro momento della giornata. Tanto pausa pranzo, altro momento alla fine.
2: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, concedendosi una tregua dalla frenesia urbana. Ecco, non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di un dispositivo estetico e funzionale che trasforma l'atto biologico del sonno in un manifesto politico e poetico. E quindi complimenti a questa pisolineria. La cosa bella, quindi, a Palermo, quartiere Ballarò, in Sicilia, la cosa bella è che ci sono anche le tariffe e sono molto molto divertenti. Sì, perché c'è, allora, il pisolino costa 0,05 centesimi al minuto, quindi una cosa che si può fare benissimo. E poi ci sono anche i servizi supplementari. Ebbene sì, allora, se si vuole un risveglio col caffè o tè, un euro in più rispetto ai 5 centesimi al minuto. Se si vuole il risveglio con canzoncina, e qui mi chiedo quale canzoncina, sempre un euro. Tappi auricolari 0,50, mascherina 3 euro. Beh, diciamo che con un 15 euro ci si è riposate, soprattutto, beh, quando ci si risveglia c'è un buon caffè, un buon tè e c'è anche una canzoncina dedicata al risveglio. E quindi complimenti per questa idea, è veramente bella. Ma ci stiamo avvicinando sempre più inesorabilmente allo sport di nicchia di oggi. Sì, preparatevi perché fra poco vi racconterò la storia, regole e come funziona.

Articolo 31, la mia ragazza Mena. Ebbene sì, dato che è cominciata l'ultima ora della Rochipirina 500 di questo mercoledì 6 maggio 2026, è arrivato il momento dello sport di nicchia di oggi con la rubrica Ma che nicchia di sport è? Eh sì, vi ho fatto ascoltare la mia ragazza Mena, perché oggi lo sport di nicchia è solamente femminile. Bene sì, il netball, diffuso in Australia, Nuova Zelanda e nei paesi del Commonwealth. Il netball è uno sport simile alla pallacanestro, al basket, praticato soprattutto a livello femminile. Ecco, le origini sono molto molto interessanti, sì, perché è uno sport di squadra diventato celebre nei paesi anglosassoni e molto legato alla storia del basket, molto molto molto. Il netball, infatti, nasce 2 giorni dopo, pensate, solamente 2 giorni dopo la pallacanestro, nel 1891, quando le colleghe di James Naismith, insegnante e inventore del basketball, decidono di dar vita a un gioco simile alla pallacanestro, ma pensato esclusivamente per le ragazze. Ed ecco che è stato creato questo netball, che fra poco vi spiegherò per filo e per segno storia, ma soprattutto come si gioca.

Caparezza, annunciatemi al pubblico. Ebbene sì, io vi sto annunciando, invece vi sto spiegando lo sport di nicchia di oggi nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Ovvero il netball, sport di nicchia solamente al femminile, che è molto molto molto molto molto simile al basket. Infatti è nato 2 giorni dopo, ma tuttavia il netball così come lo conosciamo oggi prese forma solamente 4 anni più tardi, al 1891, quindi 1895 se la matematica non è un'opinione. Praticamente grazie a Clara Beyer, insegnante di educazione fisica di New Orleans, che utilizzò le regole del basket redatte da Naismith come base per creare il prontuario del nuovo sport, il netball, ed uniformare in un unico documento i diversi regolamenti esistenti, solamente insomma per uniformare un pochino tutti coloro, anzi soprattutto tutte coloro che giocavano a netball, che fino a quel momento insomma erano state applicate. Ecco, va ricordato infatti che le regole del netball non erano uguali per tutti all'inizio. In principio alcune squadre giocavano con 9 atlete, mentre altre con 5, ma alla fine insomma si è uniformato il tutto. E poi da New Orleans è arrivato anche in Europa questo sport di nicchia simile al basketball, e fra poco infatti ve lo racconterò.

0: con la Pesce di Martino, con la loro splash, il rumore della palla quando entra in questa rete, che è un pochino particolare, ma fra poco insomma vi racconterò anche come si gioca, come è fatto il campo del netball, lo sport di nicchia di oggi, che poi è arrivato in Europa, e la prima partita di questo sport del netball fu giocata in Inghilterra nel 1985 al Madame Ostenburg's College. Ma è nella prima metà del XX secolo che l'interesse per la disciplina sportiva crebbe a tal punto da diventare popolare in molti paesi del Commonwealth britannico. Poi nel 1995 il netball è diventato uno sport riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, e uno degli obiettivi della World Netball è proprio quello di incoraggiare questo Comitato Olimpico Internazionale ad includere questo sport nel programma dei giochi olimpici nel futuro. Chissà, però fra poco io continuerò a spiegarvi questo sport.
1: Le cose

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

0: Daniel Silvestri, le cose in comune. Beh, le cose in comune fra il netball e questo sport insomma di nicchia di oggi, e soprattutto il ben più famoso e celebre basket, sono veramente tante, ma soprattutto come si gioca e quali sono le regole principali dello sport di nicchia di oggi, ovvero il netball. Allora, il netball è uno sport in cui si sfidano due squadre da 7 giocatrici ciascuna, che devono provare a segnare in un canestro nella metà campo dell'avversario, tirando una palla di cuoio o di gomma della circonferenza di 66 centimetri. Le misure del campo coperto all'aperto sono di 30,5 metri di lunghezza e 15,25 di larghezza, con linee orizzontali che dividono l'area di gioco in terzi distinti. Al centro del campo è visibile un cerchio di 90 cm di diametro, il famoso centrocampo, mentre a ciascuna delle due estremità si trova un semicerchio del raggio di 4,9 metri, quindi praticamente quasi 5 metri, che indica l'area di tiro. Da là dentro si può tirare, e al centro della linea di fondo è posizionato un palo alto 3 metri, al quale è fissato un anello dal diametro pari a 38 centimetri, in cui le squadre devono provare a fare canestro, il famoso splash di cui cantavano prima Colapesce e Di Martino. La durata di una partita di netball è di 4 tempi, ogni tempo della durata di 15 minuti. Dopo il primo tempo e il terzo quarto c'è un intervallo di 3 minuti, mentre dopo due quarti l'intervallo è di 5 o 10 minuti. Ma fra poco, dopo il break, dopo il classico di Radio Rock Italia, vi spiegherò e vi racconterò anche come si gioca e le regole di questo sport di nicchia di oggi, ovvero il netball.
1: Rockstar. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: Ed è proprio così, soprattutto perché ancora devo finirvi di raccontare tutto quello che riguarda il netball, lo sport di nicchia di oggi. La Rocky Tirina 500, proprio per questo, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Nada con Senza un perché.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2004, direttamente dall'album Tutto l'amore che mi manca, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Nada senza un perché, l'ultimo classico di Radio Rock Italia della Rocky Pirina 500 di questo mercoledì 6 maggio 2026. Ma io stavo finendo di raccontarvi il netball, lo sport di nicchia di oggi. Ebbene sì, perché c'è ogni giocatrice ha una posizione ben precisa all'interno del campo e il ruolo che ricopre è segnalato dalle iniziali del nome inglese visibili sulla maglia. Solo a 2 giocatrici su 7 è permesso fare canestro, non lo possono fare tutte quante. Ecco, attaccante a canestro, goal shooter, GS, e centravanti, GA, goal attack. Le altre 5 posizioni sono quelle del portiere, del difensore sotto canestro, dell'attaccante laterale, del difensore laterale e della centrocampista, insomma. Quali regole ci sono dietro a questo sport di nicchia di oggi? Beh, le regole sono alcune molto simili a quelle della pallacanestro e altre no. Però fra poco vi racconterò, così in chiusura, quali sono le regole che comandano nello sport di nicchia di oggi, ovvero il netball. Questo sport di nicchia tutto quanto al femminile. Fra poco.

0: Elisa, together! Beh, insieme, come si gioca nello sport di nicchia di oggi, il netball, ma le regole sono alcune molto simili a quelle del basket. Infatti, come vi ho raccontato fin dall'inizio, questo sport si rifà, diciamo, potrebbe essere considerato una costola del basket, nato solamente due giorni dopo il basketball. Comunque, la giocatrice, e queste sono le regole, la giocatrice non può muoversi quando ha la palla in mano e può soltanto girare su se stessa, tenendo un piede sempre nello stesso punto, molto simile al basket. Il difensore deve trovarsi ad almeno 90 cm di distanza dalla giocatrice avversaria che ha la palla, ma può saltare su e giù cercando di intercettare la palla, quindi non può avvicinarsi più di 90 cm, però può saltare su e giù quanto le pare. La giocatrice non può tenere la palla per più di 3 secondi alla volta, anche questo molto simile. Se la palla esce dal terreno di gioco, la squadra che l'ha toccata per ultima cede il possesso agli avversari, alle avversarie. Questo per dire che se, un modo carino per dire, come in qualsiasi sport di squadra, che se io metto la palla fuori, la palla è degli avversari, delle avversarie in questo caso. Ultima regola: per fare canestro, il giocatore, la giocatrice, quindi o centravanti o attaccante a canestro, le uniche due figure che possono fare canestro, deve lanciare la palla nell'anello del canestro mentre si trova all'interno dell'area di tiro. E questo è stato lo sport di nicchia di oggi, il netball, sport di nicchia molto molto molto simile al basket, che ci ha tenuto compagnia durante la Rookie Pirina 500 di questo mercoledì 6 maggio 2026.
1: Alla fine ci siamo persi a forza di coprirci gli occhi.

Fermi, infatti, come nello sport di nicchia di oggi, il netball, non bisogna mai stare ferme, bisogna sempre muoversi, più di 3 secondi non si può avere la palla in mano e bisogna, insomma, poi alla fine mettere la palla in questo cesto che sta al centro di questo cerchio che si trova nell'estremità del campo, appunto, dello sport di nicchia, il netball. Ma neanche noi stiamo mai fermi, soprattutto io della Rocchipirina 500, sì, perché fra poco preparatevi, perché entreremo nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente ed umida e anche bagnata, ma soprattutto tanto tanto calda, ma anche fredda, insomma tutto quello che è brutto dedichiamoglielo a questa brutta tundra del trash, del gossip non italiano. Oggi ce ne andiamo dall'altra parte del mondo, no, dall'altra parte del mondo no, ma non saremo in Italia.

Tra Svizzera, Londra, Bahamas e Miami, che è il luogo dove è avvenuta questa cosa, ma non vi dirò niente prima, anzi dopo la sigla.

0: Ebbene sì, perché Robbie Williams sui suoi profili social, la pop star, ha raccontato con la solita ironia un imprevisto incidente domestico avvenuto a Miami.
1: This was the first reaction.
0: Shock. Dice: mi stavo lavando i denti quando la mia lingua ha scoperto qualcosa di nuovo, una fessura, un nuovo angolino, ha spiegato il cantante, accorgendosi così di aver perso metà incisivo. Lo so, l'ha perso veramente. E che avrà fatto il grande Robbie Williams, la pop star Robbie Williams? Si sarà dato per vinto? Avrà cominciato a piangere? Si sarà rotto tutti gli altri denti per pareggiarli? No, no, no, nessuna di queste. Fra poco vi dirò anche cosa ha fatto il grande Robbie Williams quando si è accorto che gli mancava metà incisivo.

assume tutta questa storia di Robbie Williams, che ha perso metà incisivo e quindi metà del suo dente, e la favola proprio riguarda proprio lui. E la moglie Aida Field lo ha subito paragonato al protagonista del film Scemo e più scemo. Effettivamente un pochino, ma solamente per il dente, solamente per quello. E Robbie però ha preferito trasformare questo danno estetico momentaneo in un sondaggio per i fan e le fan: affrontare 5 ore di volo per correre dal suo dentista a Los Angeles, oppure presentarsi ai prossimi show con il look, diciamo, ventilato, così lui ha detto. Beh, secondo me è la seconda. Ma lui, il grande Robbie Williams, l'ex Take That, ha persino ipotizzato di annerire del tutto il dente, quindi l'altra metà, rievocando il suo stile ribelle di Glansbury 95, foto che tra l'altro ha anche cominciato ad usare su Instagram. Quindi vabbè, è un grande, è veramente un grande Robbie Williams. Ma lui oggi era il protagonista di questa storiaccia che gli è accaduta a Miami e gli si è distrutto metà incisivo. Ma però quello che sicuramente ci tirerà su tanto il morale sarà la poesia, che arriverà fra pochissimo.

Donatella Rettore, splendido, splendente, proprio come comunque Robbie Williams, anche senza metà incisivo alla fine. È sempre splendido, splendente, super superstar. Ma adesso però è arrivato il momento di farvi ascoltare la poesia che ho scritto di mio pugno, poesia che riguarda ovviamente questa brutta storiaccia accaduta al grande Robbie Williams. Beh, sì, ha a che fare con la sua carriera, soprattutto con il titolo di una sua canzone e il titolo appunto che ho regalato a questa poesia dal più profondo del cuore ha a che fare, come dicevo appunto, a questa storia, ma soprattutto ai denti, ma soprattutto a una sua canzone, diciamo cult della sua carriera. E infatti il titolo è Phil Interdental e la poesia fa proprio così. La notizia che ha interessato tanta gente riguarda Robbie Williams, il cantante che con un misterioso incidente si è rotto metà dente.

Conclusione. Ebbene sì, dai, allora grande, lo stimo tantissimo, alcune sue canzoni sono bellissime, le amo davvero, le ascolto da quando sono un 14enne, 13enne, quando avevo tanti tanti brufoli. Però, caro Robbie Williams, che tu ti sei rotto il dente, ma chi se ne frega, tanto adesso già avrai avuto la possibilità di mettere una protesi, capirai.

0: Chernobyl, Brave New People. Proprio con questo brano arriviamo all'ultimo break della Rocky Pirina 500. Poi ci sarà una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a I Preferisco Ignazio e la loro Miretti.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Preferisco Ignazio, Miretti. La band punk rock romana ha pubblicato il doppio singolo Miretti Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee tematiche affini. Miretti esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare. E questa Miretti dei Preferisco Ignazio è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque applausi scroscianti per i Preferisco Ignazio e la loro Miretti, ultima tra l'altro, ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ultima della Rockipirina 500 in questo mercoledì 6 maggio 2026. Ma al 3791 600 190 la nostra amica e poetessa anche Isabella mi ha mandato una poesia riguardante la sventura accaduta a Miami alla star internazionale Robbie Williams, e gli è rotto metà incisivo. E la poesia fa: attaccati al lavoro del dentista. L'ex dei Tech Death si è ritrovato con un pezzo di dente in meno. In fondo non stiamo mica parlando del suo batacchio, ma si è spaventato un sacchio. Non ditemi nulla per questa rima forzata, già è tanto se questa poesia l'ho creata. Per questa notizia a dir poco aberrante che dimenticherò in un istante. Ma infatti, sì, ma infatti, dai, ci dispiace, ma alla fine è proprio bello e una grande star lo stesso, anche con metà incisivo, ve lo posso assicurare, eh?

0: ritmo, sei la mia città, l'ultima canzone, l'ultimo brano di oggi per quanto riguarda l'Aro Chipirina 500 in questo mercoledì 6 maggio 2026. Ma così, proprio in dirittura di arrivo, praticamente alla fine, in zona Cesarini, voglio farvi sapere a tutti e tutte voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e ovviamente in questo momento della Aro Chipirina 500, voglio farvi sapere tutto quello che è successo dettagliatamente e minuziosamente in questo programma dall'inizio, dalle 17 fino ad ora. Sì, perché lo so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, non è qui dalle tutte queste tre ore in cui vi sto tenendo compagnia su Radio Rock Italia. Ma tranquilli e tranquille, intanto non mi biasimo, ma soprattutto però voglio farvi sapere quello che è successo con il recappone finale. E oggi, durante la Aro Chipirina 500, è accaduto proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Aro Chipirina 500, questo mercoledì 6 maggio 2026, ci siamo allenati con informa con la Aro Chipirina 500, vi ho parlato dell'abuso di paracetamolo, di uno studio che può far cambiare idea sul gelato di un anziano, vi ha usato di aceto, ma invece del nuovo spot di Nicchia, poi il solito dossi per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Aro Chipirina 500 in questo mercoledì 6 maggio 2026, in cui io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto di questo programma anche in questo mercoledì. L'appuntamento ovviamente è a domani, sempre 17:20, sempre ovviamente Radio Rock Italia, ma io vi lascio nelle sapienti mani di Sara Kay con il suo programma Siamo Solo Noise, dalle 20 alle 22, ovviamente neanche a dirvelo, su Radio Rock Italia. A domani, ti saluto, saluto, ciao, buona serata.
2: Salutare.
3: Baci stellari.
4: Avete ascoltato
5: Aro Chipirina 500. Se ne prendi 500, due, non Aro diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Ciao a tutti e bentrovati. E quando sono le 20.01 che inizia, sì, pare vera la puntualità. Siamo solo noise. Oggi siamo insieme per le prossime due ore, come ogni mercoledì, primo mercoledì di maggio. E grazie sempre Emanuele che vi tiene compagnia, vi tiene incollati con le orecchie appizzate con le sue selezioni e la sua bellissima compagnia. Oggi noi iniziamo invece con La morte, l'amore.

0: io me stesso, con questo saluto me stessa, appunto, perché sono poi io tendenzialmente una persona sociopatica, no, scherzo, per carità, io me stesso, che non è male come programma di vita, almeno in alcune fasi della propria vita, non sempre, non me ne vogliate. Comunque, il contatto per mettersi in contatto con questa pazza, oggi siamo insieme appunto per le prossime 2 ore, così come ogni mercoledì siamo solo noi, io sono Sara, Sara Kay, Sara K. Saluto chi intanto già ci sta scrivendo al 3791 600 190.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

Ma dimentichiamo anche le buone maniere qui. Non vi ho chiesto come state, cosa state facendo, come avete passato questo weekend molto così discusso del primo maggio, questo ponte lungo, e poi c'è stato il concertone, ma insomma se ne è parlato, ne parleremo anche noi un pochino ma poco di Striscio, perché insomma non ci ripetiamo.

0: Dog Sport.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto.
6: Oh, casa è mia.
4: Lei lascia prendere.
6: La casa è mia.
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: State ascoltando
8: Siamo solo Noise.
7: Musica e parole in stato confusionale.
8: Ed eccolo qua, il primo classico di quest'oggi su Radio Rock Italia. Siamo solo noi, arrivano i Pancreas, voglio armarmi.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, era del 2000, voglio armarmi dei pancreas, però, come dire, ascoltando il testo è molto molto molto attuale, insomma, poi non lo prendete in parola, perché ecco, di questi tempi voglio armarmi, come dire, non ci ha portato molto molto bene, ma noi non ci pensiamo, ci ripuliamo, diciamo, ripuliamo i nostri animi per quanto possibile con la musica, sempre e comunque qui su Radio Rock Italia, 3791 600 190, se volete salutarci, raccontarci che cosa avete fatto in questo ponte del primo maggio, anche se ormai è alle spalle, anzi sembra già un'altra stagione in realtà, ma sempre di mercoledì succede questo, ma sarò io?

Last Party on Planet Earth. Diciamo che è iniziata in maniera abbastanza apocalittica questa prima mezz'ora di Siamo Solo Noise, armiamoci, e adesso l'ultimo party sulla Terra addirittura, ma vi voglio rassicurare, non sarà così. Qui ci saranno cose belle, bella musica, quindi rimanete azzeccati all'ascolto, come per esempio degli 8 My Village.

I hate my village, Tonio Kogana, ma sapete che qua io sono di parte perché amo Viterbini e compagni in tutte le loro manifestazioni possibili, immaginabili. A proposito di I hate my village, i fan dei Verdena poi sono abituati agli annunci a sorpresa. Dopo l'addio dei mesi di Verdena, perché stiamo parlando di Alberto Ferrari, che è un musicista trasversale che sta di qua e sta di là anche negli I hate my village, dopo l'addio dei mesi scorsi di Roberta dalla band, appunto dai Verdena, è arrivata una buona notizia, appunto, che Alberto Ferrari farà un tour da solo e il musicista di Verdena, appunto di I Hate My Village, si esibirà con chitarra e voce e ripercorrendo brani del repertorio di Verdena e altri che hanno segnato un po' il suo percorso musicale. Per ora gli appuntamenti sono due, tra l'altro non sono molto lontani tra loro, ma poi ne arriveranno anche degli altri. Non ci sono date qui, una data a Fano e un'altra a Scicli, in quel della Sicilia. Eccoli qua, proprio per fare un gancio, che poi qua i ganci non li facciamo mai, è tutto più che casuale, ma in questo caso sì, ho una fissa, Verdena.

Invece no, ve l'ho detta male, scusate, chiedo venia Alberto Ferrari, stavamo dicendo voce, chitarra e principale autore dei Verdena, nonché membro degli amatissimi, dai miei amatissimi, ma penso di tanti altri di voi, I Hate My Village, tornerà anche a Roma, perché alle date di cui parlavo prima, di Fano e Scicli, si è aggiunta un terzo appuntamento e si esibirà il 18 maggio, quindi tra poco, tra l'altro, nella chiesa valdese di Roma, nella cornice di Unplugged Monti, e sarà sul palco da solo, accompagnato unicamente dalla sua chitarra. Quindi, insomma, non perdere questo appuntamento, non è da perdere.

La musica dei Baustelle ad accompagnare Siamo Solo Noi qui su Radio Rock Italia alle 20:40 e parliamo anche di eventi quelli belli al cinema dal 21 maggio, perché Groenlandia Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studios. Racconta appunto la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e con la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è affidata a Claudio Amendola, con le testimonianze anche di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta, potete trovare info e biglietti su nexostudios.it. Andiamo avanti in musica, che è meglio

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Questo è
11: Siamo solo noise.
10: Musica e parole in stato confusionale. Ed eccolo qua, il momento della novità Radio Rock Italia. Siamo solo noise. Arriva anche Mannarino per un po' d'amore.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ed è tornato anche Mannarino dopo 3 anni lontano dalle scene. Sta appunto per tornare a maggio con l'album Primo Amore, il cui titolo suggerisce chiaramente il tema sentimentale, l'amore centrale anche in questo secondo singolo di accompagnamento al disco. A giugno poi ci sarà anche un tour e continuiamo con le novità. Questa l'abbiamo passata qui a Siamo Solo Noise in rotazione e devo dire che mi era piaciuta.

Dicevamo, Marrakech Express è un duo nato tra Milano e Venezia nel 2022 che abbiamo ascoltato qui appunto a Radio Rock Italia, Siamo Solo Noi, ma non solo. Diciamo che è molto bello questo attacco di synth diretti, molto incisivo, molto elettronico, ritmico, quindi insomma promettono sicuramente bene. Ma colpevolmente alla prima ora di Siamo Solo Noi non abbiamo ancora ricordato come potete ascoltarci, e quindi in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android. In streaming siamo sempre su RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

latte e i suoi derivati, 20:58 e siamo sempre qui, siamo Solo Noise per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Io sono Sara, siamo insieme ancora fino alle 22 e poi continuerà la musica all night long, tutta la notte, vi tiene compagnia qui su Radio Rock Italia fino alle 7 di domani mattina, quando riprenderanno prontissime le dirette con Marco Bosco giù dalle brande. Il contatto che vi dovete tatuare per interagire con noi, per salutarci, per chiacchierare o proporci musica, 3791 600 190.

ci abbraccia.

E non bastava il successo del tour 2026, gli After Hours annunciano e hanno annunciato un nuovo tour nel 2027 che sarà costruito proprio attorno a due ricorrenze chiave che sono i 40 anni dall'esordio avvenuto appunto nel 1987 con il 45 giri My Beat Boy e 25 anni di quello che non c'è, chiaramente uno dei passaggi più rilevanti nella loro discografia. E il tour sarà intitolato Quello che non c'è Tour 2027, prevede 15 date tra Europa e Italia con partenza ad Amsterdam e tappe successive a Bruxelles, Londra, Parigi, insomma ci sono tantissime date, poi in Italia naturalmente con varie date tra cui anche Roma fino alla chiusura a Milano, con una partecipazione che c'è stata poi del tour che hanno fatto dedicato a Ballata per piccole Iene, che nel 2026 ha superato praticamente i 100.000 spettatori, quindi insomma un successone. La band guidata da Manuel Agnelli torna sul palco con una formazione consolidata, quindi Agnelli appunto, Andrea Viti al basso, Dario Ciffo, Giorgio Prette e Giacomo Rossetti.

Pianos, 21:10 a Radio Rock Italia, siamo solo Noiz. Era il 1987, pardon. Anche io devo mangiare a quest'ora, se qualcuno vuole portare qualcosa è benvenuto. Comunque parliamo adesso di lavoro, il lavoro che distrugge la tua salute mentale, forse sì, no, non lo so. Come lo vivete voi il lavoro? Comunque nasce il primo sindacato italiano contro il burnout e gli ambienti tossici. Nasce appunto interamente dedicato alla salute mentale sul lavoro e si chiama Sindacato per la Dignità Psicologica sul Lavoro ed è stato fondato da un giovine che si chiama Giacomo Spinadin di 27 anni proprio per cambiare il modo in cui si affronta il rapporto tra lavoro e salute mentale, trasformare la percezione del lavoro, in qualche modo riconoscere i lavoratori come individui prima che degli ingranaggi produttivi.

0: sì, mi dite, mi piace molto questo sindacato, Isabella, spero che abbia un seguito. Sì, in effetti è una cosa ottima. Parlavamo di questo sindacato nuovo fondato da un giovane che si chiama Giacomo Spinadin, per la dignità psicologica sul lavoro, il primo sindacato appunto che si occupa esclusivamente di difesa e tutela della salute mentale appunto nei luoghi di lavoro. Il motivo è chiaramente lo stress cronico che molti lavoratori accusano e accumulano, il mobbing, quando non le microaggressioni, le molestie psicologiche, insomma se ne potrebbe parlare tutta la notte, ricatti impliciti, no, e tutto questo, spesso però difficili da dimostrare, ancora un po' troppo normalizzate. Intanto noi andiamo avanti con la musica e poi continuiamo a parlare di questo. Sofia Gobbi con Your Mom.
1: Sei su Radio Rock Italia.
0: Non era quella, però. Samuel.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: State ascoltando
2: Siamo solo noi.
1: Musica e parole in stato confusionale.
2: E sempre accompagnati dal nostro stato confusionale qui a Siamo solo noi su Radio Rock Italia, arriva il secondo classico per oggi per il Teatro degli Orrori con direzioni diverse.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È sempre un piacere ascoltare il Teatro degli Orrori. A questo proposito, insomma, avrete sentito e ne hanno parlato anche i colleghi qui a Radio Rock Italia, le invettive, no, di Capovilla, che ha respinto, e ha ragione, l'impostazione leggera e inclusiva, no, che poi questa inclusività è stata un po' la parola ridondante, no, del concertone del primo maggio, come la tizia lì, adesso non mi viene il nome, che ha sostituito partigiano con essere umano, no? Questa impostazione a tutti i costi leggera, beh, insomma, della musica e in generale l'ha attaccata senza se e senza ma, dicendo appunto quanto può essere stupida la canzone popolare e perché noi dovremmo poi prestare attenzione, invitando, diciamo, a vergognarsi sindacati, di invitare analfabeti funzionali. Ce l'aveva con Arisa e altri, appunto, che avevano sponsorizzato un po' questa leggerezza. Il bersaglio polemico si è allargato oltre ai singoli interventi, investendo quindi anche gli organizzatori. Accusati di legittimare un modello che, secondo il musicista, abbassa il livello del dibattito della produzione musicale. Beh, insomma, non posso dargli torto, eh.

Gio Perino, 21 e 24, mezz'ora al cambio, anzi alla fine di Siamo Solo Noise. E a proposito di quello di cui parlavamo prima, quindi il sindacato per la salute mentale dei lavoratori, c'è un ascoltatore che ci scriveva una cosa giusta, che molto spesso il disagio sul lavoro è dovuto a pretese degli altri, dalle aspettative, no? Dal giudizio che gli altri creano nei confronti del lavoratore, che è una cosa in realtà vera. Ma vi ricordo qual è il numero per interagire, per chiacchierare con noi ancora in quest'ultima mezz'ora di Siamo Solo Noise: 3791 600 190, e poi continuiamo a parlare di SDPL, che è questo sindacato nuovo. Progetto molto bello anche questo, prima stanza a destra.

Bellissimo progetto, a mio avviso. C'è un artista di soli 21 anni con questi testi commoventi, immediati, con questo falsetto, un'atmosfera molto dreamy che mi ricordano, non so se vi ricordate gli M83, questo gruppo musicale dream pop. Comunque, dicevamo appunto di questo sindacato che funziona supportando psicologicamente con sportelli di ascolto, orientamento, professionisti competenti, consulenza legale su contratti, abusi, irregolarità, molestie, licenziamenti, con l'idea di fondo che se un ambiente danneggia la persona non è un problema privato, è una questione collettiva, no? Che mi sembra molto molto giusto. E poi anche indicazioni su welfare, bonus, strumenti pubblici. Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la sua natura trasversale, cioè non si rivolge soltanto a dipendenti, ma anche a freelance, partite IVA, lavoratori autonomi, disoccupati, insomma categorie che spesso sono escluse o marginali nei sistemi, no, di tutela tradizionale.

Francesco Guccini, vedi cara, lui è tornato a parlare in pubblico, poi tra l'altro confessando che erano 18 mesi che non usciva di casa. Sapete che lui ha raccontato di questi problemi di salute, di questa maculopatia, questo problema quando la malattia era agli esordi, che non gli ha consentito di uscire ma anche di leggere. E l'occasione è stata l'incontro dal titolo Canterò soltanto il tempo, nell'ambito della mostra a lui dedicata ai chiostri di San Pietro, e insomma ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera, ha regalato un racconto con molti ricordi e tra l'altro appunto ha raccontato di non riuscire più a leggere, una cosa che per uno come lui insomma lo addolora moltissimo. Per questo ha detto: guardo molta televisione, mi diverto molto a vedere programmi come Temptation Island e Grande Fratello, ovviamente con uno spirito un po' snob, ci sta insomma.

Vasco Rossi, che non smette mai di stupirci, questa volta lo fa attraverso un formato nuovo, il fumetto, con questo progetto che prende vita in una graphic novel divisa in 3 volumi, che racconterà la sua storia con uno stile particolare, appunto perché sarà un fumetto. Il primo capitolo è in arrivo il 19 di maggio in tutte le librerie fumetterie, e riporta agli inizi della sua carriera, quando insomma c'erano meno certezze, forse più così aspettative, più sogni, però la musica era comunque un punto fermo, un'ossessione. E comunque è stato proprio lui, che è molto attivo sui social, come sa chi lo segue, a dare l'annuncio di questa cosa in anteprima esclusiva abusiva mondiale. Appunto ha presentato il primo volume, che si chiama La rabbia giovane, e ha scritto: l'emozione è palpabile, soprattutto quando spiega il suo amore per il genere e l'onore di far parte di un progetto così, insomma raccontando di aver sempre amato i fumetti fin da piccolo, e gli piaceva quindi l'idea di iniziare ogni volta un viaggio diverso. Auguri a Vasco per questa nuova avventura. Noi andiamo avanti con le bambole di pezza, il tempo stringe, effetto collaterale.

effetto collaterale, che poi era il pezzo con cui si apriva l'album, il loro album 5. 5 come il numero perfetto che non esiste, 5 come le componenti della band, come gli album pubblicati in 20 anni di carriera, in cui hanno sempre raccontato di essere state delle diverse, dicendo che i rockettari sono sempre stati un po' degli emarginati fin dai tempi della scuola. Ma su questo insomma non sono d'accordo, ma noi portiamo avanti questo concetto con orgoglio, hanno raccontato.

0: Questo è
1: Siamo solo noi.
0: Musica e parole in stato confusionale.
2: Ed eccoci qui al momento della seconda novità. Qui a Siamo solo noi a Radio Rock Italia. Arriva La provincia, possano morire gli altri.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La provincia, Carmine Tundo, possano morire gli altri, sempre un programma questi pezzi, un nuovo singolo comunque che è stato lanciato senza un preavviso, senza una particolare promozione e che risulta la prima pubblicazione in assoluto di La Provincia, nome di cui in realtà non sappiamo molto, se non che potrebbe dar forma a un altro nuovo progetto del super prolifico Carmine Tundo, già anima di La Municipal, Nushu, Diego Rivera e tanti altri progetti indipendenti e diversi tra loro.

Pesce di Martino insieme a Gentile, e su questo sfondo arriva una notizia che in realtà io un po' aspettavo, perché, come dire, è passata un po' in sordina la storia del Jova Beach Party. Ora vabbè, la mia proprio non simpatia musicale per Jovanotti è nota, però era successa questa cosa il 21 luglio 2022, per cui sono stati alterati circa 16.000 metri quadrati di arenina.

si fondano appunto ipotesi di reato contestate a tre persone indagate per inquinamento ambientale colposo, abuso edilizio in area protetta e falso ideologico. Quindi ci sono lavori eseguiti per realizzare palco e strutture sulla sabbia e, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, questo avrebbe inciso in modo significativo sull'assetto naturale della costa. Sarebbero quindi state danneggiate le dune, la vegetazione spontanea, con un compromesso, insomma, con un su un habitat considerato particolarmente delicato, anche per la presenza di specie protette. Scoprirai

0: che un po' stride, no? Per uno che ha cercato nella sua carriera di restare sempre, no, dalla parte giusta, nel mondo del debito, il debito dei paesi poveri, la bicicletta, l'ambiente, la sostenibilità, e poi insomma vai a danneggiare tutto quel ben di Dio, non solo, ma insomma io mi ricordo quando dichiarava, perché poi ho le antenne su queste cose, che gli allevamenti intensivi sono inaccettabili, e poi come sponsor dell'evento c'era l'azienda leader nell'allevamento intensivo di polli. Quindi insomma queste robe che fanno un po', come dire, pensare, ma poi vedremo insomma come andrà avanti il tutto. Non siamo qui per giudicare, io sono qui invece per salutarvi, per darvi appuntamento nuovamente a Siamo Solo Noise di mercoledì prossimo, sempre 20-22 su Radio Rock Italia. Ciao.
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.

0: 6 su Radio Rock Italia.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Rockstar. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Radio Rock Italia.

0: notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Puoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti

pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

carnevale rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella

inciampa nella sua autorità, affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità, ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà.

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

famiglia? Beh, è troppo facile dire questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un

Radio Rock Italia.

0: stiamo assieme fosse pure un'ora al giorno. Distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto. Sta incisa nel profondo che intorno.
1: Non ritorno a un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno. L'amore non ti resti ma ti strappa via dal collo. Parlare di cicatrici, zii, ci sta pure se in fondo. Sta incisa nel profondo che intorno.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo